vendite, di matrimoni, di doti, di eredità. È certo che le donne lì le vedi, e ancora di più le vedi in quelle che noi del nostro mestiere chiamiamo le fonti narrative, i romanzi, le novelle, che descrivono la realtà della vita quotidiana. E lì, guarda un po', le donne sono metà dei personaggi, perché nella vita reale le donne sono ed erano anche allora metà degli esseri umani che c'erano in giro. E gli scrittori che come compito si davano non raccontare la politica o la guerra, ma raccontare la vita di tutti i giorni, e loro ovviamente le donne le vedevano esattamente come vedevano i maschi. E però, detto questo, io giurerei che quando avete letto il titolo di questa lezione, questo accostamento specifico fra medioevo e invisibilità della donna, giurerei che non vi ha stupiti più di tanto, perché comunque corrisponde a un luogo comune che rimbalza laddove i luoghi comuni regnano sovrani, in tanti siti internet, ma anche in qualche libro di successo, dove invece di analizzare i modi complessi in cui si manifesta la disuguaglianza fra i sessi, che non compare sempre nello stesso modo in tutte le epoche, in tutte le situazioni, ecco, invece di analizzare questo, magari si preferisce dire: ma vabbè, la donna nel Medioevo, invisibile, non c'era. Il Medioevo era come certe società particolarmente arretrate, misogine, che vediamo anche oggi, certe società di donne velate, ecco, e così era il nostro Medioevo. Allora, a questo punto distinguiamo: la ragazza non ancora sposata. La ragazza non ancora sposata, bisogna fare attenzione, perché non ci vuol niente a rovinarla, non ci vuol niente. Non deve andare troppo in giro, non deve vedere troppa gente, troppi uomini, troppi ragazzi. Boccaccio ne racconta più di uno di questi casi nelle sue novelle, eh? Magari non sono quelle che si leggono sempre a scuola, ma andatela a cercare. Le donne sposate hanno uno spazio, hanno due spazi diversi: uscire e effettivamente più di rado, molto in casa. Ma in casa non è che non entri gente, sia chiaro. Io qui parlo sempre delle novelle di Boccaccio, ci sono altre fonti, ma queste novelle sono qualche cosa che tutti possono andare a vedere, sono scritte in italiano, se Dio vuole. Nelle novelle di Boccaccio si impara che in casa vanno i parenti, i compari del marito, importantissimi, e in generale gli amici del marito. Questi vanno in casa anche quando il marito non c'è. E le donne non è che hanno il loro quartiere, l'harem segregato, la casa è la casa, la gente va e viene. E poi si esce appunto nei giorni di festa. Dopodiché, dice Boccaccio, ci sono anche dei mariti che non vogliono lasciare uscire la moglie, neanche nei giorni di festa. E ci sono, è evidente che ci sono. Così come è evidente, da come ne parla Boccaccio, che loro è un comportamento che, come dire, nessuno le può obbligare a lasciare uscire le mogli, Però la gente sparla. Quello lì, esse, dice Boccaccio, stanno tutta la settimana rinchiuse. Si occupano della famiglia, della casa. E il giorno di festa anche loro, come tutti gli altri, hanno voglia di divertirsi un po', di distrarsi, di potere alcun diporto pigliare, come vogliono le leggi sante, perché la domenica è giorno di festa, di riposo, di passatempo. Alla qualcosa fare, niente i gelosi consentono. Anzi, proprio i giorni di festa, che per le altre sono i giorni in cui ci si diverte, i mariti gelosi fanno ad esse, tenendole più serrate e più rinchiuse, essere più miseri e più dolenti. Dopodiché, quindi, cosa impariamo? Primo, c'era un sacco di mariti i quali, se la moglie voleva uscire, le diceva: ma perché vuoi uscire? No, tu non esci. Cosa vuoi andare a fare? Stai a casa. E contemporaneamente impariamo che i vicini, quei mariti lì, li consideravano gente che non si fa così, non bisogna far così. Poi una delle novelle del Boccaccio mette appunto in scena un marito particolarmente geloso, non vuole neanche che la moglie si affacci alla finestra. Poi ti vedono. Ovviamente andrà a finire come immaginate, è una novella del Boccaccio, il marito avrà quello che si merita in quel caso. Abbiamo citato prima anche i fratelli, certo che anche i fratelli. L'onore della famiglia riguarda tutti i maschi, il cui onore può essere leso se le donne della famiglia si comportano male. Io una volta ho trovato un documento che mi ha impressionato profondamente. Siamo più o meno al tempo del Boccaccio, 1347. Siamo in Valle d'Aosta, quindi una società contadina, montanara,
Nel 1347 i signori di un villaggio della Valle d'Aosta, i signori di Avise, devono giudicare un caso di omicidio e sono così imbarazzati che chiamano molti altri nobili della Valle d'Aosta per consigliarli e aiutarli a capire come giudicare questo caso. Vengono giudicati per omicidio dei giovani fratelli, contadini ricchi, hanno un sacco di bestie, che hanno ammazzato la sorella. Com'è andata questa cosa? Li interrogano di nuovo dopo averli torturati un po', e loro sempre rispondono la stessa versione. Nostra sorella si chiamava Babel, questa ragazza, siamo nel villaggio di Serella sopra Avise, un po' a monte di Aosta. Nostra sorella rubava e nessuno riusciva a impedirglielo. Rubava, è stata scoperta più volte e a un certo punto i signori le hanno tagliato un'orecchia, perché per il furto le pene corporali alla recidiva erano abituali. E allora a un certo punto c'è stato un consiglio di famiglia con papà, mamma e noi fratelli, e ci siamo detti: cosa facciamo? Non si può continuare così, perché questa qui ci disonora tutti. E alla fine papà ha deciso: la mandiamo via, la mandiamo in un altro paese, che vada a vivere altrove, portatela via. E i fratelli partono con la sorella, salgono su verso il Gran San Bernardo per mandarla via lontano, e poi dicono: e salendo ci dicevamo fra noi, ma cosa serve? Questa qui torna, ruberà di nuovo e i signori la metteranno a morte e noi saremo disonorati. Perciò, salendo verso il Gran San Bernardo, appena sotto ci sono dei laghetti, si sono fermati lì, si sono guardati, l'hanno affogata nel laghetto e poi sono tornati giù. E la cosa è stata scoperta, i signori li hanno arrestati e loro hanno detto: credevamo di far bene. E i signori non sanno come fare, perché lo capiscono anche loro come hanno ragionato questi qua, e chiedono consiglio, e alla fine la sentenza è una multa da levarvi la pelle. Però basta, non di più. Perché? Perché è chiaro che credevate di far bene. Quindi finisce così: avranno venduto tutte le vacche per pagare la multa, però comunque hanno operato dentro una logica che si può capire. Naturalmente al tempo stesso i fratelli sono quelli che, se la sorella è sposata e il matrimonio è andato male e il marito è uno che la picchia più del giusto ed è la tratta male, su questo le novelle del Boccaccio sono chiarissime. Dopo un po' i fratelli della moglie arrivano dal marito e dicono: oh, com'è questa storia? Come ti permetti di trattare così nostra sorella? Dopodiché le novelle del Boccaccio offrono anche uno squarcio su una conseguenza che secondo me io credo che sia molto importante per capire quel mondo. Una conseguenza di questo modo di vivere, per cui capite, le donne stanno molto a casa, gli uomini stanno molto fuori e quindi vivono molto donne fra donne e uomini fra uomini nell'intimità della casa. Abbiamo detto, in casa la gente va e viene, ma poi quando si tratta dell'intimità vera, una donna non si fa servire da uomini. Ovviamente Boccaccio ha sempre in mente gente di una classe sociale agiata che ha dei servitori, ma non dimentichiamoci che fino alla Seconda Guerra Mondiale chiunque avesse un minimo di mezzi aveva dei domestici in casa, naturalmente. E le donne vengono servite da donne. Com'è che Boccaccio viene a parlarci di questo? È una cosa così ovvia per il suo mondo che non ci sarebbe nessun motivo di dircelo. Invece ce lo dice perché è arrivata la peste. E quando è arrivata la peste, il mondo è andato a gambe all'aria. Hanno cominciato a succedere cose che non si erano mai viste. Quando è arrivata la peste, dice Boccaccio, è nato un uso quasi davanti mai non udito. Cioè che le donne, siccome ormai c'era difficoltà ad avere dei domestici, accettavano di farsi servire anche da uomini. Voi capite, in tutto il mondo del passato, farsi servire voleva dire vestirsi, spogliarsi, farsi aiutare in tutte le cose fisiche, e mai si era visto che una donna avesse in camera sua a servirla un maschio. Quando c'è stata la peste, questo è successo. E ogni donna apriva ai suoi servitori maschi, senza alcuna vergogna, ogni parte del corpo, non altrimenti che a una femmina avrebbe fatto. Dopodiché, la cosa più interessante è che ci sono degli ambiti della vita collettiva che riguardano solo le donne e da cui gli uomini sono tagliati fuori. Quella più ovvia ne parleremo un po' più avanti, ovviamente, è la gravidanza,
il parto, l'allattamento. Ma io prima vorrei parlarvi di una cosa un po' meno ovvia di questa, e cioè che si dava per scontato che dovessero occuparsi solo le donne dell'assistenza ai malati, del conforto ai moribondi e della cura dei morti. Occuparsi di tutto quello che riguarda la malattia e poi la morte, il lutto, occuparsi del corpo, prepararlo per la sepoltura, tutti questi ambiti spettavano alle donne, per cui si dava per scontato che quando uno è malato, intorno al letto ha le donne di famiglia, le vicine, e anche qui dice Boccaccio, con la peste è andato tutto per aria. Senza aver molte donne d'attorno, morivan le genti. Il mondo alla rovescia, perché quando tu stai morendo, sai che intorno al tuo letto ci saranno delle donne che ti assistono, ti confortano, ti stanno vicine. E la cosa più interessante, perché è più totalitaria proprio la separazione, uomini da una parte, donne dall'altra, è quando il morto è morto. Quando il morto è morto, c'è tutta una serie di riti e di occasioni anche sociali, come noi oggi, c'è il funerale, la visita, la firma, ecco, anche loro hanno le loro ritualità intorno al morto. E cosa succede? Parto anche qui da una novella di Boccaccio, la novella di Girolamo e Salvestra. Girolamo era innamoratissimo di Salvestra, poi ha dovuto partire, Salvestra si è sposata con un altro. Girolamo torna, si introduce in casa sua, scopre che davvero lei è sposata con un altro, muore. Salvestra e suo marito si svegliano e trovano il morto in casa e lo portano fuori di nascosto. Il morto viene trovato, viene portato in chiesa, e portato il morto in chiesa arrivano lì la madre con molte altre donne, parenti e vicine, e sopra lui cominciarono dirottamente a piangere e a dolersi, secondo l'usanza nostra. Qui verrà in mente a molti l'immagine che noi abbiamo nella testa, no? Delle prefiche nella società mediterranea, le donne vestite di nero che piangono sul morto. Nella Firenze del 300 è una cosa ovvia, è l'usanza nostra. Certo che quando c'è il morto arrivano tutte le donne a piangere. Il marito di Silvestra, ma non è questo il punto, non è solo questo. Il marito di Salvestra è un po' preoccupato che qualcuno faccia il collegamento tra questo morto e casa loro. E quindi dice, guarda, dovremmo andare a dare un'occhiata a quello che sta succedendo in chiesa. E quindi dice alla moglie, non dico traduco, ma insomma semplifico un po' in italiano più contemporaneo. Mettiti un po' un lembo del mantello in testa, perché non c'è l'obbligo del velo, è ovvio, ma una donna per bene qualcosa in testa se lo mette quando esce in strada, cosa che rimarrà vera fino all'inizio del Novecento perlomeno, sia chiaro, senza cappello. Vai. E va in chiesa e mettiti tra le donne. E sta un po' a sentire cosa si dice di questo fatto. E io farò il simigliante, cioè farò la stessa cosa, fra gli uomini. Dopodiché si capisce subito che appunto Salvestra va in chiesa dentro, perché le donne sono dentro, e il marito sta fuori, perché gli uomini stanno fuori, non vanno dentro. Poi naturalmente nella novella è una di quelle un po' tragiche, le novelle di Boccaccio lo sapete, certe volte finiscono bene, certe volte finiscono male, questa è una di quelle che finiscono male. Salvestra entra in chiesa, vede l'ex amante morto, muore anche lei. E tutte le donne dentro piangono ancora di più, finché sparsesi fuor della chiesa, tra gli uomini, la novella, cioè la notizia. Gli uomini sono tutti fuori. È un'abitudine? No, è un obbligo. Qui c'è un caso curioso. Vabbè, naturalmente poi, ecco, scusate, no, ancora questo, così siamo più precisi. In chiesa, certo, ma è quando il morto è in casa, c'è la veglia funebre in casa, anche lì, Boccaccio lo dice nell'introduzione del Decameron, l'usanza nostra è che quando c'è il morto in casa, le donne, parenti e vicine si radunano in casa a piangere. E d'altra parte, dinanzi alla casa del morto, si radunano i vicini, i conoscenti maschi. Questa cosa è talmente ferrea che ben prima di Boccaccio l'ha raccontata anche Dante. Dante l'ha raccontata perché è successo a lui. Lo racconta nella Vita Nuova. Sapete, Vita Nuova è una specie di romanzo che però racconta le vicende effettive della conoscenza di Dante con Beatrice e così via. Ora, il 31 dicembre del 1289 è morto il papà di Beatrice, Folco Portinari. E Dante dice, e si sa, che l'usanza della nostra città
è che in questi casi tristi, cioè il morto, ci si raduna donne con donne e uomini con uomini. Perciò, essendo morto Folco Portinari, solo le donne, parenti, vicine, amiche, curiose, solo le donne possono entrare in casa dove c'è il morto. Gli uomini devono stare fuori. Dante decide di andare. Arriva e deve stare fuori. E comincia a pensare, povero

Uomini e donne non stanno insieme. Dunque, in generale devo dire, mentre quando voi vedete un film o una serie che presenta, per esempio, un banchetto nel Medioevo, vedete ovviamente uomini e donne seduti agli stessi tavoli, non che fosse impossibile, tutt'altro, ma di sicuro era molto frequente che c'era il tavolo degli uomini e il tavolo delle donne. Ma ancora meglio, un'altra cosa che racconta Dante sempre nella Vita Nuova. Dante nella Vita Nuova racconta, lui è innamoratissimo di Beatrice, è un amico che lo sa, credendo, dice Dante, di farmi un grande piacere, un giorno mi ha detto: senti, io sto andando a casa di una donna che si è appena sposata, vieni con me, che sarai contento. Vanno, arrivano a casa dove la sposa se siede a tavola insieme a molte altre donne. È una casa ricca, una sala tutta affrescata, dipinta, e c'è questa tavolata, sono tutte donne, la sposa e altre donne. È la casa del marito. È già avvenuto quello che nel Medioevo è il momento cruciale del matrimonio. Voi non vi immaginerete mica che nel Medioevo si sposassero come noi, andando in chiesa dal parroco, ma nemmeno per idea, non ci avrebbero pensato neanche lontanamente. Ci si sposava andando dal notaio a firmare un contratto e poi facendo vedere a tutta la città che il marito andava a casa del suocero a prendere la moglie e la portava a casa propria. Questo è il matrimonio. Poi se ci tieni molto, passando davanti alla parrocchia, ti fa un segno di croce, il parroco esce, da una benedizione, ma non ha alcuna importanza e alcun rilievo la cosa. Arrivi a casa del marito e a casa del marito quella sera la sposa è a tavola con sole altre donne e c'è anche Beatrice. Dopodiché il succo del racconto è che Dante fa una figura penosa, come al solito, perché appena si accorge che c'è Beatrice comincia a balbettare, a arrossire, a dire stupidaggini, tanto che l'amico deve prenderlo, portarlo via, perché lui ha perso completamente la testa. Ma al di là di questo, che ci sono andati a fare Dante e l'amico? Se voi guardate nelle storie della letteratura, vi diranno di solito era un pranzo di nozze, ma nemmeno per idea. Era l'ultima volta che la sposa, che aveva vissuto fino a quel momento sempre insieme ad altre donne, si trovava insieme ad altre donne prima di fare quel passo, quella trasformazione decisiva della sua vita, che consisteva nel cominciare a vivere insieme con un uomo. Per l'ultima volta stava solo insieme ad altre donne, le quali le avranno spiegato, insegnato, raccontato. Un momento di passaggio. E Dante e l'amico eravamo lì per servirle, dice. Le donne pranzano, i gentiluomini presenti le servono. Due ruoli separati, di nuovo. Dopodiché, come dicevamo, la grande maggioranza delle donne si sposavano, giovani in molte epoche. Dico in molte epoche perché voi lo capite, il Medioevo dura 1000 anni. Nessuna regola vale sempre. Però per il Medioevo che noi conosciamo meglio, il basso Medioevo, i secoli dei nostri grandi scrittori medievali, in quel mondo lì le donne si sposavano giovanissime. Ovviamente, perché sposarsi a cosa serve? A fare figli. Lo scopo dell'umanità stabilito da Dio è crescere e moltiplicarsi. Noi siamo qui per fare figli e ogni uomo maschio desidera che il suo sangue, il suo cognome, il suo stemma continuino, e tutto questo dipende dalle donne, quindi bisogna sposarle e fargli fare figli. E quindi le donne si sposano giovani, appena sono in grado di cominciare. Gli uomini in genere si sposano molto dopo. L'uomo si sposa quando è sistemato, ha una posizione, tendenzialmente il papà è morto, ha ereditato e è in grado di mantenere una moglie e di mantenere una famiglia. Tenetelo presente questo dislivello di età che c'è per lo più fra marito e moglie, perché è importante per capire poi le dinamiche concrete. La maggioranza delle donne si sposano giovanissime con un uomo più anziano e cominciano a fare figli. E per quelle che sono fortunate e non muoiono di parto, la vita è una successione di imprese. Ogni volta è un'impresa. Ogni volta è un'impresa restare incinta e portare a termine la gravidanza e partorire un bambino sano e farlo crescere, e le donne che ci riescono sono ammirate, coccolate. Certo, quelle sfortunate a cui i bambini muoiono o che non riescono a restare incinte, cioè non stanno facendo quello per cui sono al mondo. Dopodiché è impressionante, forse sto usando troppo la parola impressionante, mi scuserete, è che io vi parlo delle cose che mi hanno più impressionato a me personalmente lavorando su questi testi, su questi documenti, su queste fonti, cercando di conoscere questa gente. Le donne
vivevano immerse in questo mondo in cui se non sei tu e tua sorella o la mamma o la figlia

che in quel momento è incinta, che in quel momento ha il bimbo piccolo, che in quel momento allatta, continuamente sei immersa in questa dimensione, tu o le altre donne intorno a te. E questo si vede dalla frequenza con cui gli vengono in mente alle donne queste immagini. E vi faccio un esempio, vado a prenderlo in una lezione che ho fatto tanti anni fa, magari qualcuno l'avrà già sentita, mi scuso, su Caterina da Siena, Santa Caterina da Siena. Quindi una ragazza che ha precisamente rifiutato questo tipo di destino prestabilito. Caterina da Siena muore vergine a 33 anni. Lei non ha mai conosciuto l'uomo, il matrimonio, il sesso, la gravidanza, il parto, l'allattamento. Niente, lei ha detto chiaramente: io questa roba non la voglio, io sono sposata con lui. La mamma di Caterina, Lapa, quando nasce Caterina, sono due gemelline in realtà, poi una muore e Caterina vive. Quando nasce Caterina, la mamma ha già partorito 22 figli, di cui meno della metà sono ancora vivi. Dopodiché cosa succede? Caterina cresce e quando ha 12 anni la mamma e le sorelle maggiori cominciano a dirle: Caterina, ormai sei grandicella, e bisogna cominciare a pensarci. La mamma comincia a insistere. Quali sono le cose su cui la mamma insiste? Lavati la faccia, di più la faccia, pettinati, fatti bella, devi impomatarti i capelli, strapparti i peli superflui dal viso e dal collo, perché devi essere carina, è ora ormai. Caterina non osa neanche Caterina ha già deciso da bambina che il suo destino non sarà quello. Ha già avuto le visioni, sentito le voci, ha già capito che lei farà qualcosa di completamente diverso, che vivrà, che sposerà Gesù, non un uomo. Però non osa ancora dirlo in casa, però le altre donne in casa capiscono che c'è qualcosa che non va. Caterina fa resistenza. Allora la mamma chiede aiuto alla sorella maggiore di Caterina, Bonaventura, che è una donna sposata con figli, e Bonaventura spiega a Caterina: guarda che non c'è niente di male, sai, è così, ci si sposa, si fanno i figli. E Caterina per un po' ci crede e accetta di entrare in quella prospettiva. Poi il 10 agosto 1362 Bonaventura muore di parto e Caterina si convince che è colpa sua, perché per un momento ha esitato, si è lasciata convincere, ha accettato questa prospettiva di d'ora in poi non ci ricascherà più. Dopodiché Caterina, che quindi non conoscerà mai le esperienze normali per quasi tutte le altre donne della sua epoca, nei suoi scritti ha scritto un sacco a Caterina, ha scritto, dettato un'infinità di lettere, opere varie, teologiche, preghiere. Ecco, nei suoi scritti Caterina a un certo punto descrive una visione che ha avuto. Caterina ha regolarmente delle visioni, Dio le appare, le parla, sono momenti meravigliosi, prova dentro una dolcezza indescrivibile. E c'è stato un periodo in cui per un po' Dio non veniva e lei c'è stata male, però poi quando Dio è tornato, per lei è stato un momento meraviglioso. E dice Caterina, è come quando le mamme, come dire, che allattano un bambinello che amano veramente molto e per aumentare ancora il piacere gli fanno questo scherzo, che gli fanno vedere il seno e poi lo tengono lontano e lui frigna e la mamma gode immensamente quando poi se lo avvicina davvero al seno e vede l'immenso piacere con cui questo bambino comincia a succhiare. Così, dice Caterina, ha fatto Dio con me, mi ha tenuto lontano per un po' e poi per avere ancora maggior piacere. Un altro esempio, l'epoca di Caterina è quella in cui il Papa sta ad Avignone, sapete, il papato avignonese, in Italia sono tutti scocciati, insistono col Papa, torna, devi tornare a Roma, il posto del Papa è a Roma. Caterina è impegnata in prima linea in questa battaglia perché il Papa torni in Italia. Gli scrive continuamente al Papa ad Avignone, Gregorio XI, dicendo: torna! Tenete conto che Caterina ha un'autorità internazionale, è una persona, una santa viva, conosciutissima, una che parla con Dio. Quando arriva una sua lettera, è un evento, sono lettere aperte, pubbliche, le conoscono tutti. Io non oso pensare che faccia faceva il Papa ad Avignone quando gli dicevano: guardi, è arrivata un'altra lettera di Caterina da Siena. E Caterina scrive al Papa dicendo: torna in Italia! Il Papa alla fine le dice: ma guarda, io tornerei anche, ma un indovino mi ha predetto
che se torno in Italia mi avvelenano. L'Italia era già allora nell'immaginario dell'Europa del Nord il paese degli intrighi, delle porcherie, dei veleni, eccetera. Mi avvelenano. E Caterina gli risponde: ma voi siete un ingenuo, come un neonato. Questa cosa che vi hanno detto è come le mamme quando vogliono svezzare il bambino perché è ora di smettere di allattarlo, a 3 anni il bambino, magari è ora di smettere, e le mamme si spalmano qualcosa di amaro sul capezzolo. Così il bambino accosta la bocca, sente l'amaro, si allontana. Non lo sa il bambino, scemo, che sotto l'amaro c'è sempre il dolce. E così lei dice al Papa: tu sei come quel bambino, ti fanno credere che venire in Italia sarà pericoloso, tragico, eccetera. Ora, al di là del fatto che poi il Papa si fa convincere, torna a Roma, muore. Ma al di là di questo, quello che è interessante è che Caterina le vengono naturali queste immagini. La mamma che allatta, la mamma che deve svezzare, è cresciuta assorbendo quelle immagini. Ovviamente anche in quelle dimensioni che a noi possono sembrare

0: normali queste immagini. La mamma che allatta, la mamma che deve svezzare, è cresciuta assorbendo quelle immagini. Ovviamente anche in quelle dimensioni che a noi possono sembrare una bambina. Poi naturalmente ci sono anche casi estremi diversi. In un'altra lezione, anche qui mi scuso con chi la conosce già, c'è una grande scrittrice francese di fine 300, Christine de Pizan. Christine de Pizan è un esempio di come una donna intelligentissima del Medioevo percepiva questa sua società piena di pregiudizi e di limitazioni per le donne. Christine de Pizan è una donna molto colta, era la figlia di un medico importante, medico del re di Francia, e lei racconta che lei ha letto tanti libri, ha studiato molto, perché suo papà l'ha fatta studiare. Suo papà diceva anche le donne devono imparare, devono istruirsi. La mamma non era d'accordo. La mamma avrebbe voluto che lei stesse sempre a filare, perché una ragazza deve imparare a fare la moglie, la padrona di casa. Invece il papà mi ha fatta studiare, il che non toglie che poi a 15 anni l'hanno fatta sposare, è certo, ovvio. L'hanno fatta sposare bene con un segretario del re di Francia, un uomo che aveva 9 anni più di lei, con cui è stata benissimo. Certo, essere sposata vuol dire fare dei figli continuamente. Cristina nelle sue opere lo dice, io in quel periodo lì non avevo tempo neanche per leggere. Se non ero incinta, c'avevo il bambino al seno. E poi suo marito dopo 10 anni muore. Lei ha 25 anni, è vedova, con 3 figli piccoli, e in uno dei suoi libri racconta in modo metaforico quello che ha provato quando si è trovata di colpo sola, senza più suo marito a dirigere la famiglia. Lei descrive questa situazione come un sogno in cui era a bordo di una nave, era la nave della sua famiglia, che navigava in modo prospero e felice. Poi è arrivata la tempesta e il pilota della nave è stato scaraventato in mare. E lei voleva gettarsi in mare. Io volevo gettarmi in mare anch'io nel sogno, dice. Mi hanno trattenuta. Ma la nave va alla deriva. E poi Cristina racconta sempre in questa cosa, lei sta inventando chiaramente questo sogno, che è un'immagine di come lei ha vissuto il trovarsi capofamiglia all'improvviso. Mi è apparsa la fortuna. La fortuna è una figura femminile che nell'immaginario medievale significa non soltanto, come per noi, vincere alla lotteria, significa i cambiamenti improvvisi, quelle cose che succedono nella vita che di colpo cambiano la tua vita. Dice, la fortuna è venuta da me, mi ha maneggiata, mi ha toccata. Io dormivo, mi sono svegliata, avevo perso l'anello nuziale e mi sentivo trasformata. È interessante vedere in che senso lei, devo dirlo subito, non rovino la suspense, no, lei sogna che si è trasformata in un uomo. E come lo descrive questo? È una donna che immagina cosa vorrebbe dire diventare un uomo. Mi sentii molto più leggera del solito. Io questa cosa l'ho trovata bellissima, perché è controintuitiva. Uno pensa l'uomo è più grosso, più pesante. No, la donna percepisce che l'uomo non ha questo peso della gravidanza, dei bambini, della... lei pensa che l'uomo si senta più leggero di lei. E il mio volto era cambiato e indurito, e la mia voce si era fatta più profonda, e il corpo più forte e snello. Mi ritrovai con un animo forte e ardito, di cui mi sorprendevo, e capii di essere diventata un vero uomo. Questo è il modo in cui lei racconta il fatto che, rimasta vedova, si è trovata a dover dirigere senza un uomo al suo fianco, la famiglia. Dopodiché mi rendo conto che dicendo questo sembra che lei stia dentro in pieno l'idea che comunque l'uomo è più ma non è così, perché Cristina ha una grande capacità di andare a sgonfiare i luoghi comuni sulle differenze fra uomini e donne. Per esempio dice, certo ci sono poche donne dotte. I dotti sono tutti uomini, gli intellettuali sono tutti uomini. Ma è perché le bambine non vanno a scuola? Provate un po' a mandarle a scuola, allora vedreste, ne saprebbero quanto gli uomini. Dopodiché dice, ci sono anche alcuni casi di uomini dotti che hanno fatto studiare le loro figlie. Uno non faccio per vantarmi, mio papà, infatti ci sono, ecco. Ma poi lei cita anche un altro esempio, c'è un professore di giurisprudenza dell'Università di Bologna, tutti lo conoscono, quello lì aveva fatto studiare sua figlia, e la figlia era così brava che lo sostituiva a lezione. E il problema, dice Cristina, quindi non è neanche con gli uomini istruiti lo capiscono, che anche le donne potrebbero arrivarci. Il problema sono gli uomini ignoranti, che non sopporterebbero di trovarsi davanti a donne che ne sanno più di loro. Dopodiché Cristina è anche lei una donna. Anche lei è stata plasmata dall'esperienza della gravidanza, della maternità. Cristina è una scrittrice, ha prodotto un sacco di libri. Come racconta? il momento in cui è diventata scrittrice. Dice, in realtà è la natura che mi ha spinto in quella direzione. Dovevo farlo. Ma lei, voi capite, lo racconta sempre, lei appartiene a questa cultura medievale che noi incontriamo anche in Dante e che a noi non piace più tanto, no? Tutte queste metafore, queste raffigurazioni, la fortuna, la natura, tutte donne fra l'altro. E dice, la natura mi è apparsa e mi ha detto che il mio destino era di scrivere dei libri. E mi ha detto, all'epoca in cui portavi i bambini nel ventre, sentivi grandi dolori al momento di partorire. Ora io voglio che da te nascano dei nuovi libri, che conserveranno il tuo ricordo nel mondo, nei tempi a venire e per sempre. E partorirai nella gioia, grazie alla tua intelligenza. Qui chiaramente contrappone al biblico partorirai nel dolore. Dopodiché non è che dica che fare libri è tutto un divertimento. No, no, fare libri è una fatica, proprio come fare un bambino. Però, dice Cristina, che lo sa, non è come Caterina che l'ha soltanto respirato in casa. Cristina lo sa, tu partorisci, è una fatica, è un dolore, però poi appena senti il bambino che strilla ti dimentichi tutto. E allo stesso modo, le dice la natura, fare dei libri sarà faticoso, penoso, ma appena sentirai il brusio che si farà sui tuoi libri, ti dimenticherai tutta quella fatica e tutto quel dolore. Quindi insomma, anche una donna eccezionale che ha chiarissimo il fatto che le donne sono discriminate per motivi assurdi e che hanno tutte le stesse potenzialità degli uomini, però quello che volevo sottolineare adesso, nello specifico, è che anche per lei questo universo della gravidanza e del parto è comunque una dimensione fortemente presente nel suo modo di vedere la vita. Ora, ho insistito finora sul fatto che esistono chiaramente sfere separate, gli uomini fanno certe cose, le donne certe altre, e fin qui, solo che naturalmente la sfera riservata alle donne è quella che è dettata dalla loro natura stessa, sono solo loro che possono restare incinte e partorire e allattare. È la natura che gli fa fare questo. Gli uomini fanno un sacco di altre cose e non è la natura che li obbliga, sono loro che se le sono inventate, no? La politica, la guerra, il governo, gli affari. E quindi capite, è molto facile per gli uomini convincersi che non è solo che siamo diversi, ma è che certe cose le facciamo noi uomini perché le donne non sarebbero capaci. Chiaro che si convincono di questo, intendiamoci. Non è che sia una prerogativa del Medioevo, eh? Andate a leggere cosa diceva Aristotele delle donne o cosa dicevano gli scienziati dell'Ottocento. È una roba di lunghissima durata. Ma certamente anche nel Medioevo, se tu ponevi a chiunque la domanda, ma l'uomo è superiore alla donna? E la risposta era, ma certo che sì, è una cosa evidente, va da sé, anche i più intelligenti ci cascavano. Torniamo a Dante. Dante nel De Vulgari Eloquentia, nel suo trattato sulla lingua, si pone la domanda su chi sia il primo essere umano che ha parlato. Chiaro che la lingua per Dante è ciò che distingue l'essere umano dagli animali e anche dagli angeli, i quali non parlano neanche loro, secondo lui. Solo gli esseri umani parlano. È un dono di Dio straordinario. Dopodiché, problema, chi è il primo essere umano che ha parlato? E come si fa a rispondere a questa domanda? Vai a leggere la Genesi, naturalmente, nella Bibbia. E nella Bibbia, ops, la prima che parla è Eva. La prima menzione nel Genesi di un essere umano che parla è Eva che parla col serpente. Ma Dante dice, beh, non è ragionevole pensare che sia stata la donna a parlare per prima, perché è un tale dono di Dio il linguaggio, e quindi non avrebbe senso che Dio l'avesse dato alla donna prima che all'uomo. Deve aver parlato prima Adamo. Questo per dirvi come anche uno molto intelligente operava all'interno di queste coordinate, non riusciva a venirne fuori. Notate che Dante è lo stesso che racconta di quando ha visto Beatrice la prima volta e ha passato tutto il resto della vita a adorare Beatrice, questa angiola giovanissima che non pareva figlia d'uomo mortale ma di Dio, eccetera, eccetera, questa gentilissima, questa mirabile donna che una volta si è degnata di salutarmi. Io credo che forse alla fine quello che dobbiamo dire è che non è che dobbiamo pretendere dalla gente del passato troppa coerenza nella visione del mondo, e che un conto è quando si ripetono luoghi comuni in termini generali e un conto è quando poi si tratta della tua esperienza personale. Certo che i luoghi comuni generali
1: essendo luoghi comuni, giravano. Tutti li ripetevano le stesse banalità.
0: Boccaccio lo fa dire anche alle donne. Torniamo al prologo del Decameron. Avete presente? C'è la peste. Si trovano 7 ragazze. Sono ricche, di buona famiglia, fanno quel che vogliono e si dicono: dai, andiamocene in campagna, dai, ce ne andiamo tutte in campagna. E poi una dice: momento però, siamo tutte femmine. Lo sapete tutti che le femmine insieme non riescono a cavarsela, che senza un uomo che gli dia una mano non si arriva da nessuna parte. Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose. Perciò se non ci prendiamo un uomo non ce la facciamo mica a cavarcela. Cerchiamo degli uomini che vengano con noi. Naturalmente in chiesa in quel momento entrano 3 bei ragazzi di loro conoscenza e è subito fatto l'affare. Questi luoghi comuni giravano, certo che sì. Ce l'aveva in testa anche Caterina da Siena. Caterina da Siena, che avete capito che tipo è, e che scriveva lettere al Papa sgridandolo, e scriveva lettere anche ai re, alle regine, sgridando anche loro. A un certo punto scrive alla regina di Napoli, Caterina: il Papa è tornato in Italia, è morto, ne hanno fatto un altro che ha detto: io resto a Roma. Poi i cardinali si sono pentiti, hanno detto: ci siamo sbagliati, ne fanno un altro che torna ad Avignone. Ci sono 2 papi, uno contro l'altro. La regina di Napoli all'inizio sosteneva il papa giusto, quello che sta a Roma. Caterina è tutta per il papa di Roma. Poi le arriva la notizia a Caterina che la regina di Napoli ha cambiato idea. Caterina scrive alla regina di Napoli: ho trovato nella persona vostra poca verità. Non condizione d'uomo con cuore virile, ma di femmina, senza nessuna fermezza o stabilità, siccome femmina che si volge come foglia al vento. Capite come sono forti queste cose? Se ti viene automatico dirlo. Poi se ti chiedessero di ragionare su queste cose, magari dici: sì, no, però io... Però invece così, banalità, no? Ecco, c'è giusto Christine de Pizan che si ribella contro queste banalità dicendo: ma basta, ma perché? Continuamente devo sentir dire che le donne chiacchierano e basta, che non sono capaci di far niente, basta con questa storia. Però la maggior parte della gente, e questo è un avvertimento anche per noi di oggi, le cose che banalmente senti sempre dire in giro, automaticamente finisci per dirle anche tu, senza ragionarci più di tanto. Oh, io vorrei finire però non senza dirvi ancora qualcosina su questo, che io finora vi ho detto delle cose, bene, alcune sono caratteristiche della nostra società del basso medioevo, i riti intorno ai morti per esempio, queste cose qua, ma più in generale la disuguaglianza tra maschi e femmine è un ambito in cui il medioevo non è che abbia inventato chissà cosa, l'ha ereditato dall'antichità e l'ha trasmesso al mondo moderno. Nel medioevo le donne, se non erano regine appunto o contesse, non governavano, non partecipavano ai consigli comunali, agli uffici e così via. Certo, non potevano essere giudici. Certo, perché? Ma perché sta scritto nel diritto romano. Non l'hanno mica inventato nel Medioevo. Leggevano il Corpus Juris Civilis, Ulpiano, grande giurista romano. Le donne sono escluse da tutti gli uffici politici e pubblici e perciò non possono essere giudici né essere elette. C'è scritto nel diritto romano. Cosa vuoi andare a discutere? Però, mentre nel mondo romano effettivamente di donne, dentro l'impero dico, fuori qualche esempio c'è, ma dentro l'impero romano di donne che hanno governato o sentenziato in tribunale, non ce n'è davvero la minima traccia. Nel Medioevo qualcuna c'è. Matilde di Canossa, Eleonora d'Aquitania, contesse, regine. Certo, per carità, contesse, regine, però donne. Allora, il Medioevo è un'epoca di teologi e di giuristi abituati a ragionare in modo chiaro e limpido sulle cose, i quali dicono: la donna non può governare, non può giudicare, è un bellissimo principio. Ma noi abbiamo visto delle donne che invece governavano e giudicavano. Erano solo 2 o 3, chi se ne frega, però a livello di principio le abbiamo viste. E allora? E allora? Uguccione da Pisa, 12° secolo. Certo che il diritto romano dice che la donna non può comandare, non può giudicare, ma se una donna si trova a occupare una posizione tale per cui invece è chiamata a farlo, allora può farlo. Ragazzi, mi dispiace, ma non si può che dire questo. Alternativa, il Papa può autorizzarla, e se il Papa l'autorizza non c'è diritto romano che conti. C'è stato un esempio? Certo che c'è stato. Eleonora d'Aquitania, ex regina di Francia, ex regina d'Inghilterra, ma poi comunque duchessa di Aquitania, governa il suo territorio, è stata chiamata un giorno a pronunciare, non in quanto duchessa di Aquitania, è stata chiamata a un arbitrato, a giudicare in una controversia fra frati ospedalieri e frati cistercensi, in un altro luogo, non dove comandava lei, le hanno chiesto, fai tu da arbitro. Lei ha giudicato, ha dato ragione ai cistercensi. Gli ospedalieri a quel punto si sono opposti, dicendo, ma è una donna, la sentenza di una donna non vale. La cosa è arrivata a Papa Innocenzo III. E Papa Innocenzo III, 1202, con una decretale, dice, è vero che secondo il diritto romano le donne sono escluse dagli uffici pubblici. Ma in Francia mi risulta che è abituale che invece le donne di condizione elevata, quando sono al potere, giudicano. E quindi la consuetudine, che ha valore di legge, dice che in quei casi le donne possono governare e possono giudicare. E quindi qui siamo di fronte, capite, adesso cercherò di finire davvero, a un momento in cui la riflessione medievale porta ad andare oltre a una visione estremamente semplicistica ereditata invece dal diritto romano. Un altro ambito, la dimensione medica, il corpo, il sesso. In tutto questo ovviamente i medici medievali, anche loro sono debitori dell'antichità, anche loro leggono i libri antichi e ci credono, ci mancherebbe l'antichità, figuriamoci. E quindi uno trova anche nel Medioevo trattati che parlano di, che ne so, il sangue mestruale, per esempio. Il sangue mestruale è una cosa tremenda, impedisce al grano di germinare, fa inacidire il mosto, al suo contatto l'erba muore, le piante perdono i frutti, il ferro arrugginisce. Superstizioni medievali, dice uno. Peccato che loro tutto questo lo leggevano in Plinio il Giovane, cioè nel principale scienziato dell'antichità romana. Però poi nel Medioevo a un certo punto cominciano a esserci dei medici che fanno l'anatomia dei cadaveri, e che vanno a vedere l'utero, come è fatto, quanto è grande, come funziona. Poi certo, il progresso scientifico non ha sempre una faccia simpatica, eh? Quando uno legge i rapporti di dissezione dei cadaveri di un grande medico dell'inizio del 300, contemporaneo di Dante, Mondino degli Uzzi. La donna che ho anatomizzato l'anno scorso, cioè nel 1314 a gennaio, aveva un utero grande il doppio di quella che ho anatomizzato lo stesso anno a marzo, mentre l'utero della scrofa che ho anatomizzato nel 1316 era 100 volte più grande di quello che ho mai visto in una femmina di umano. E questi sono gli scienziati. Questo è il linguaggio degli scienziati. Certo che può non essere... Però il Medioevo fa anche questo. È possibile anatomizzare i cadaveri? Chiedono al Papa. È lecito? Sì, è lecito, perché siamo qua per conoscere. E questa cultura dei medici la Chiesa la rispetta e la Chiesa interessa, ai teologi interessa, perché i teologi vogliono sapere cosa bisogna dire alla gente, quali comportamenti sono legittimi e quali sono proibiti. La masturbazione si può fare? La masturbazione femminile è un peccato grave? Alberto Magno, grande teologo del 200, scrive la masturbazione femminile ed è chiaro che ha parlato coi medici. E i medici gli hanno detto, ma capisci, hai verso i 14 anni la giovane donna comincia a desiderare il coito, però il corpo femminile è freddo, quindi in assenza di un uomo che la riscaldi da sola non riesce a raggiungere il piacere e quindi si aiuta. Perciò certe ragazze, anche se non hanno un partner, si immaginano il coito e fanno delle cose, cito, traduco dal latino, e fanno delle cose con le dita o altri strumenti finché le loro ansie non sono temperate. E allora se i medici dicono che la natura spinge in quella direzione, non può essere un peccato grave. Così come se i medici dicono che senza il piacere femminile non si concepiscono figli, e su questo ve risparmio, ci sarebbe tutto, ma comunque è un grande dibattito. La donna serve a qualcosa per fare i figli o è soltanto il vaso dentro cui l'uomo impianta il figlio? Aristotele diceva, è soltanto il vaso. L'uomo mette tutto. Altri discutono, nel Medioevo sempre di più si discute, e alla fine la maggioranza arriva a dire no, ci vuole un contributo di entrambi. Ma il piacere cosa c'entra con il sesso? Se Dio ci ha messo il piacere, perché il piacere ci vuole. Ma infatti l'uomo prova piacere nel momento del coito, e se l'uomo non arriva al piacere non si fa niente. Ma se sia l'uomo sia la donna collaborano a fare il figlio, allora anche per la donna ci vorrà il piacere. E certo, dicono i medici e i teologi concordi, è certo, senza il piacere della donna il figlio non può essere concepito. Lasciamo stare il fatto che noi non sappiamo che non è così. Quello che ci interessa è il tipo di ragionamento che fanno loro. E allora il piacere sessuale della donna è necessario per avere figli. Dopodiché ci sono teologi che vanno anche oltre, dicono al di là dell'avere figli, ma nel sesso il piacere c'è stato messo così per sbaglio
1: O è una componente fondamentale? No, dicono i teologi, ovviamente, è una componente fondamentale. Quindi, di nuovo Uguccione da Pisa, XII secolo, teorico del diritto canonico, è lecito fare sesso senza l'intenzione di fare bambini, ma solo per dare piacere alla moglie, per cui l'uomo non eiacula, ma fa sesso esclusivamente finché la donna non è arrivata al piacere? Sì, dice Uguccione da Pisa, siccome il piacere è stato messo lì come componente indispensabile, è lecito farlo. E tu, uomo, hai diritto di fare sesso con la tua donna, portarla al piacere, tu non... Adesso scusate, mi esprimo rozzamente, lui parlava latino, ma comunque il senso è questo, tu non vieni, non fai nessun peccato. Va bene così. E lo vedete che mondo complicato è. Dopodiché è un mondo in cui sono tutti d'accordo che il dovere coniugale è un obbligo di legge. È un obbligo di legge nel senso che la moglie non può rifiutarsi? È certo. Ed è anche un obbligo di legge nel senso che anche il marito non può rifiutarsi? È certo. Ovvio che il marito non può rifiutarsi. Se il marito rifiuta di fare sesso con la moglie, è un motivo di annullamento del matrimonio. La moglie gli fa causa. Allora, qui ho abbreviato moltissimo una cosa che era più complessa e ve ne siete accorti chiaramente, ma è ora di finirla. Era semplicemente per dire che questo è un tentativo di farvi vedere alcuni pezzi di come poteva funzionare una società in cui tutti davano per scontato che se la domanda è banalmente l'uomo è superiore alla donna, ma certo che l'uomo è superiore alla donna, avrebbero risposto. Ma noi non capiremmo niente di chi erano se pensassimo che questo vuol dire che la donna semplicemente non c'era, era invisibile, non aveva considerazione né diritti. Le cose, ed è una di quelle conclusioni che purtroppo vanno bene per qualunque lezione di storia, sono sempre un po' più complicate di così. Grazie.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

ora chissà se si stanno a spassare. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata, che l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni,

0: andato disperso.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello

0: Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia. Le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
2: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
2: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari.
2: Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
2: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore! Benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
4: Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola dal Signore. Se un uomo ripudia la moglie, ed essa, allontanatasi da lui, si sposa con un altro uomo, tornerà il primo ancora da lei? Forse una simile donna non è tutta contaminata? Tu ti sei disonorata con molti amanti e osi tornare da me? Oracolo del Signore. Alza gli occhi sui colli e osserva. Dove non ti sei disonorata? Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l'arabo nel deserto. Così anche la terra hai contaminato, con impudicizia e perversità. Per questo sono state fermate le piogge e gli scrosci di primavera non sono venuti. Sfrontatezza di prostituta è la tua, ma tu non vuoi arrossire. E ora forse non gridi verso di me. Padre mio, amico della mia giovinezza tu sei. Serberà egli rancore per sempre, conserverà in eterno la sua ira. Così parli, ma intanto ti ostini a commettere il male che puoi. Io pensavo, come vorrei considerarti tra i miei figli e darti una terra invidiabile, un'eredità che sia l'ornamento più prezioso dei popoli. Io pensavo, voi mi direte, padre mio, e non tralascerete di seguirmi. Ma come una donna infedele al suo amante, così voi, casa di Israele, siete stati infedeli a me. Oracolo del Signore. Sui colli si ode una voce, pianto e gemiti degli israeliti, perché hanno reso tortuose le loro vie. Si sono dimenticati del Signore loro Dio. Ritornate, figli traviati, io risanerò le vostre ribellioni. Ecco, noi veniamo a te, perché tu sei il Signore nostro Dio. In realtà, menzogna sono le colline, come anche il clamore sui monti. Davvero nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele. L'infamia ha divorato fino dalla nostra giovinezza il frutto delle fatiche dei nostri padri. I loro greggi e i loro armenti, i loro figli e le loro figlie. Avvolgiamoci nella nostra vergogna. La nostra confusione ci ricopra, perché abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio. Se vuoi ritornare, o Israele, dice il Signore, a me dovrai ritornare. Se rigetterai i tuoi abomini, non dovrai più vagare lontano da me. Il tuo giuramento sarà per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia. Allora i popoli si diranno benedetti da te e di te si vanteranno. Dice il Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme: dissodatevi un terreno incolto e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse.

0: Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome.
1: Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere?
0: Certo, sono molte le nostre infedeltà. Abbiamo peccato contro di te.
1: Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere?
0: Dalle confessioni di Sant'Agostino, vescovo. Era ormai vicino il giorno in cui ella sarebbe uscita da questa vita. Giorno che tu conoscevi, mentre noi lo ignoravamo. Per tua disposizione misteriosa e provvidenziale, avvenne una volta che io e lei ce ne stessimo soli, appoggiati al davanzale di una finestra che dava sul giardino interno della casa che ci ospitava, là, presso Ostia, dove noi, lontani dal frastuono della gente, dopo la fatica del lungo viaggio, ci stavamo preparando ad imbarcarci. Parlavamo soli con grande dolcezza e, dimentichi del passato, ci protendevamo verso il futuro, cercando di conoscere alla luce della verità presente che sei tu la condizione eterna dei santi, quella vita, cioè, che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore d'uomo. Ce ne stavamo con la bocca anelante verso l'acqua che emana dalla tua sorgente, da quella sorgente di vita che si trova presso di te. Dicevo cose del genere, anche se non proprio in tal modo e con queste precise parole. Tuttavia, Signore, tu sai che in quel giorno, mentre così parlavamo, e tra una parola e l'altra, questo mondo con tutti i suoi piaceri perdeva ai nostri occhi ogni suo richiamo, mia madre mi disse: «Figlio, quanto a me, non trovo ormai più alcuna attrattiva per questa vita. Non so che cosa io stia a fare ancora quaggiù e perché mi trovi qui. Questo mondo non è più oggetto di desideri per me. C'era un solo motivo per cui desideravo rimanere ancora un poco in questa vita: vederti cristiano cattolico prima di morire. Dio mi ha esaudito oltre ogni mia aspettativa. Mi ha concesso di vederti al suo servizio e affrancato dalle aspirazioni di felicità terrene. Che sto a fare qui? Non ricordo bene che cosa io le abbia risposto in proposito. Intanto, nel giro di 5 giorni o poco più, si mise a letto con la febbre. Durante la malattia, un giorno, ebbe uno svenimento e per un po' di tempo perdette i sensi. Noi accorremmo, ma essa riprese prontamente la conoscenza. Guardò me e mio fratello in piedi presso di lei e disse, come cercando qualcosa: «Dove ero?» Quindi, vedendoci sconvolti per il dolore, disse: «Seppellirete qui vostra madre». Io tacevo con un nodo alla gola e cercavo di trattenere le lacrime. Mio fratello, invece, disse qualche parola per esprimere che desiderava vederla chiudere gli occhi in patria e non in terra straniera. Al sentirlo, fece un cenno di disapprovazione per ciò che aveva detto. Quindi, rivolgendosi a me, disse: «Senti che cosa dice». E poco dopo a tutti e due: «Seppellirete questo corpo», disse, «dove meglio vi piacerà. Non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'altare del Signore». Quando ebbe espresso come poté questo desiderio, tacque. Intanto il male si aggravava ed essa continuava a soffrire. In capo a 9 giorni dalla sua malattia, l'anno 56esimo della sua vita e 33esimo della mia, quell'anima benedetta e santa se ne partì da questa terra.

0: Il tempo è breve. Ormai chi è nella gioia viva come non godesse, chi è immerso in questo mondo come non vi fosse.
1: Passa presto lo spettacolo del mondo.
0: Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo.
1: Passa presto lo spettacolo del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune preghiera concedi a noi tuoi fedeli una viva contrizione dei nostri peccati, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

circo. Tutta questa gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà
1: di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
3: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
0: Non potrà vacillare, Dio è con lei.
1: Con la luce del suo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
2: Tu non disprezzi, o Dio, il pianto di una madre. Tu ascolti la sua incessante preghiera.

0: di una madre, tu ascolti la sua incessante preghiera.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.
2: Vieni, Signore Gesù.
4: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: O Dio, consolatore degli afflitti, che hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune preghiera, concedi a noi tuoi fedeli una viva contrizione dei nostri peccati, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Ok.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: i seminaristi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Il seminario è la scuola per il silenzio interiore, in cui parla la voce misteriosa di Dio. È la palestra per l'allenamento alle virtù difficili e la casa dove abita il Cristo, il Maestro. Per parlare di seminario, di seminaristi, ho invitato questa mattina un amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolo comune calabrese, e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, Don Pasquale, con lei parliamo di seminari e di seminaristi. Il seminario deve essere scuola di primissimo ordine, in grado di offrire ai giovani tesori della cultura umanistica, filosofica e teologica, ma anche e soprattutto una profonda esperienza spirituale, alimentata dalla preghiera assidua e dalla contemplazione, dal raccoglimento e dallo sforzo ascetico. Deve essere, in una parola, la via per un vivo incontro con Cristo.
1: Sì, esatto, ecco, in questa ultima tua espressione hai riassunto un pochettino il senso della formazione seminaristica, però giusto per essere precisi anche per chi ci ascolta, ci sono quattro punti chiave a mio avviso che caratterizzano la formazione di un candidato al sacerdozio, un seminarista appunto, e prima di tutto la formazione umana, cioè in seminario. Ma questo a mio avviso dovrebbe servire per tutti, in ogni ambito dell'esistenza umana. In seminario si lavora sullo sviluppo di una personalità equilibrata, capace in particolare di relazioni sane e autentiche, con una buona dose di autoconsapevolezza e maturità umana. Ecco, questo è l'obiettivo della formazione umana, in primis. E ripeto, è un obiettivo, un percorso che dovrebbe servire a tutti, ecco. Poi abbiamo la formazione intellettuale, cioè il seminario deve offrire, offre un percorso di studi che include sia la filosofia all'inizio e poi la teologia, ma anche materie che aiutano a comprendere la storia, la cultura e la società contemporanea, proprio perché il seminarista, quindi il futuro sacerdote, deve essere incarnato nella realtà in cui si trova. Non si può operare e annunciare il Vangelo se non conosciamo la realtà a cui questo Vangelo viene annunciato. Terzo elemento è la formazione spirituale, la preghiera, che comprende la preghiera, la liturgia. Ecco, è una cosa fondamentale che spesso viene trascurata, la direzione spirituale. Questi sono elementi centrali per coltivare un'autentica relazione con Dio e quindi preparare il seminarista a vivere la sua vocazione in profondità. Un ultimo elemento, ultimo ma non perché sia meno importante, anzi al contrario, è la formazione pastorale. I seminaristi vengono gradualmente inseriti nella vita parrocchiale e diocesana, quindi anche nel presbiterio, sperimentando il ministero sacerdotale in prima persona. Insomma, la formazione in seminario non è solo quindi un percorso accademico, ma un processo di crescita personale e spirituale che mira a formare sacerdoti capaci di essere guide spirituali, pastori attenti e uomini di fede nel loro tempo. Ecco, questo penso in sintesi sia la vita di un seminarista.
0: Incontrando i seminaristi in occasione del loro giubileo, Papa Leone XIV ha detto: come Cristo ha amato con cuore di uomo, anche voi siete chiamati ad amare con il cuore di Cristo. Ma per apprendere quest'arte bisogna lavorare sulla propria interiorità, dove Dio fa sentire la sua voce e da dove partono le decisioni più profonde. Il primo lavoro, Don Pasquale, va fatto sull'interiorità.
1: Ma hai perfettamente ragione. Ho sempre personalmente, ho sempre visto e pensato il seminario come un'officina di santità. C'è un antico mistico medievale, precisamente persiano, se non erro, mi pare che fosse Ferdowsi, ma non vorrei sbagliando. E lui diceva: per 20 anni sono stato il fabbro del mio io. Quindi, ecco, mi riallaccio a quello che dicevi tu, il primo lavoro è proprio quello dell'interiorità. Ecco, il proprio io deve essere forgiato alla scuola della parola di Dio, nella preghiera, attraverso l'approfondimento e la formazione spirituale, attraverso i quali appunto i candidati sono rafforzati nella loro personale unione con Cristo. Quindi, ripeto, la preghiera personale, l'ascolto della parola di Dio, a mio avviso, attraverso la pratica della lezione divina, che per me è la via più sicura e più garantita per una buona e sana formazione spirituale. Poi la condivisione comunitaria, la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, la liturgia delle ore, il breviario, l'adorazione eucaristica silenziosa. Queste sono cose che formano e che costituiscono un buon e sano rapporto personale del seminarista, ma del prete in generale, ma del buon cristiano con Dio. Quindi occorre che la formazione spirituale non si riduca soltanto a semplici esercizi di pietà, e tantomeno che si diriga soltanto al sentimento religioso. I seminaristi devono imparare piuttosto a vivere secondo il Vangelo, a radicarsi nelle virtù teologali, in modo che attraverso l'esercizio di queste virtù possano acquistare lo spirito di preghiera, uno stile di preghiera, ottengano forza, difesa per la loro vocazione, rinvigoriscono le altre virtù e crescano anche, soprattutto nello zelo di guadagnare anime a Cristo, perché lo scopo è questo, portare anime a Cristo. Questo è il compito di un sacerdote, di ogni buon cristiano.

0: Nel loro impegno rigoroso dello studio teologico, i seminaristi devono sapere ascoltare altresì commenti e cuori aperti le voci della cultura, come le recenti sfide dell'intelligenza artificiale e quelle dei social media.
1: Hai centrato un tema fondamentale, oggi attualissimo, che già il Vaticano II aveva intuito, però non in questo modo specifico, non si prevedevano, che ne sono, si prevedeva l'intelligenza artificiale e tutte queste altre cose. Però la Chiesa, il rapporto tra Chiesa e tecnologia è un rapporto complesso e, ripeto, attualmente in continua evoluzione. La Chiesa riconosce che la tecnologia può essere uno strumento potente per la diffusione del Vangelo. È quello che stiamo facendo adesso con te, Orazio. Se non ci fosse Radio Vaticana, insomma, non ci sarebbe questo bel dialogo tra noi due. Quindi ecco l'utilità. Ora, la tecnologia è utile per la formazione delle coscienze e per affrontare le sfide del nostro tempo. Però ecco, nella storia, anzi, oserei dire, nella storia ci sono stati tanti preti e religiosi, addirittura inventori, scienziati di prim'ordine. Pensiamo a Georges Lemaître, che fu lui il padre della teoria del Big Bang, amico tra l'altro di Albert Einstein. Giuseppe Mercalli, il sacerdote che si occupava di vulcanologia, terremoti, la famosa scala Mercalli appunto deriva da questo sacerdote lombardo che è morto, poi è lavorato a Napoli. Lazzaro Spallanzani, lì a Roma abbiamo un centro internazionale, e Copernico, Gregor Mendel, che è il padre della genetica, Agostino Gemelli, Niccolò Cusano, che era un cardinale. Quindi, come vedi, il rapporto tra la Chiesa e la scienza è un rapporto intimo, insomma, ecco. Però la Chiesa ha delle preoccupazioni. Una preoccupazione fondamentale è quella etica. La Chiesa è attenta agli aspetti etici dell'uso della tecnologia, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale, alla manipolazione dei dati e all'impatto sulle relazioni umane che l'intelligenza artificiale può avere. Altro elemento fondamentale di cui la Chiesa si occupa è la promozione dell'umanesimo digitale. La Chiesa sì incoraggia un approccio all'innovazione tecnologica, però che metta al centro la persona, rispettandone la dignità e promuovendo la giustizia sociale. Un altro elemento è il ruolo di accompagnamento che la Chiesa si propone proprio come guida nel processo di trasformazione digitale, aiutando i fedeli a discernere tra usi positivi e negativi della tecnologia. In teoria sembra così facile, in realtà è più difficile. Io lo vedo anche nella mia comunità, vedo bambini di 7-8 anni che maneggiano il cellulare come se niente fosse, e non è facile aiutare le persone, i genitori in modo particolare, ad acquisire quella consapevolezza, quella coscienza che questi strumenti non sono giocattoli. Un ultimo elemento è il dialogo con il mondo, che tu hai citato. La Chiesa dialoga con il mondo della tecnologia, aprendosi al confronto, alla collaborazione con esperti, scienziati, sviluppatori, proprio per garantire che la tecnologia sia al servizio del bene comune e non viceversa. Insomma, in una parola, in altri termini, la Chiesa non è contraria alla tecnologia, ma ne promuove un uso responsabile e consapevole, ecco, orientato alla promozione della dignità umana e del bene comune. Quindi è la tecnologia per l'uomo, non l'uomo per la tecnologia.
0: Come faceva Gesù, Don Pasquale, i seminaristi devono sapere ascoltare il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri, degli oppressi e di tanti, soprattutto giovani, che cercano un senso per la loro vita.
1: È vero, il seminarista è un futuro sacerdote, no? Quindi il ministero del sacerdote ed il fascino di questa chiamata si può esprimere, almeno personalmente la vedo così, con tre verbi: salire, stare e scendere. Sono i tre verbi che vengono utilizzati nei Vangeli quando Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Sale, sta, però poi scende. Ma questo è rivolto più che altro ai discepoli, anzi Gesù rimprovererà i discepoli proprio perché volevano stare là sopra, invece Gesù li invita a scendere. Quindi il salire significa lo stato permanente di purificazione, è una salita continua la vocazione sacerdotale, ma la vita in genere è una fatica alla sequela. perché il desiderio di Dio va coltivato e implica anche purificazione, quindi sofferenza. Mi pare che il Salmo 62 che dice: "O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco". Vedi, all'aurora, cioè ogni aurora, ogni giorno io ti cerco, e di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, quindi spirito, anima e corpo anelano a Dio, ma tutti i giorni, ogni istante, non a tempo. E questa è la cosa bella, siamo chiamati ad una continua salita che richiede di liberarci da quella zavorra che ci impedisce la scalata, per avere un cuore decisamente orientato a Dio. Quindi il sacerdote, il seminarista, ma il sacerdote ancor più, non è l'uomo che organizza la vita di fede degli altri, ma uno che, sentendosi chiamato, fa di Dio e del suo popolo il centro della sua vita. E il sacerdote, quindi il seminarista, è l'uomo per la gente, non l'uomo della gente. Attenzione, che spesso noi sacerdoti cadiamo nella tentazione di fare quello che la gente piace, per accontentarla, ma non funziona così. Noi dobbiamo essere per la gente. Per questo il sacerdote, il seminarista, è l'uomo del silenzio, cioè del mistero, che vive nella comunità, ma non come un manager, ma come un profeta, uno che parla a Dio per parlare al popolo di Dio. Ecco perché poi il secondo elemento, il salire per lo stare, non ha senso se si sale e poi non si sta, non si sosta. Occorre praticare, faticare e ancora faticare nell'azione pastorale. Tuttavia non bisogna ingolfarsi nel quotidiano, nella mania del fare, ecco. Sarebbe un errore grossolano e anche sterile, che esprime una mania di protagonismo, cioè una sterile gratificazione dell'io, ma che non dà gloria a Dio. Il sacerdote è un trasfigurato da Dio, e questo lo fa essere un contemplativo, non il tecnico esperto nella pastorale, il manovale dei tanti servizi, ma un appassionato di Dio per il quale ha lasciato tutto, perché Dio è il suo tutto.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Grazie, buona giornata a Don Pasquale.
1: A risentirci, grazie.
0: Grazie.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Giovedì 27 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: in Nepal è corsa contro il tempo alla ricerca dei dispersi sotto le macerie, all'appello mancano oltre 1000 persone, 165 le vittime accertate finora. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini ritorna a chiedere la soluzione dei due stati per Israele e Palestina. Prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Oggi nuovi incontri istituzionali per rilanciare il processo di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 165 morti accertati il bilancio delle inondazioni che ieri hanno colpito il distretto nepalese di Lhasa, al confine con il Tibet. Alla base del disastro, secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya. I dettagli nel servizio di Roberta Barmi.
3: 165 vittime accertate finora, 1300 dispersi, tra i quali almeno 579 cittadini stranieri, secondo l'ente del turismo nepalese. Sono i numeri delle tragiche inondazioni che hanno colpito ieri il Nepal al confine con il Tibet. Secondo l'Istituto di Geologia degli Stati Uniti, alla base della tragedia ci sarebbe il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya, che oltre ad aver provocato un terremoto di magnitudo 5.2 nella zona, ha causato una colata detritica che ha ostruito un fiume, facendolo esondare, e creato un'eccezionale ondata che ha praticamente sepolto il distretto di Lhasa, spazzando via interi villaggi e distruggendo oltre 80 ponti. Durissimo il lavoro dei soccorritori in oltre 1,5 metri di sedimenti alla ricerca di superstiti, mentre i droni sono stati fatti alzare in volo per individuare eventuali persone isolate. Molte le aree evacuate verso zone in altura, sono state interrotte le strade verso il valico di Geerong, ma i danni maggiori si registrano agli impianti idroelettrici, nella zona doganale e nello scalo di Lhasa Gadi. Non è la prima volta che la regione dell'Hindu Kush mostra la propria vulnerabilità. Un anno fa lo straripamento di un lago glaciale in Tibet causò la morte di 9 persone.
2: Cambiamo scenario. Ieri sera al meeting di Rimini è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto, è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania intanto la situazione peggiora di giorno in giorno. Sentiamo il cardinale Pizzaballa.
4: In Cisgiordania l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare tutto questo.
2: Andiamo in Ucraina, restiamo in Ucraina. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita resa nota del capo dell'intelligence americana John Ratcliffe a Mosca. Sul terreno non si fermano i raid incrociati, colpita ieri sera una nave nel porto di Odessa. Intanto prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Nelle prossime ore nuovi incontri istituzionali. Sentiamo il nostro inviato da Mosca, Stefano Lecinski.
5: È in programma per le 11 di questa mattina l'incontro di Monsignor Gallagher con il consigliere per la politica estera del presidente Putin. Il colloquio sarà in forma strettamente riservata e al termine non è previsto alcun incontro con la stampa. Si tratta dell'ultimo colloquio istituzionale con le autorità russe da parte del responsabile della diplomazia della Santa Sede, che nella giornata immediatamente successiva al suo arrivo, martedì 25 agosto, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Tra i temi al centro del vertice, la preoccupazione della Santa Sede per le sofferenze che la guerra con l'Ucraina sta procurando alle popolazioni civili e la necessità di intensificare le iniziative umanitarie. Questa guerra deve finire, ha detto Monsignor Gallagher, indicando la via diplomatica come un unico strumento per mettere fine alle ostilità. Al centro dei colloqui anche i temi di interesse comune relativi alla presenza cattolica in Russia e le attività caritative degli enti legati alla Chiesa. La particolare attenzione della missione della Santa Sede e delle attività della Chiesa locale si manifesterà per l'appunto nella serata di oggi nell'incontro con il clero, i religiosi, le religiose e la celebrazione eucaristica presso la Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Mosca, cui prenderanno parte tutti i vescovi cattolici del paese.
1: Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
6: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
1: Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il nuovo decreto con la riduzione di 17 centesimi sul prezzo del diesel fino al 5 settembre, misura che vale 130 milioni di euro. Intanto resta aperta la discussione sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. E il colosso dei social media ha patteggiato nel processo sulla dipendenza da social, pagherà fino a 16,7 miliardi di dollari e introdurrà limitazioni per ridurre i danni ai minori. Il colosso proprietario di Facebook e Instagram punta a risolvere le accuse arrivate dal Tribunale della California, rimuoverà lo scorrimento infinito e ridurrà le ore di video. Andiamo all'attività del Papa. La riforma della liturgia è stata attuata per non essere muti spettatori, ma Chiesa unita all'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
7: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
8: Nella catechesi dell'udienza generale, il Papa evidenzia come la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare.
7: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Per oggi parliamo di cinema storica e l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
9: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly, nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.
1: Per questa edizione è tutto da Bruno Orti in regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ma buongiorno cari amici da Marina Tomarro, questa è Radio Vaticana con voi, oggi è giovedì 27 agosto e ricordate che sempre i protagonisti di questo programma in realtà siete voi. E perché siete voi? Perché ci potete scrivere al 335-1243-722. E allora sono già tanti i messaggi che ci sono arrivati da questa mattina, perché voi ci iniziate a scrivere ancora prima che inizi la trasmissione. Questo è bellissimo perché vuol dire che ci pensate. Io amo molto pensare che mentre io sto parlando in questo momento magari c'è chi si sta facendo il caffè, chi sta uscendo di casa, chi è in macchina per raggiungere il posto di lavoro, magari c'è chi è ancora in vacanza e allora sta preparando la borsa per andare in mare o a fare magari un'escursione in montagna, chissà. Fateci sapere da dove siete, dove ci scrivete. Tra l'altro ecco, abbiamo subito la nostra carissima Filomena che mi saluta, grazie Filomena. Filomena sei veramente molto molto cara e ci manda naturalmente anche sempre queste belle foto. Questa mattina ha mandato, c'è anche un bel gatto, vedo qua tra le foto un bel gatto, sì, bellissimo, veramente delizioso. E ma ci sono in tanti che ci scrivete e tra l'altro c'era tra i messaggi c'era una persona che ci ha scritto dal Brasile che ci chiede preghiere perché c'è un suo amico che sta molto male. Antonio si chiama questa persona e quindi ecco Antonio, ti siamo vicini nella preghiera, non so se tu ci stai ascoltando in questo momento, ma penso di sì perché hai mandato questo messaggio poco fa, quindi davvero ti siamo vicini nella preghiera nella tua bella terra del Brasile. E allora però iniziamo con un po' di slancio, con un po' di allegria, perché è giusto aprire questa giornata con il sorriso. E allora con un bel brano di qualche tempo fa, però a me piace molto, lui è Damiano David, tra l'altro tra poco si sposa, quindi tanti auguri a lui e alla sua fidanzata, e la canzone è Born With a Broken Heart.

0: Burn with a Broken Heart, lui è la voce di Damiano David. E allora, come sempre, tra l'altro stavo continuando a leggere i vostri messaggi che ci scrivete anche mentre vanno naturalmente le nostre canzoni, e Filomena mi ha detto che la gatta, una gattina, la foto che ci ha mandato si chiama Millie ed è la sua gattina che la segue sempre, quindi di una tenerezza enorme. A me poi tra l'altro i gatti piacciono molto, devo dire la verità, quindi quando ero piccola ne avevo diversi, quindi insomma è un bel ricordo anche d'infanzia. Ma invece riprendiamo la nostra trasmissione, il nostro naturalmente scorrere delle cose, e adesso è arrivato il momento di sapere a chi fare gli auguri del santo del giorno. Di chi è l'onomastico oggi? Andiamolo a scoprire insieme.
1: Oggi, 27 agosto, la Chiesa ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino Vescovo. Santa Monica, madre di Sant'Agostino, donna dalla fede salda, ha profondamente vissuto i valori del cristianesimo nella quotidianità. La preghiera è stata la sua forza lungo tutto l'arco della sua vita. La sua memoria ricorre il 27 agosto.
0: E allora facciamo davvero gli auguri a tutte le nostre amiche che portano il nome di Monica. Tra l'altro noi abbiamo la grande fortuna qui a Roma di avere Santa Monica seppellita qui nella chiesa di Sant'Agostino, a pochi passi tra l'altro da dove siamo noi, quindi se siete a Roma o se magari passate da queste parti fateci un salto, perché è un posto molto bello, molto suggestivo, la chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio, veramente a due passi da dove siamo noi della radio. E allora andiamo adesso a vedere invece quali sono gli avvenimenti del giorno. Partiamo con due nostri appuntamenti. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 da Siracusa la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E oggi alle 18.30, lo dicevamo, presso la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, la Santa Messa in solennità di Santa Monica, presieduta dal Cardinale, da Padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani. E ancora a Palermo alle ore 16.30 presso l'Aula Magna della Pontificia Università Facoltà Teologica di Sicilia, San Giovanni Evangelista, tavola rotonda sul tema identità cristiana in Europa in crisi di identità, nell'ambito della Summer School Mobilità Umana e Giustizia Sociale promossa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. E prosegue a Mosca la visita del segretario per i rapporti degli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Paul Richard Gallagher. Tra l'altro oggi ci sarà questa celebrazione eucaristica nella cattedrale della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Mosca. A New York, riunione informativa del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria, mentre a Berlino il cancelliere tedesco Merz incontra i leader di Finlandia, Danimarca, Austria e Paesi Bassi. E questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda oggi. E allora facciamo così, tra poco mi raggiungerà Marco Guerra che ci aggiornerà un po' su quelli che sono stati poi gli avvenimenti che sono stati le varie notizie del nostro GR delle 8 e dei flash delle 9 a seguire, i vari flash che ascolteremo, ma intanto facciamo un'altra pausa musicale e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: con la sua Mediterraneo, che ci racconta appunto di questa calda estate, quegli scenari meravigliosi delle regioni dell'Italia del Sud. Ma perché questi scenari poi alla fine li troviamo un po' in tutta Italia, se ci spostiamo anche verso la Toscana, verso la Liguria, ugualmente possiamo godere di queste meravigliose distese verdi che si perdono nel mare blu, nel nostro mare blu. E di fronte a me c'è Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Marina.
0: Vedi che bella
1: questa immagine, veramente. Noi siamo qui.
0: Noi siamo qui e qui siamo.
1: Fuori c'è ancora la piena estate.
0: Mamma mia, guarda, c'avevo negli occhi proprio questo verde che si perde, sai, la costiera, che si vedono questi alberi che si scendono nel mare. Ecco, questo c'avevo in mente.
1: Quasi mi facevi sentire i profumi.
0: I profumi del mare. Invece no, invece siamo qui. Però diciamo che ogni tanto sentiamo dei buoni profumi del caffè che ci arriva, che qualche nostro collega carino ci porta gentilmente.
1: Ci accontentiamo.
0: Sì, assolutamente. Stiamo bene anche qui. Allora Marco, noi stiamo bene, stiamo benissimo, però purtroppo in questo momento da un'altra parte del mondo le cose non vanno esattamente così.
1: Sì, ieri la scena internazionale è stata colmata dalla tragedia in Nepal, dove una frana sembra ormai quasi certo causata dalla frattura di un ghiacciaio dell'Himalaya, parliamo delle montagne più alte del mondo, con il picco dell'Everest che arriva a 8848, quindi sono la catena montuosa più grande del mondo, dei ghiacciai immensi, ha portato giù la rottura di questo ghiacciaio, ha portato a valle detriti, terreno, rocce, pezzi interi di montagna. Fatto sta che le immagini che sono circolate nei telegiornali, nei siti di informazione di tutto il mondo sono impressionanti. Il bilancio attualmente è di 180 morti accertati, oltre 1350 dispersi, tra questi 517 turisti stranieri, perché ricordiamo che una meta tra le più gettonate
0: sì,
1: al mondo,
0: sì, assolutamente.
1: Ci sono cittadini di veramente ogni nazione, tra i dispersi, molti anche occidentali, europei, e le immagini satellitari sono

0: gli interi villaggi, le infrastrutture, i ponti, dalle immagini sembrava veramente di vedere un Lego che veniva portato via da una secchiata d'acqua, sembra brutto dirlo, ma insomma l'immagine è quella lì. E tante le aree evacuate, continueremo a seguire da vicino questa situazione nei GR Flash nella prossima edizione, ma ancora dobbiamo capire i veri contorni di questa sciagura.
1: E questa è veramente una cosa terribile, speriamo davvero che la situazione riesca a calmarsi, speriamo che davvero insomma anche i dispersi vengano trovati e soprattutto vengano trovati vivi. Marco, tra l'altro ieri si è chiuso anche il meeting di Rimini.
0: Sì, la 47esima edizione del meeting di Rimini, che si è tenuta dal 21 agosto al 26, sì, dal titolo L'amor che muove il cielo e le stelle. Ecco,
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle.
0: Le altre stelle.
1: Verso di Dante.
0: Il caffè non mi è arrivato bene, non ha fatto effetto. E ha visto la presenza di Papa Leone, se non sbaglio era da 41 anni dalla presenza di Giovanni Paolo II che un papa non prendeva parte al meeting dell'amicizia fra i popoli organizzato da Comunione e Liberazione, e è stata insomma un'edizione proprio per questo ricca di spunti. Il papa si è rivolto soprattutto ai tanti giovani che gli hanno riservato un'accoglienza veramente calorosa. E poi la messa alla spiaggia di Rimini, dove ha detto che appunto il mondo offre svaghi dispersivi, ma ha chiesto loro di tornare in sé verso il vero ristoro. Fatto sta che molti hanno chiamato questo appello del Papa l'ora della responsabilità, di tornare in se stessi, di avere contezza della realtà. Ieri in chiusura appunto un altro bagno di realtà è arrivato dall'appello del Cardinale Pizzaballa, che è stato ospite proprio in chiusura del Rimini, e ha parlato della situazione in Medio Oriente, tornando a lanciare un appello per i due stati e chiedendo all'Occidente di fermare la deriva di violenza, quindi un impegno a tutta la comunità internazionale. Sappiamo che i cristiani fanno da ammortizzatore, da cuscinetto in quelle terre dove purtroppo in questo momento l'odio dilaga. Proseguono appunto gli attacchi dei coloni, la tensione tra i coloni e la popolazione palestinese, sembra esserci proprio un vuoto della comunità internazionale, del diritto internazionale su quelle terre contese tra palestinesi e israeliani.
1: E allora Marco, grazie prima di tutto, e appuntamento tra più o meno una mezz'oretta per il GR Flash delle 10.
0: Grazie.
1: Grazie. E adesso naturalmente Marco ti salutiamo con un brano, e allora abbiamo Jarabe de Palo con Depende.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Allora, è il momento di vedere con cosa aprono i quotidiani italiani questa mattina. E partiamo da Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, La terra di nessuno, il patriarca, prima o poi il Papa verrà in Terra Santa. E Tajani apre una nuova missione UNIFIL. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. Tra i 4.000 al Mugharil, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. E ancora il centro pagina è dedicata alla tragedia del Nepal. Oltre 150 vittime e centinaia di dispersi, una marea di fango sul tetto del mondo. E ancora la notizia di Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Questo è la prima pagina di Avvenire. E andiamo invece al Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, Tajani, extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Fino al 5 settembre fondi sull'acconto sugli utili dei petrolieri. E il centro pagina anche del Corriere dedicato alla tragedia del Nepal, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi, un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. E nelle due immagini messe appunto dal Corriere si vede questo fiume di fango che attraversa praticamente tutta quanta la valle. Invece nell'immagine in basso si vede proprio un bambino con le mani in testa per la disperazione di quello che sta succedendo. E ancora andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica. Russia, pronti ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. E anche in questo caso abbiamo sempre il Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. E poi nella parte invece dello sport c'è una bella intervista a Nadia Batocletti, un risotto in premio per i miei ori. Ricordiamo che la Batocletti ultimamente ha vinto un'altra fantastica gara europea. E andiamo invece al giornale. Il giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre. Risorsa dell'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi. Tensione in maggioranza sugli extra profitti. E poi ancora la notizia, il premio Nobel Rai. E ancora andiamo in migrazione, Kerr Kasarien, avanti tutta, ma adesso porta qui clandestini in Germania. E anche naturalmente il giornale dedica parte della prima pagina alla strage in Tibet, alla tragedia del Tibet, strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. E questa è la rassegna di oggi. Allora adesso iniziamo invece la seconda parte del programma e parleremo della settimana liturgica che si conclude oggi a Palermo. E allora ancora una pausa musicale, questa volta ce ne andiamo con Paolo Nutini con New Shoes e noi ci sentiamo.

0: di nuovo, cari amici. Come vi avevo annunciato prima del brano, oggi a Catania si conclude la 76esima settimana liturgica nazionale promossa dal Centro di Azione Liturgica. Tema dell'incontro, iniziato lo scorso 24 agosto, è stato una chiesa che genera liturgia e iniziazione cristiana. L'iniziativa, che ogni anno riunisce sacerdoti, diaconi, religiose, religiose e laici impegnati nelle pastorali di tutta Italia, si è svolto per questa edizione presso il seminario interdiocesano Regina Apostolorum. E allora noi abbiamo in collegamento telefonico in questo momento Monsignor Giovanni Di Napoli, vicepresidente del Centro di Azione Liturgica. Buongiorno Monsignore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno e un saluto a tutti e grazie per questa possibilità. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Monsignore. Sì. Monsignore, tra l'altro questo convegno si è aperto con un messaggio a firma del segretario di Stato Cardinale, sì, Parolin, di Papa Leone, in cui ha voluto, il Papa ha salutato tutti voi partecipanti a questa importantissima 76esima settimana liturgica nazionale, e dove ha voluto proprio incoraggiare i responsabili della pastorale ad insegnare la ricchezza dei gesti liturgici da cui scaturiscono comunione e riconciliazione. Ecco, iniziamo proprio dal messaggio del Papa.
1: È un po' è tradizione che praticamente il Santo Padre faccia aggiungere un messaggio proprio attraverso la Segreteria di Stato. E poi ricordiamo anche che praticamente la settimana liturgica si colloca anche in questo mese, in cui il Papa il mercoledì con le sue catechesi ha illustrato praticamente la liturgia a partire dalla Sacrosanctum Concilium, dalla Costituzione Conciliare, no? Ci ha quasi sminuzzato, ecco, la Costituzione. Anche ieri stesso nella udienza generale ha parlato della necessità e della importanza della riforma liturgica, proprio partendo da un pensiero di San Paolo VI, e poi come praticamente poi, ecco, questo è andato avanti proprio perché il popolo di Dio possa veramente, ecco, partecipare pienamente, coscientemente, attivamente alla celebrazione liturgica. E allora anche questo messaggio appunto ritorna appunto su questi temi cari a Papa Leone, insomma, no? Soprattutto il tema oggi forse che sta più a cuore è quello della formazione liturgica, di riscoprire l'importanza, la centralità, di riscoprire il fatto che, ecco, l'azione liturgica innanzitutto opera azione di Cristo, del Signore risorto, che unisce a sé la sua Chiesa, come ci ricorda Sacrosanctum Concilium 7, no? E quindi non siamo semplicemente noi i protagonisti della liturgia, ma siamo coprotagonisti, possiamo dire, insieme con Cristo, no? Quindi è Cristo innanzitutto che opera e rende presente e attua la sua opera di salvezza, ecco, ci unisce a sé e ci rende partecipi appunto del dono della sua salvezza, e quindi ci fa figli di Dio, ci riveste della dignità di figli di Dio.
0: Tra l'altro, Monsignore, il Papa proprio nel suo messaggio ha sottolineato che la liturgia è un luogo privilegiato di ascolto della parola di Dio, che, sì, la Chiesa offre ai fedeli proclamando i testi sacri e spiegandoli. E questo, sì, è una cosa molto importante. Molto.
1: Cristo è presente nella parola, è presente nel ministro, è presente nella forza dei sacramenti ed è presente poi nella celebrazione eucaristica e poi nelle specie eucaristiche, nel pane consacrato, nel vino consacrato, no? Ma è questa presenza forte di Cristo, ecco, la parola che opera sempre quello che annuncia, ecco. Quindi a proposito di questo, proprio questa, anche questa sottolineatura poco fa veniva fatta dall'arcivescovo Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero della culto divino e disciplina dei sacramenti, che presiedeva l'Eucaristia questa mattina, ecco, l'Eucaristia dell'ultimo giorno, perché poi la settimana c'è sempre questo legame anche sia con la Santa Sede, sì, non solo accogliendo il messaggio del Papa, ma anche diciamo, facendo riferimento a quello che è l'organismo con cui il Papa segue la liturgia, la vita liturgica in tutto il mondo, che è il Dicastero apposito, no? e poi anche attraverso il legame con la Conferenza Episcopale Italiana. Infatti il secondo giorno la celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Paturi, che è Arcivescovo Metropolitano di Cagliari, ma che è Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi anche l'azione del CAL, e quindi questa settimana liturgica si pone dentro anche un cammino di chiesa, sia certo, di chiesa universale, sia di chiesa, appunto, delle chiese che sono in Italia. Ecco, importante questo.
0: Monsignore, se dovesse fare così un po' un sommario, un resoconto di questa settimana, come è andata? Cosa ne è uscito fuori? Cosa vi portate
1: allora,
0: a casa?
1: Innanzitutto, una chiesa che c'è nella liturgia è Iniziazione Cristiana, e sappiamo che oggi, ecco, il discorso della trasmissione della fede in grande sofferenza da una parte, però dall'altra parte vediamo anche che in diverse parti del mondo la richiesta di battesimo da parte di adulti sta crescendo, no? Non solo, ecco, vediamo anche in Italia, ma anche soprattutto forse in Francia è il dato più eclatante forse. E allora ecco questo fatto che la liturgia può dire, può dare molto appunto a questo processo di ingresso nella Chiesa e quindi di formazione del cristiano, il processo, perché è un cammino, come ci dice il rito dell'iniziazione cristiana, che ha i suoi tempi e anche i suoi passaggi, il tempo del catecumenato, il tempo dell'elezione, il tempo dei sacramenti, il tempo della mistagogia. Ecco, cristiani, diceva Tertulliano, non si nasce ma si diventa, no? E non si diventa così in un colpo, non si diventa, diciamo, nel tempo. E ancora da noi è forte la richiesta del battesimo dei bambini, anche se ci si interroga se, ecco, questa richiesta nasce da una vera convinzione di fede o semplicemente perché fa parte di una tradizione, più per un aspetto antropologico che cristiano. Però per noi è un'occasione, ancora una risorsa per questo battesimo che inizia, però poi bisogna formare il cristiano, e allora il processo di formazione cristiano che ci offre il rito, appunto, dell'iniziazione cristiana degli adulti può dirci qualche cosa, appunto, riguardo a questo processo, alla formazione cristiana, come oggi possiamo rispondere con questi problemi, con queste criticità, ma anche con queste anche prospettive, come noi possiamo rispondere alla formazione del cristiano, al bisogno di formazione cristiana in questo nostro tempo. E questo è praticamente poi lo scopo cui vuole rispondere anche questa settimana, cominciando a individuare anche delle possibilità. Infatti normalmente la prolusione, no? La prolusione che è stata fatta il giorno dell'inizio, lunedì pomeriggio, dal professor Andrea Lunardo di Roma, dell'Istituto Scienze Religiose Ecclesia Mater. Ha cercato di evidenziare quelle che sono le problematiche, le criticità, ma anche le prospettive che si aprono nel nostro tempo, quelle che sono le possibilità, appunto, che si offrono per la pastorale. Mentre oggi, a conclusione, sarà il professore Giuliano Zanchi dell'Università Cattolica di Milano a dirci quali sono le proposte per una chiesa generativa, quali prospettive oggi per iniziare alla fede. E poi nel mezzo invece è tutta l'approfondimento, no? Certo. C'è stato dalla relazione del professore Francesco Cosentino della Università Lateranense, la madre gioiosa di figli credenti, il mistero pasquale sorgente della vita cristiana, e quindi come la liturgia si pone a una posizione sorgiva per formare cristiani che poi a loro volta siano missionari, non per tenerseli certo, semplicemente così, ma perché, ecco, abbiano la gioia di trasmettere quello che hanno ricevuto, l'incontro con Cristo Salvatore. E così poi la relazione anche il giorno successivo, successiva relazione, siamo sempre nel secondo giorno, del professore Pierangelo Moroni della Pontificia Università Urbaniana, dal Fonte alla Mensa, la liturgia grembo dell'iniziazione cristiana, che ha fatto vedere molto bene come praticamente questo percorso dell'iniziazione cristiana, che parte dal battesimo, ma il suo culmine appunto nella celebrazione eucaristica.
0: Quindi professore Monsignore, avete affrontato tanti temi durante questo incontro.
1: Sì.
0: Io la ringrazio davvero per averci spiegato e portato all'interno della settimana liturgica. Appuntamento all'anno prossimo, quindi.
1: L'anno prossimo, ecco, certamente, l'anno prossimo il Centro di Azione Liturgica compirà 80 anni.
0: Dove si farà il convegno?
1: Allora, già si praticamente sa? L'annunzio sarà fra qualche oretta, okay, data dalle conclusioni del presidente, però che avrà accanto a sé Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Viva,
0: sì,
1: perché la diocesi che ospiterà l'anno prossimo sarà la diocesi di Albano Laziano.
0: Ah, e quindi sarete qui vicino.
1: Sarà, perché normalmente il CAL segue un po', proprio perché vuole abbracciare tutta l'Italia,
0: certo,
1: alternativamente sud, e quest'anno siamo nel sud,
0: certo,
1: sud, cioè nella Sicilia,
0: nella splendida
1: oppure
0: Sicilia,
1: il nord. Gli anni precedenti abbiamo fatto Modena,
0: sì,
1: abbiamo avuto Cremona, abbiamo avuto e quindi praticamente Chiavari anche, quindi il centro adesso tocca al,
0: certo,
1: centro,
0: e adesso, insomma, tocca al, no, centro. Bene, allora, quindi, grazie mille Monsignore,
1: grazie,
0: e buona continuazione e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: E un saluto. Che l'anno prossimo, ecco, ci sia anche un tema abbastanza stimolante come quello di quest'anno.
0: Assolutamente, sì, noi ci saremo. Noi ci saremo. Grazie, grazie.
1: Grazie,
0: arrivederci, buon lavoro. Grazie, arrivederci.
1: Grazie, buon saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie, grazie Monsignore.

0: cari amici, Ebony and Ivory, si Wonder, Paul McCartney. E con questa canzone ci avviamo verso le conclusioni, ma ancora abbiamo un altro tema, perché adesso ci trasferiamo in un posto molto bello, tra l'altro a due passi da Roma, quindi non vi porto lontano. Andiamo a San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo, dove si sta svolgendo la quinta edizione del Festival delle Acrobazie Letterarie, che si concluderà il prossimo 12 settembre. Tema di questa edizione è l'infinito, guardiamo oltre, e noi abbiamo in collegamento telefonico Giulia Marchetti, presidente dell'associazione Human Connection, che promuove proprio l'evento. Buongiorno Giulia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, grazie per questa opportunità di dialogare con voi.
0: Giulia, l'infinito guardiamo oltre, di cosa si tratta questo festival di acrobazie letterarie? Bello già il titolo, acrobazie letterarie, sembra di saltare da una fune all'altra, dove ci troviamo di fronte però a qualcosa di sempre molto interessante. Di cosa si tratta?
1: Sì, indubbiamente Acrobazie Letterarie è un titolo che ci accompagna da 5 edizioni, nasce proprio con l'idea di approcciare a tutto ciò che intorno all'arte, sia la letteratura ma anche il teatro, la musica e altre forme artistiche, quali possono essere anche la scienza, diciamo, ma anche la teologia, la filosofia o qualsiasi forma di arte e di sapere, approcciare in maniera un po' acrobatica. Acrobatica significa saltare quell'ostacolo che a volte apparentemente ci si pone di fronte ad alcuni argomenti o ad alcune forme di arte, perché riteniamo che siano troppo distanti da noi o quantomeno bisogna avere delle pregresse conoscenze o dei background particolari per poter accedere, per poterne godere. Nella realtà non è così, perché la cultura è la forma più democratica che noi abbiamo su questa terra, perché ci consente di avvicinarci tutti e di apprezzarla in base alla nostra personale percezione. Quindi noi acrobaticamente ci rivolgiamo a tutti e rendiamo molto semplice anche temi, argomenti o spettacoli che potrebbero sembrare apparentemente soltanto per pochi. Questa è, diciamo, l'idea da cui nasce inizialmente il nome di questo festival, certo, che è la quinta edizione. Ogni anno ovviamente ha un tema e il tema di quest'anno è l'infinito.
0: Giulia, tra l'altro questo festival si svolge in un luogo molto bello, io ho avuto la fortuna di essere tra i vostri ospiti, insomma è stato nell'abbazia di San Martino al Cimino, è un'abbazia, sì, che tra l'altro ha una storia molto importante e che quest'anno c'è anche la celebrazione dell'ottavo centenario della consacrazione di questa abbazia cistercense.
1: Sì, difatti Marina, sono stata molto felice e anche onorata di avere la tua presenza e quindi poter vivere insieme.
0: Contenta io.
1: Incontri, sì, anche di apertura di questo grande festival, lo dico grande ma non per la maestosità dell'iniziativa in quanto tale, ma per la sua apertura che quest'anno è stata veramente importante e straordinaria. Abbiamo voluto omaggiare proprio questa importante ricorrenza dell'ottavo centenario della consacrazione dell'abbazia cistercense di San Martino al Cimino, invitando Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Fernando Filoni, che ha poi, sì, aperto proprio, sì, l'intero festival sul sagrato dell'abbazia. Un momento estremamente suggestivo, maestoso per l'ambientazione, per lo scenario, ma allo stesso tempo estremamente intimo, partecipato, in cui il cardinale ha saputo parlare di temi importanti e difficili in maniera semplice, diretta, sì, e molto molto familiare. Quindi l'infinito, che il tema scelto per questo festival, traduce perfettamente le parole che sono state portate a San Martino dal cardinale e che hanno uno sguardo verso la pace. L'infinito, guardiamo oltre, questo è l'invito, è proprio guardare oltre le barriere. le barriere apparenti, che dietro queste barriere si c'erano delle preziose opportunità di condivisione, di orizzonti che sono poi di crescita comune.
0: Tra l'altro San Martino a Cimino, per insomma localizzarlo per i nostri ascoltatori, è attaccata a Viterbo, a 5 km da Viterbo, cioè si arriva, sì, a piedi praticamente, sì, a Viterbo, è una salita. E cosa vuol dire ecco promuovere eventi anche con personaggi così importanti in una realtà che apparentemente è piccola, ma in realtà è vicinissima a Roma, vicinissima a Viterbo, ma vicinissima anche a Roma, e però ti dà proprio l'idea di una piazza che in qualche modo ti abbraccia e ti avvolge.
1: Sì, difatti San Martino al Cimino è una frazione di Viterbo, questo ahimè per noi non è molto edificante, perché noi abbiamo una nostra storia, una nostra identità molto forte, che è diversa rispetto a quella della città in quanto tale, che ci ingloba, che noi amiamo in quanto anche viterbesi, perché figli di questa comune, che peraltro dà un importante contributo alla realizzazione del festival. Va anche detto, va ringraziato chi in qualche maniera crede in questa iniziativa, come il Comune di Viterbo e la Fondazione Carivit, che sono i sostenitori del festival. Però San Martino, che è a 5 km di distanza da Viterbo, ha una sua identità, e guarda caso proprio legata alla storia del papato, perché Papa Innocenzo X ha voluto l'edificazione di questo borgo intorno ad un primo nucleo medievale in cui già esisteva un monastero, e quindi poi è divenuto questa abbazia come la conosciamo ora, dove c'erano prima i monaci benedettini, poi i cistercensi. Quindi Papa Innocenzo X nel 600, grazie a sua cognata donna Olimpia Maidalchini Panfili, riesce a portare a San Martino i più grandi architetti dell'epoca, gli stessi che hanno reso bella Roma, Piazza Navona, immaginiamo, e quindi l'architetto Marcantonio De Rossi, attraverso questo piano urbanistico esemplare per l'epoca, il primo dello Stato Pontificio, ha dato vita a questo paese, che è un gioiello e che tra l'altro è anche città ideale. Città ideale, esatto, significa che è annoverata tra le città ideali del panorama italiano. Infatti al momento stiamo anche costituendo una rete insieme ad altre città come Sabbioneta, Palmanova, Pienza, Tresigallo e Tresignana, Crespidadda e Sabaudia. Quindi siamo anche piccoli, ma in un certo senso anche ben radicati a livello nazionale.
0: Esatto. Giulia, e allora appuntamento fino al 12 settembre presso, sì, naturalmente San Martino al Cimino, tutti a vedere quello che insomma gli altri eventi del Festival delle Acrobazie Letterarie. Allora noi ti ringraziamo, intanto io ti ringrazio e buon lavoro, buon festival.
1: Grazie, grazie Marina. Intanto io voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono già stati presenti con noi, tantissimi, anche le collaborazioni che abbiamo potuto fare con Tushen Jazz for Sla, quindi andando anche nell'impegno sociale, ma anche Fabio Genovesi e grandi anche giornalisti come Sergio Rizzo o politologi come Alessandro Campi. E un ringraziamento particolare in chiusura, senza voler dimenticare nessuno certamente, ma gli storici del festival, che sono Claudio Gianardi, linguista per l'appunto, un acrobata delle parole, e Massimo Roscia, che tutti gli anni accompagnano il festival e sono degli ospiti assolutamente importanti per noi da avere sempre accanto.
0: Grazie mille Giulia, grazie, grazie, e un abbraccio.
1: Grazie, grazie,
0: un abbraccio, grazie,
1: ciao.
0: Ciao. E allora cari amici, anche il tempo a mia disposizione va concludendosi. Tra l'altro, se siete nei paraggi, fatevi una gita a San Martino al Cimino, perché ne vale proprio la pena, è un luogo bellissimo. E allora ringrazio al di là del vetro Damiano Caprio, che non avevo ringraziato all'inizio, quindi mi scuso. Damiano Caprio al di là del vetro, e vi lascio con l'appuntamento con il GR Flash, e noi invece ci sentiamo domani. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi il bilancio della devastante alluvioni e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar sarebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
2: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: pensato quando avrò il cielo.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
3: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Elio Sena incontra Cornelia. Cornelia è Maria Rosario Maggio.

0: Salute a te, nobile Cornelia.
1: Salute a te, nobile straniero.
0: No, non sono straniero, sono un italico, domina. E neppure nobile.
1: Tu sei ospite nella mia casa. Questo ti assegna nobiltà. Ed è mio onore darti il benvenuto.
0: Ago gracias.
1: Vedo serenità e pace nei tuoi occhi. Mi avvicina nel tuo cuore, ancora senza nome. Ah, il nome. Serve anche per la donna. Non basta che sia figlia, sorella, moglie, madre. Io sono Cornelia. E tu chi sei?
0: Mi chiamo Elio.
1: Elios, il divino sole dell'Ellade. E sei qui per...
0: fare luce sulla storia.
1: Oggi il mare annuncia tempesta. Guarda la sua bianca schiuma. Si insuperbisce ora, mentre solo stamane qui, alla punta grigia di Miseno, si presentava pura e sommessa. Tornano più violente onde che si pensavano perdute per sempre o tramortite dallo scoglio. E la loro voce disperde il ritmo in questo minaccioso rumore. Una storia, dicevi?
0: La storia.
1: E uomini di grande impegno gli storici, ammirati e anche tanto discussi. Pazienti onesti di rado, ruffiani e truffaldini più spesso. Quanto a me, amo l'aspro Tucidide, il fantasioso Erodoto e l'amico Polibio.
0: Scrittori eleganti, sì, ma se la realtà viene contaminata dalla fantasia, allora ti saluto, verità.
1: E che importa se la finta memoria del narratore si inventa in immagini bizzarre e la sua critica, non più tersa ma un po' oleosa, sciaguatta nell'ampolla dei giudizi. Autorità e bellezza rapiscono addirittura il suono alla nobile lingua di Omero e di Ennio e riportano l'animo al ricordo del mito senza verbo. Poi... è arrivata la parola.
0: Dello storico, per l'appunto. Egli insegue il vessillo bianco della verità, provando a smarcarsi dall'imbroglio di narrazioni torbide, faziose e corrotte non solo dal tempo.
1: Quello sei tu? E da quale tempo vieni?
0: Vengo da un tempo in cui si tramanda giorno per giorno, si scrive tanto sull'oggi, giocando al tavolo di ideali e convinzioni, come coi dadi. Così se io anticipo il domani interrogando il passato, il mio disegno vale quanto la previsione del punto sui cubi, cioè perdo quasi sempre.
1: Oh, che mala sorte! Le stelle non ti assistono? O magari poco sacrifichi agli dèi, chissà.
0: Forse. Così sono tornato alla storia. Mi obbliga a studiarla proprio il fascino della mia città, Roma.
1: Cives optimo iure.
0: Un italico ambizioso, in realtà, diventato Cives.
1: Gli italici hanno molte ambizioni, ostentano idee e colti originali, ma isolati sono deboli. Roma rispetterà i loro pregi, saprà cogliere sempre le differenze di costume e mantenerle vive nel suo pugno. Mio padre trovò anima e sostegno in quelle popolazioni quando affrontò il Punico.
0: Cosa mi dici di tuo padre, il più grande...
1: Che era mio padre, che lo vidi pochissimo. Che fu potente e glorioso per Roma, ma poi amareggiato l'abbandonò.
0: Il più grande generale della Repubblica, il console Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano. Questo nome brucia sull'altare della fama perenne. Tu ripeti quello gentilizio, Cornelia, ma nessun eponimo indica il tuo proprio valore. Io, solo qui dinanzi a te, potrò conoscere almeno il tuo primo nome?
1: Per tutti i tempi io sarò Cornelia.
0: Dicevamo dell'Africano contro Annibale.
1: Anni e anni di guerra lungo il suo imperium. Luce costante, la sua spada è il segnale per il milite. Egli cerca lo sguardo di Scipione prima di attaccare il nemico. Lo intercetta. Avanti, ora! Il gesto ampio del duce lo avvolge più della nube di terra, mentre impavido avanza.
0: Avanza e vince l'imperator. Lancia i corpi spezzati dietro di lui, ma l'ha giurato. La vita dell'ultimo suo fante vale più di 100 prigionieri. Per i soldati è un padre, con i modi e le ansie di una madre pronta a difendere il suo bambino.
1: Attento a quello che dici, ospite. Madre? Può, deve sempre, una donna proteggere i suoi figli. E riuscirci. Quale dea vende questa promessa e per quale sacrificio? Dove si ferma il dolore? Se si ferma, quando dal ventre il calcolo del male vince la posta più alta in palio per quell'uomo sangue del tuo sangue.
0: Il prezzo più alto, intendi, perdere la vita?
1: No, l'onore, non la vita. È l'onore, la luce pura dell'uomo di diamante, perfetta, come la sfera della verità.
0: Parli di quella sorta di perfezione geometrica desiderata dall'animo nobile fino...
1: Fino alla morte.
0: In questo un fulgido esempio ci viene proprio dai tuoi figli, Tiberio e Caio.
1: Eccoti una gemma da aggiungere al mio nome, Cornelia, la madre dei Gracchi. E i miei figli furono uomini grandi nell'onore.
0: Quegli uomini, certamente illustri, erano figli tuoi e sono stati uccisi.
1: Roma è l'unica figlia da nutrire, affinché cresca sana e sempre più forte. Il suo corpo fertile e vigoroso potrà animarsi però solo nel comando. E questo è il suo inviolabile destino.
0: Tu hai anche una figlia, Sempronia.
1: Ho avuto 12 figli e già non avevo più consorte a 30 anni. Fui la moglie di un uomo virtuoso e buono. Apparteneva certo a quell'altra gens, ma in verità gli Scipioni non hanno mai osato avere nel cuore come nemico nessun Cives Romanus. Loro sì, rispettano profondamente le nostre antiche leggi.
0: Nel suo seno Roma, e nei secoli a me il mondo intero, ha allevato invidia, rancori, lutti, 1000 guerre per il potere e la gloria di un solo nome. Difficile chiamare virtuoso un popolo se divora la libertà di un altro.
1: L'unica virtù, ospite mio, è la giustizia. E la giustizia la conosce soltanto chi è giusto o chi ne ha fatto esperienza.
0: Unica virtù senza unica misura, non credi?
1: Già. Chi governa la giustizia? Mi interrogavo anch'io su questo negli ultimi anni trascorsi nell'urbe, delusa e rattristata da vicende lontane. Ora, con i tanti filosofi e scienziati, retori e poeti che mi onorano del loro incanto, dissertiamo a lungo e appassionatamente, come se proprio qui, sullo scoglio miseno, e proprio io e questi amici d'Oriente dovessimo scolpire risposte più sicure di quelle che, centinaia di anni fa, menti prodigiose trovarono pensando al sole.
0: Il sole?
1: Elio, come il nome che ti fu dato. Il sole sorge sul verde campo del contadino che attende premi per la sua fatica, così come sul bianco marmo del dio che attende l'omaggio del pontefice.
0: Mi dicevi della complessità del popolo, per non parlare della sua imprevedibilità.
1: È vero.
0: Per questo, ammetterai, non è facile interpretarne i desideri, cogliere l'urgenza dei bisogni da tutelare, sopportare il rombo delle tante voci e l'insano fluire da un'idea a un'altra.
1: Desideri, bisogni, idee... Parli difficile, storico. Di quale circolo sei?
0: È poco chiaro anche a me. Fosti proprio tu ad occuparti dell'educazione dei tuoi figli e con molto trasporto, si narra.
1: Ai miei figli ho voluto trasmettere l'ardore per tutto ciò che amo e sogno. E servono parole luminose per penetrare il gorgo buio del sogno.
0: Con la sola voce la madre anticipa all'infante il verbo esatto per pensare e farsi pensare, dice la scienza.
1: No, è la certezza di un abbraccio. Quando i corpi sono lontani e intorno alla culla alita il mostro della paura.
0: Poi la lingua madre si trasforma da verso di animale in codice di intelligenza. Pensavo, un grande merito della sua gloria, Roma lo deve proprio...
1: Alla nostra lingua, che è davvero un'arma potente per decifrare il mondo nella quiete della veglia, ma ci obbliga, prudente, al riparo sotto invincibili scudi di roccia quando tempesta è il pensiero.
0: Preferivi la lingua dei greci?
1: Forse sì. Tiberio imparò da me a leggerla e si appassionava alle parole giuste dei grandi filosofi, ma anche alla metrica perfetta di Esiodo. Spesso ripeteva a memoria questi versi. Il povero nelle mani del ricco, come l'usignolo negli artigli del falco. Un giorno egli tornò di corsa dal velabrum per raccontarmi che aveva sentito 2 tizi parlare in greco tra loro, storpiando le rime del poeta, e lui... piccolo studioso, li aveva stupiti correggendoli.
0: E Caio?
1: Oh, lui preferiva il teatro e la retorica soprattutto. Ma come si arrabbiava se il fratello lo coglieva in errore? E finivano con l'azzuffarsi i Gracchi.
0: 2 bambini, 2 fratelli che litigano un po', di solito accade. Due uomini, due fratelli ugualmente grandi per virtù. Di solito non accade.
1: Sono stati tribuni della plebe, come già il loro padre, ma lui in un tempo migliore. Anni dopo, Tiberio capì che, nonostante le guerre trionfali, molti latini e gli alleati italici, uno stesso fiume di sangue per l'avida Roma, erano uomini vinti, senza lavoro e senza pane. La città della legge li ha truffati e ora quelli chiamati padroni del mondo non hanno una sola zolla di terra che sia loro. Questo urlava mio figlio, il pur mite Tiberio, ricordando che una madre non affama mai i suoi figli.
0: Tu gli eri sempre molto vicina, orgogliosa.
1: Riconoscevo in lui l'equità dei padri.
0: In poco meno di un anno egli propose la ridistribuzione dell'ager publicus, delle terre dello Stato, imponendo nuove regole di cessione, ma anche confische odiose ai potenti.
1: Odiose ai corrutti, che cercano lo scontro in nome della Repubblica per difendere in realtà solo privilegi rubati.
0: Ma perché dici rubati? Ci saranno state le leggi a garantire il bene comune, efficaci senz'altro contro il morbo della razzia.
1: È illusione guarire dall'inesorabile malattia. Alla febbre del possesso segue sempre il delirio dell'onnipotenza incoronata.
0: Allora, di quale benefico tesoro può mai sentirsi padrone l'uomo con e senza scettro?
1: Del sogno.
0: Di cosa?
1: È tuo il sogno. Sei tu il suo padrone assoluto. Non puoi condividerlo, non puoi venderlo e nessuno può rubartelo. È solo tuo. E per quel che dura, protesterai tu. Esso appaga ogni tuo desiderio e ti consola sempre. Oh sì, caro Elio. Per tutti noi il sogno è davvero un farmaco.
0: Per tutti allo stesso modo?
1: No. Per i corrotti al potere, no. Essi non sapranno mai più come il sogno purifica il sonno degli uomini.
0: Ah, ho capito. Per il potente malato l'abominevole sostituto del sogno è proprio la sua avidità. Veleno, altro che medicina. Il potere. E peggio, il terrore di perderlo.
1: Tiberio ebbe paura di perdere la gloria, non il potere, quando per la seconda volta volle indossare la veste del candidato.
0: Continuò a lottare per i suoi ideali.
1: Andò avanti ostinato nel negare il pericolo dei suoi atti pubblici. Il fato mantenne la promessa e il figlio mio morì, senza scalfire il suo onore.
0: Tiberio e 300 dei suoi amici furono uccisi come cani.
1: Riguardo ai seguaci di Tiberio, ti ricordo che Pericle ammoniva: un uomo politico non deve avere singoli protetti, non deve ricevere doni né farne. Solo così egli potrà essere in grado di evitare l'obbligo di rendere favori. Il giuramento in democrazia è che il governo sia a favore del popolo tutto, non di prescelti alleati, ovvero amici. Lo sapevi tu questo?
0: Sì, l'ho appresi, ma forse non capii, benché mi illusi. Chissà, è passato tanto tempo.
1: Non disperare, uomo che interroghi la storia. Il tempo darà voce alle parole silenziose del passato, braccate invano negli schiamazzi artificiali del presente.
0: Eh già, il tempo. I romani chiamano Cronos padre della verità, perché nella sua età tutto era giusto.
1: E col tempo si scopre sempre ciò che è giusto.
0: A volte un giorno solo basta. Il popolo di Roma, per esempio, non più di un plenilunio, tacque inerte dopo l'assassinio di Tiberio.
1: Molti avevano compreso, di essi taluni esitarono, ma tutti sapevano.
0: Anche Caio, suo fratello, esitò prima di decidersi a continuare l'opera intrapresa da Tiberio.
1: Un primo sogno glielo vietò, un altro glielo impose senza scampo.
0: Dopo tanto orrore, magari Caio desiderava solo...
1: Solo una vita tranquilla, come dicono gli epicurei. Il suo sogno di gloria si illuminava al ricordo del padre e del nonno, ma si spegneva nel compianto per il fratello. Caio, il mio piccolo ribelle, diventava saggio. Eccolo aspergere il fuoco del collerico eloquio, disseccare il pantano del livido rancore, per vestire l'abito della legge rappresentata.
0: La storia racconta che egli nei comizi aveva nudo il braccio e camminando fissava lo sguardo del popolo, irretito così a risalire dalle vene del polso fino al cuore. Chi ora ascoltava Tribuno, quell'oratore sontuoso, lo aveva un tempo difeso, questore irriverente.
1: Cos'altro dicono i tuoi maestri?
0: Che anche tu ti impegnasti affinché Caio rispettasse le regole della Repubblica, anche quelle non scritte, mentre si temeva che volesse cambiarle a proprio genio. Il popolo te ne fu molto grato e gli ottimati acconsentirono a che ti venisse eretta una statua.
1: Misi me lui in guardia dal peccato di superbia e lo allontanai dai vortici della sua rivalsa.
0: Come? Raccontami.
1: Tiberio lo aveva pregato in sogno di vendicarlo.
0: Ah, allora è vero quanto riportato da alcuni storici.
1: Quella notte la bianca luna si sporcò di cenere, il biondo fiume si miscelò di bile, l'esile passero si beccò a sangue. Quella notte ogni fiamma si piegò al vento ed ogni vento sibilò quel nome. Quella notte breve il sonno risvegliò il figlio nell'onore spaventato.
0: Finalmente Caio si ricordò di suo fratello.
1: Sempre rivolto al popolo il suo pensiero.
0: Protesta di dignità per i poveri, ma anche per i ceti medi, riforme economiche per un impero in fieri, ma anche moggi di grano accessibili pure ai diseredati. Instancabile, nel suo primo anno in carica, Caio tentò di restituire integrità persino al Senato, limitandone l'iniquo potere.
1: Sempre rivolto alla Repubblica il suo pensiero.
0: Ancora di più nel secondo tribunato, sembrava un rivoluzionario, leggi, tante nuove leggi per l'agricoltura, per le colonie, per l'erario, per i lavori pubblici, per i militari, per i giudici. Quello del diritto

0: scambiamo vesti et ornamenta. Poi, mutato il linguaggio, raccontiamo ansie di poveri impauriti e perfidie di ricchi tracotanti. Si librano nell'aria invidie e rancori, parole alate che atterrano nell'insulto e nel pianto. Gli ottimati vacillano sul singolo podio dove, siedono in due. I miseri minacciano gli infimi questuanti, proprio il loro pane. Tutti, ormai confusi, cerchiamo con lo sguardo il corifeo, ma manca il coro.
1: E allora è tutto da rifare. È fondamentale il coro per un buon teatro.
0: Come l'umiltà per il sapiente, non credi?
1: Sì, per carità, torniamo alla storia del nostro uomo tenace e caparbio nella difesa delle sue proposte di leggi, come quella per equilibrare il sistema di votazione, e delle sue idee, come quel tarlo temibile di estendere la cittadinanza romana a tutti i provinciali.
0: Caio collezionava onori e nemici nella stessa misura, e per evitare ogni macchia di fango non si accorgeva del rosso crudele incombente sul bianco intatto dei suoi ideali. Non fuggì. Nel suo ultimo giorno, sul ponte Sublicio, solo un vento contrario poté imporgli la fuga. Il suo corpo si torceva nell'abbraccio del soffio ostile, gambe in avanti e sguardo incredulo verso il cuore nemico di Roma. Braccio nudo, come nei comizi, un tempo unica arma per il comando di quei molti che, ora, apertis verbis, gli annunciavano la fine del sogno. Senza fiato, Caio giunse su Gianicolo. C'è il bosco delle Rinni lassù. In questi giorni lo immagino ricolmo di colori, oltraggiosi nel mese delle vedove e degli orfani. A dicembre no, non si raccolgono fiori. La neve bianca li nasconde, solo per questo non li vediamo. La vita e la morte si incontrano in quel fragile scrigno, puro come il lino per asciugare il pianto del puer e il volto dell'uomo, ma che nessuna donna, nessuna madre prepara per il sudario del figlio.
1: Addio, Caio. Esempio di coraggio, di modestia, di sacrificio. Gli storici tutti tacciono benevoli sul diritto che avevi di vendicarti dell'orribile male subito e dei continui torti, delle calunnie e degli oltraggi. Tu lottavi da fermo, all'interno della Costituzione repubblicana, ormai un cerchio di ferro arroventato dai vili e costretto dai traditori.
0: La tomba poté accoglierlo degnamente perché egli seppe reggere l'ansimo della vendetta. Noi romani non cediamo facilmente alle lusinghe dei prepotenti, nemmeno se si tratta di pensieri coattivi.
1: In verità, il tormento dell'odio non dà proprio tregua alla mente.
0: Invano controlla il muscolo possente l'eroe d'Avorio e la regina, infelice sotto l'immobile diadema, traballa al guizzo del sentimento rinnegato.
1: Meglio sarebbe quindi lasciarsi travolgere, reagire, attendere poi, spossati, la pace.
0: No. Non c'è serenità se non c'è stata giustizia. Ma questo riguarda soltanto gli uomini, non gli dèi. Essi non hanno bisogno di allontanare l'idea malvagia, perché semplicemente non la conoscono. La legge, infatti, riconosce unicamente se stessa quando si specchia nel limpido pensiero. Pietrificata nello scudo di Perseo, tacque così e per sempre la gorgone del male.
1: Eppure il tuo amore per Lella, delle tue letture di mito e poesia, il teatro, tutto congiura a farti ammirare passioni estreme.
0: Come quella di Ecuba, la cagna, o dell'Apolide Antigone, o di Elettra la rancorosa.
1: Non v'è più luce nel mito che in mille trattati di storia?
0: Pro Deum atque hominum fidem. Frena la tua lingua, uomo. Facile bersaglio è il cuore di una donna per i demoni di persuasione e di vendetta.
1: Come facile bersaglio è stato il cuore dell'uomo che, interrogando la storia, si è piegato fino a dimenticare il suo nome, soffocato nelle spire di adulazione e di vanità.
0: Mille giorni e mille notti sono passati sul mio respiro dimezzato, sufficiente però a darmi vita. Mille giorni e mille notti hanno spiato la mia vita esiliata in questa casa di pietra. Ma pure qui riconosco e onoro sempre il nome mio e della mia città abbandonata. La vendetta, che la pellegrina senza luce e senza patria conosce solo il buio.

0: nessuna legge. Se mai di notte un dubbio mi insidia e mi tiene sveglia, nel nuovo giorno chiedo conferma e protezione al sole.
1: Dov'era il suo raggio quando i tuoi figli incontrarono la morte? Domande, ancora domande da rivolgere a chi?
0: Sacrifica agli dèi, uomo, vedrai, ti ascolteranno.
1: Mi risponderanno loro o puoi farlo tu, nobile Cornelia? La conquista di una vera democrazia sarà mai possibile? Dimmi, figlia di Scipione, come si abbatte il tiranno armato? Dimmi, madre dei Gracchi, come si cura il cancro del sopruso?
0: Leggi i tuoi papiri, Elio. Vi troverai tutte le risposte. Ricordati però, devi farlo con somma attenzione. Con il rigore del libero scienziato, certo, ma con l'occhio limpido e l'animo puro come il diamante più prezioso, il più raro. Quello del sogno, uguale alla verità.

ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stata lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Abbiamo chiuso il nostro racconto di ieri con l'evento più importante della vita di quest'uomo. Sicuramente il più importante in assoluto, quello che segna un prima e un dopo, ovvero sia il processo a Socrate e la morte di Socrate. Abbiamo visto che Platone, l'ultimo giorno di vita di Socrate, quando questo filosofo così strambo, così brutto fuori ma bello dentro, amante ma poi amato, che si rapace con i ragazzi ma poi sono i ragazzi a innamorarsi di lui, abbiamo visto che il giorno in cui Socrate va alla morte è costretto a bere la cicuta e lo fa con grande dignità, con orgoglio, quasi con una certa arroganza, Platone si dà malato, non partecipa alle chiacchiere, ai saluti, agli addii, agli abbracci, non va lì, non ci vuole andare, resta chiuso in casa e dice sono malato. Abbiamo visto che non è impossibile dire che fosse una scusa da ragazzino quando io dico sono malato per non andare all'interrogazione, però non fu neanche malato per davvero Platone. Che malattia, di che malattia soffriva e che malattia deve curare? Che malattia deve curare lo vediamo oggi. La prima cosa che fa Platone subito dopo la morte di Socrate la fa insieme agli altri seguaci di Socrate, questo gruppo di giovani, meno giovani, che sono abituati a seguire ovunque Socrate, ascoltarlo, a bere delle sue parole, a partecipare alle discussioni. Che fanno? Lasciano tutti Atene e se ne vanno a Megara. Megara è una piccola città tra Atene e Corinto e vanno lì perché uno di loro, Euclide, ha una bella casa e li ospita tutti. Ma perché vanno? Vanno perché si è diffusa la voce che sostanzialmente non hanno fatto abbastanza per far fuggire Socrate, no? E ve l'ho detto, ci hanno provato in tutti i modi, ma Socrate era irremovibile, non vuole assolutamente fuggire, non vuole rompere, diciamo così, il patto con la città, per come lui lo interpreta. E poi ha detto chiaramente che lui in un'altra città che non sia Atene non vuole vivere, quindi non è un'accusa ridicola questa ai suoi seguaci, però qualcosa significa forse che sta montando l'odio anche contro i seguaci di Socrate, perché abbiamo visto che la condanna di Socrate è fondamentalmente una condanna politica. E allora, insomma, i socratici dicono vabbè, lasciamo un attimo lasciamo calmare le acque e ce ne andiamo a Megara. E a Megara, nella casa di Euclide, passano il tempo in una serie di discussioni, di conciliaboli. Anche se molti di loro già invidiano Platone per la sua posizione privilegiata con Socrate, comunque tutti quanti insieme cercano di stabilire un po' una strategia. Probabilmente lì iniziano a capire che è necessario scrivere, mettere per iscritto i racconti di Socrate, i dialoghi di Socrate, per renderlo eterno, per far sì che non muoia per sempre. Forse lì nasce questa corrente di discorsi che è chiamata dei logoi socraticoi, i discorsi socratici che molti dei seguaci di Socrate scrissero. No, non importa, ma dopo un po' di tempo Platone, appunto, che è diverso dagli altri, prende tutto e se ne va. E se ne va, e dove va? Parte per davvero, lascia Atene, ma lascia Atene per andare lontano. Vi ho detto che di tutta questa ricostruzione della vita non vi dirò mai quali sono le cose certe, quelle incerte. Questa ve la dico, è incerta, ma io sono certo, va bene? Platone a quel punto parte e va, è incerta anche perché gli viene dato poco credito. Vi ho detto, il viaggio è considerato di poco valore dagli studiosi, quindi figuriamoci poi l'idea che Platone va in Medio Oriente, questa espressione orrenda che utilizziamo, che è di natura assolutamente coloniale, no? Il Medio Oriente a metà, no? Per Londra, per le colonie inglesi, che sono quelle, l'estremo Oriente, l'India, il Medio Oriente, quegli altri paesi. Continuiamo a usarle queste espressioni, purtroppo. Magari sarebbe meglio dire vicino Oriente, vicino a noi, un'espressione eurocentrica, ma almeno. Comunque Platone parte, va a Cirene in Libia. Perché va a Cirene? Cirene c'è appunto si mette per mare. Poi ricordiamoci sempre che qui si tratta, sì, andare per mare è bello, i venti estivi sono come quelli di oggi, il meltemi, i venti etesi, i venti periodici che consentono la navigazione, perché sono venti feroci ma non alzano il mare. Però comunque mettersi per mare era una roba tosta. Platone va a Cirene perché c'è una scuola di matematica particolarmente importante che è portata avanti da Teodoro, un grande matematico del tempo. Con Teodoro lavora un certo Teteto. Teteto è un ragazzo dalla bellezza molto simile a quella di Socrate. C'è una bellezza, apparentemente gli mancano l'armonia delle forme, ma poi dentro è bello, è prezioso, è luminoso. Io credo che in questo periodo Platone si innamori di Teteto, e questo ce lo racconterà poi in un dialogo, ce lo lascerà intuire in un dialogo che si chiama Teteto e che Platone scriverà in vecchiaia, ricordando questo ragazzo e l'amicizia e l'amore con lui perduti. Ma insomma, con Teteto e con Teodoro Platone lavora sulle matematiche. Perché? Perché, ve l'ho detto ieri, Socrate, la verità che raggiunge Socrate ha una dimensione di universalità maggiore di quella dei sofisti e del relativismo sofistico. Il sofista dice: questo è vero per me, individuo, quindi è una verità singola, individuale, no? Il relativismo assoluto, diciamo. E Socrate dice: no, la verità si raggiunge nel dialogo, nell'accordo fra gli interlocutori, ma quella verità è sempre una verità debole, perché è una verità limitata, è una verità che può essere rimessa in discussione in ogni momento, e quindi c'è bisogno di una verità un po' più solida. E Platone inizia a cercare quel tipo di verità solida, che è poi quello che stiamo cercando in questi giorni qui, cioè, no? Lacerare il velo delle apparenze e rendere visibile ciò che apparentemente è invisibile, ovvero soprattutto la verità. La verità Platone la cerca innanzitutto entrando in una dimensione di astrattezza, che è quella a cui portano le matematiche, e in una dimensione di scienza, appunto, dove le cose stanno così e basta, perché stanno così. Questo cerca Platone a Cirene. Lavora lì per un anno abbondante e poi parte. Parte e va, figuriamoci dove va, va in Egitto. Va in Egitto, va a Eliopoli, la città dei sapienti. Che sapienza cerca in Egitto? Cerca un altro tipo di sapienza. Cerca la sapienza dei magi, dei sacerdoti, degli iniziati, certamente. Poi cerca anche di approfondire quelle credenze millenarie che hanno a che fare con l'arte, con quest'arte che sembra sempre riprodurre delle figure sempre uguali e in realtà cambiano nei secoli. E poi soprattutto va a studiare in una struttura che in Egitto è importantissima, che si chiama la Casa della Vita. La Casa della Vita è una, diciamo, un'organizzazione che si trova nelle varie città egiziane, ma soprattutto a Eliopoli, che è la città per eccellenza dei sapienti, dove si studia insieme, si lavora, si contempla, si discute, ma soprattutto si cerca di arrivare alla capacità di contemplare il Dio Sole. E il Dio Sole rappresenta il bene, la giustizia, tutte idee che torneranno nella Repubblica di Platone. Credo che in Egitto, peraltro, Platone inizi a mettere in discussione profondamente la questione della scrittura. Io vi ho detto ieri che Platone aveva cercato di scrivere tragedie, eccetera, e poi aveva bruciato tutto quando aveva incontrato Socrate per dedicarsi a una vita di oralità, no? Di discussioni orali. Beh, adesso bisogna scrivere. Forse ne ha parlato a Megara, come vi dicevo, con gli altri socratici, ma certo qui raggiunge una serie di consapevolezze. Perché gli egizi con la scrittura, lo sapete, hanno a che fare da secoli, e l'hanno anche messa in discussione. Di queste discussioni noi troviamo traccia in dialoghi più tardi di Platone nel Timeo, ma soprattutto nel Fedro, dove Platone ci spiega che la scrittura è uno strumento straordinario per fissare informazioni, per ricordare, per mantenere in vita una serie di informazioni. Ma al tempo stesso la scrittura indebolisce la memoria, perché chi scrive smette di ricordare, no? Sono dei temi che non passano mai, se pensate a tutte le discussioni su quanto si dimentica con l'utilizzo degli smartphone, cioè sempre la stessa cosa, non cambia niente, chi studia gli antichi non vede mai cambiamenti, manco io. E comunque sia, Platone qui, mettendo in discussione la questione della scrittura, ricomincia a scrivere. E da dove ricomincia a scrivere? Dalla sconfitta di Socrate. La sconfitta di Socrate in tribunale. Quindi la prima opera che Platone scrive è l'Apologia di Socrate. Un piccolo librino, se non l'avete letto, leggetelo. Non è un dialogo, dopo le opere di Platone saranno dialoghi, lo vedremo tra poco. È una piccola opera chiara, semplice, racconta il processo di Socrate e è una piccola perla di letteratura, perché Platone comunque è soprattutto un grande scrittore. In questa apologia comunque il Socrate che appare è già un Socrate diverso dal Socrate storico, diciamo il Socrate che Platone e gli altri hanno conosciuto e incontrato, è un Platone che viene trasformato, scusate, un Socrate che viene trasformato da Platone, è un Socrate che via via deve diventare più capace di difendersi dai suoi giudici, deve diventare capace di vincere, perché iniziamo a percepire l'idea che insomma la malattia di Platone stia nella sconfitta di Socrate, nella sconfitta di un uomo giusto. Beh, comunque, dopo aver cominciato probabilmente l'apologia, che finirà nei mesi seguenti, Platone parte e dall'Egitto va a Taranto, ovvero sia nel sud Italia, nella Magna Grecia. La Magna Grecia non è la Sicilia, sia chiaro. La Magna Grecia è il sud Italia. Noi spesso diciamo Magna Grecia per dire tutta la Grecia del sud, ma la Sicilia è un'isola divisa da uno stretto, sempre rimasta diversa dal resto del sud Italia e sempre rimarrà diversa. A Taranto Platone incontra Archita. Archita diventa suo grande amico e sempre sarà suo amico. Archita è un pitagorico, intelligentissimo, un grande spessore umano. E chi sono i pitagorici? Qua dovremmo aprire una parentesi infinita in tre parole, se no non ci capiamo. I pitagorici, beh, sono gli eredi di Pitagora, questo è evidente, ma pure difficile dire chi sia stato Pitagora. Pitagora arrivò da Samos, dove era nato, scappando dalle tirannidi e passando per l'Egitto, per l'appunto. Tutti passano per l'Egitto, peraltro. Oppure Elena, rapita, sedotta, innamorata di Paride per andare a Troia, passa dall'Egitto. L'Egitto è una meta fissa, poi insomma ce la dimentichiamo, ma l'Egitto per loro era molto vicino a casa e con l'Egitto si parlava. Ecco. Vabbè, comunque Pitagora arriva a Crotone un secolo prima della nascita di Platone, quindi verso il 530 a.C., e è un uomo straordinario, è un uomo in cui è molto difficile capire che tipo di sapere fosse il suo, perché si univa un po' una sapienza magica, misterica, da iniziati, con delle ricerche un po' protoscientifiche sui numeri, sulle matematiche, e queste furono poi le caratteristiche del pitagorismo. Gli uomini che seguirono le orme di Pitagora e che fecero parte di queste consorterie pitagoriche, perché erano dei gruppi chiusi, stretti, ecco, non fecero altro che ripetere l'ha detto Pitagora. Questo rende difficile poi per gli storici capire cosa avesse detto Pitagora e cosa dicessero i suoi successori. Comunque sia, si crearono delle consorterie vere e proprie, dove appunto si studiava, si discuteva, si curava il corpo, cosa sempre importante, già l'abbiamo visto ieri, lo ripeteremo dopo, insomma, e soprattutto si discuteva di politica, di costituzioni, perché queste consorterie pitagoriche che seguivano una regola di vita, c'erano tutte regolette. Ce n'è una che mi fa sempre impazzire: non fermarsi mai a raccogliere le molliche. Madonna mia, nessuno le capisce queste regolette, però non fermarti a raccogliere le molliche. E vabbè, comunque queste consorterie producevano, diciamo, uomini che poi dovevano governare. L'interesse dei pitagorici era il governo delle città, creare giustizia nelle città. E in che tipo di governo, bisogna dirlo? Sì, Pitagora era sfuggito alle tirannidi, ma non era un democratico, anzi, era un aristocratico. Il pitagorismo fu una corrente a livello politico assolutamente aristocratica, che lottò contro le democrazie. Bene, comunque qui Platone incontra Archita, incontra questa scuola in cui, diciamo, la vita e la politica sono assolutamente strette assieme, e gli torna tutto chiaro, tutto facile, perché lui è vissuto in una famiglia così, la sua vita è stata questa, la politica è l'esito del pensiero, del dedicarsi alla polis, creare la città giusta, è quello che a casa sua si è sempre ripetuto. Quindi, insomma, sono tutte idee che gli tornano assolutamente chiare e che gli servono per poi dare inizio alla sua grande filosofia. E infatti, dopo un bel po' di tempo passato con i pitagorici, Platone parte e torna a Atene. Torna a Atene e Atene è un uomo nuovo, trasformato. Ha fatto sua la lezione che in greco si dice del pathei mathos, due parole che appaiono nell'Agamennone di Eschilo e che vogliono dire conoscere attraverso la sofferenza, attraverso il patimento, che è una regola che è sempre in vigore. Tutti conosciamo attraverso la sofferenza. Oddio, bisogna sottolineare il fatto che non tutti quelli che soffrono poi conoscono. Molti di quelli che soffrono, come abbiamo già un po' detto ieri, poi soffrono e restano vendicativi e vogliono semplicemente usare i mali che hanno subito per vendicarsi di quei mali, no? Non smettono mai di ricordare e si sentono impuniti per questo senso di aver subito un male. Altri soffrono e proprio non capiscono niente, e questa, cioè, casi innumerevoli, ma diciamo che chi conosce, chi va avanti, chi progredisce, chi fa passi avanti, lo fa sempre perché ha patito, ha sofferto, c'è poco da fare. È una regola data chiaramente da Eschilo, ma insomma molto sentita in Grecia e che possiamo sentire pure noi, perché non c'è scampo. Comunque Platone si è trasformato e questa sua trasformazione lo spinge a voler trasformare anche la situazione in cui vive e a creare appunto novità là dove vive, cioè Atene. E quindi dà inizio ora a quell'opera filosofico-letteraria straordinaria che poi sarà la creazione delle sue opere, che hanno appunto un fine poi pratico, politico. Beh, adesso è difficile che raccontarvi, diciamo, di questo decennio fino al 388 avanti Cristo. Tra i 30 e i 40 anni Platone è nel pieno delle sue capacità mentali e fisiche, e quindi insomma inizia a dare alla luce opere pazzesche, straordinarie. Non ve le cito, non ci importa, quello che ci importa è capire un po' come funzionano queste opere. Innanzitutto, dopo l'Apologia, sono tutti dialoghi, quindi una forma di scrittura. Platone probabilmente si è ispirato a dei mimi, degli scritti che ha conosciuto a Taranto di autori siciliani, e sono forme di scrittura in cui il dialogo è vivo, vivido, tu vedi le persone che sono lì raccontate, sono dialoghi in varia forma, dialoghi diretti, dialoghi indiretti, non importa, sono dialoghi, ok? E soprattutto la pubblicazione di questi dialoghi è una pubblicazione per lettura, se ne dà lettura, e queste letture sono aperte a tutti, perché questi dialoghi possono essere compresi da tutti, sono stratificati, hanno tanti livelli di comprensione e sono aperti, appunto, li può capire, insomma, sia quello che ha studiato di meno che quello che ha studiato di più, quello più intelligente, quello meno intelligente, hanno vari livelli di lettura. E questa apertura è chiara anche e soprattutto nella forma a cui, con cui si concludono. Gli studiosi hanno definito questi dialoghi dialoghi aporetici, sono i primi, tutte le prime opere di Platone. Aporetici, che vuol dire? Che non c'è una risposta alla fine. Aporia, l'aporia che vuol dire aporia, la mancanza del poros. Il poros è il risultato, no? La conseguenza.

coraggio, alla virtù della temperanza, alla bellezza, come funzionano le virtù, come si intrecciano tra di loro, una marea di questioni relative soprattutto appunto alla nostra realizzazione etica, in cui però appunto la risposta non c'è, sono messe in crisi sempre tutte le risposte, alla fine sei tu, lettore, che devi trovare la tua strada. Quello che ci interessa però è che in tutti questi dialoghi noi sentiamo la necessità di Platone di trovare una risposta, di arrivare a un punto fermo, di arrivare a una chiarezza, una risposta chiara, scientifica, quello che vi dicevo dai tempi di Cirene, insomma, arrivare alla verità. E infatti questo lo percepiamo soprattutto in uno di questi dialoghi, si intitola Protagora, come quel sofista che è il sostenitore del relativismo più sfrenato, no? Nel Protagora Platone a un certo punto dedica tutta una sezione del dialogo a una scienza della misurazione dei piaceri e dei dolori, per capire, per esempio, se io oggi faccio ginnastica e quindi soffro, perché fare ginnastica sarà pure bello, però comunque è meglio magari fare altro, uno è più portato a fare altro piuttosto che soffrire facendo ginnastica, quella sofferenza, quando poi se la paragono ai piaceri, ai bagordi di domani, cosa è meglio, cosa mi conviene fare? Ecco, se oggi mi trovo di fronte a vino, cibo, eccetera, quanto vino e cibo devo mangiare poi per non soffrire domani, no? Sono tutti calcoli che cerca di fare, che non servono a niente, chiaramente. Io dopo di voi me ne vado nel ristorante più buono di Sarzana e cioè proprio a domani non ci penso, poi starò benissimo perché lì non si sta mai male, però diciamo Platone lo sa che poi molti sono tipo me, che poi insomma questo calcoletto non lo riescono a fare, lo sa benissimo, e infatti inizia a dedicarsi a un approfondimento, uno studio dei dolori, dei piaceri, dei desideri. Come funzionano i desideri, gli amori, le passioni? Come funzionano? E quindi lo studio dell'anima, l'anima in cui questi desideri e queste passioni si sprigionano. E quindi soprattutto l'amore, l'eros, che è la passione più travolgente, perché l'eros, bisogna sempre ricordarselo, non è solo la passione sensuale, sessuale, quella è, sono sotto Afrodite, la dea del letto, della sensualità, no? Eros è una passione più completa, infatti non si scatena solo attraverso i corpi, anche attraverso i corpi, ma poi diventa altro. E Platone infatti inizia a ragionare seriamente sull'eros, su cui aveva ragionato già molto con Socrate, e questo l'abbiamo detto ieri. Adesso qui di tutti gli amori che Platone visse in questi anni è inutile che io vi parli, perché è veramente sono solo suggestioni letterarie. Io ho i miei pensieri, ne ho scritto, ma adesso è inutile che ve ne parli perché sarebbe sbagliato, perché sono proprio suggestioni. Però vi leggo invece non una parte di un dialogo, ma una lirica di Platone sull'amore, che secondo me è molto bella e che racconta bene il modo in cui Platone al tempo viveva l'amore sulla sua pelle, perché appunto la vita di un uomo ha a che fare con quello che poi racconta, scrive. Ve la leggo questa lirica in una traduzione un po' libera che ho fatto io. L'anima, mentre baciavo Agatone, la sentii sulle labbra, traboccò infatti, audace e infelice, per fuggirsene via. È una di queste liriche che sono arrivate a noi, certi pensano che non siano di Platone, come se Platone non potesse scrivere liriche. Per me è molto bella perché c'è l'anima che sale sulle labbra mentre ci si bacia, no? E che racconta, adesso non importa, c'è anche un Agatone, che forse è l'Agatone che comparirà nel simposio, ne parleremo domani del simposio. Appunto, quello che noi sentiamo però anche attraverso questi pochi versi è la potenza di Eros, la potenza dell'amore,
che dirige l'anima e che diventa uno strumento decisivo per guidare l'anima, per vivere le nostre vite. Quello che Platone appunto realizzerà, su cui ragionerà e che metterà a punto nei grandi dialoghi erotici, soprattutto il Simposio e il Fedro, anche in parte un breve dialogo intitolato L'Iside, ma soprattutto nel Simposio e nel Fedro, dove Platone dice chiaramente

0: Che l'eros è il motore più potente dell'anima umana, quello su cui quindi noi dobbiamo fare affidamento per qualsiasi cosa noi si voglia fare. Ma insomma, che succede in questi anni di grandi produzioni intellettuali? Platone continua a vivere le invidie, gli odi dei sofisti di ultima generazione, che non sopportano il modo in cui i loro maestri sono stati trattati e ritratti nei dialoghi, e le invidie dei socratici, che non sopportano come Platone sta trasformando l'immagine di Socrate. Insomma, molte delusioni per Platone, poco riconoscimento. E Platone, ve l'ho detto, c'ha quest'anima molto complessa, anche contraddittoria per certi versi. È uno che tende a immalinconirsi, tende un po' a isolarsi, a delle lievi depressioni, direi. E però è anche uno iracondo, fumantino, come diciamo a Roma, perché ieri ne abbiamo parlato con qualcuno, che è un bellissimo aggettivo romano che si usa per non dire la parolaccia, che invece poi ci viene sempre fuori. Ma insomma, ecco, fumantino, uno iracondo che se la prende parecchio e che quindi subito vuole la rivincita. E quindi di fronte a queste risposte così poco adeguate all'opera che lui sta creando, decide insomma di dare una svolta alla sua vita, e la svolta di nuovo arriva partendo. Platone si rimette in mare. Si rimette in mare, e dove va? Questa volta ritorna nel sud Italia, per andare appunto in quella splendida isola di cui spesso parliamo e continueremo a parlare, perché vuole visitare l'Etna. L'Etna è un vulcano molto importante nell'antichità, perché costituisce per molti, non solo secondo i miti, insomma, il punto di passaggio tra questo mondo e l'aldilà. I fuochi sotterranei, tutta una geografia si apre. C'è la leggenda della morte di Empedocle, che racconta l'Etna in maniera era perfetta, l'Etna visto dagli antichi. Empedocle, questo sapiente agrigentino, un po' tipo Pitagora, no? Un po' mago, mistico, e un dedito a delle riflessioni protoscientifiche, diciamo. Ecco, Empedocle pare che si lasciò cadere nel cratere dell'Etna, che restituì di Empedocle un sandalo di bronzo, no? È una leggenda che ci racconta bene quest'idea del passaggio all'oltretomba. E Platone voleva appunto viaggiare lì. Prima però andò a Taranto, ritrovò Archita, discusse con lui, ragionarono sulle loro acquisizioni filosofiche, ragionarono sulle questioni politiche più interessanti, le novità politiche, e poi Archita gli diede appunto una serie di indicazioni, aiuti per attraversare lo stretto, e poi gli diede un consiglio: vai, dopo aver visitato l'Etna, vai a Siracusa. Per Platone andare a Siracusa, capite bene, perché chi era qui ieri, che insomma è dura, perché a Siracusa il Platone giovane, il Platone dodicenne, ha visto partire la spedizione di ateniesi che volevano andare lì a espugnare Siracusa, conquistare la Sicilia, e poi non è tornato nessuno. Quindi Siracusa è una città amata e odiata al tempo stesso. Ma Archita gli dice: guarda, il tiranno di Siracusa è un personaggio interessante, vale la pena conoscerlo, e poi penso che ti sarà facile conoscerlo, perché c'è un principe siciliano, siracusano appunto, Dione, giovane, la cui sorella ha sposato il tiranno, quindi ti potrà introdurre facilmente a corte. E Platone accetta il consiglio di Archita e parte dopo aver visitato l'Etna, dopo aver probabilmente iniziato a scrivere il Fedone, opera, vabbè, cioè non ci sono aggettivi per dire la bellezza assoluta del Fedone, che racconta l'ultima giornata di Socrate, ma la racconta, ormai è un Socrate trasformato, e lì compare la malattia di Platone, quindi segno che quando lo scrive Platone ha iniziato veramente a curarsi, no? Questa malattia della sconfitta di Socrate. Nel Fedone c'è tutta una sezione sulla geografia sotterranea dell'Etna, che appunto Platone è andato a studiare in quei mesi. Dopo aver fatto tutto questo, Platone va a Siracusa, e a Siracusa tutto precipita, potremmo dire, oppure tutto risorge, tutto cambia, tutto si trasforma, perché Platone si innamora. È l'amore più importante della vita di Platone, e quindi ci beviamo subito sopra. Si innamora di Dione, questo principe siracusano, Dione ha 20 anni, è bellissimo, è luminoso, è un ragazzo intelligentissimo, veloce, acuto, beve, si beve ingordo le parole di Platone, proprio lo ascolta così con ingordigia, e c'ha tutti quei caratteri che Platone adora e che racconterà nella Repubblica, no? L'acutezza, la velocità intellettuale, la memoria, la voglia di cambiare il mondo, quello che anima, ci anima nell'adolescenza, quando ci sentiamo immortali e vogliamo cambiare il mondo, la cosa più bella che si vive, no? Ecco, e Platone si trova davanti a questo ragazzo, uomo, ma insomma, impazzisce. E qui inizia, abbiamo proprio nel vivo l'eros platonico. L'eros platonico non è disincarnato, perché l'amore quando c'è si fa, e quindi Platone con Dione ha un amore fisico, certamente, ma che è coronato da un desiderio appunto di cambiare il mondo, di incidere sulla politica della città di Siracusa, visto anche che Dione appunto ha questo rapporto privilegiato col tiranno, con Dionisio, e visto anche che Dionisio è un tiranno interessantissimo, molto strano. È il tiranno, ha pieni poteri, fa quello che gli pare, è cattivissimo e crudele per certi versi, ma è anche un tiranno che insomma ha grandi desideri di realizzarsi come intellettuale, come poeta, scrive versi. Quell'estate è stato a Olimpia a cercare di proporre i propri versi, gli è andata male perché ha trovato l'opposizione di quello scrittore di discorsi di cui vi parlavo ieri, Lisia, che noi traduciamo a scuola, se si fa quella gloriosa scuola che è il classico. Ecco, Lisia ci insegna a scrivere spesso, no? In queste versioni che odiamo, però ci insegna a tradurre, ci insegna a scrivere il greco. Lisia si è scatenato contro Dionisio e quindi non ha vinto nulla a Olimpia quell'estate. Ma insomma lui è uno che vuole conquistarsi il successo come poeta, quindi è un tiranno singolare, si circonda di intellettuali, la corte di Siracusa, che è una città ricchissima, ricchissima, una città languida, piena di odori, di aromi, di sapore, ma insomma è ancora così. Voi sarete stati, spero, se non ci siete stati, andateci, Siracusa è una meraviglia. Insomma, gli aromi delle zagare, no? La lascivia di questa città di lussi, di sesso, è una città pazzesca. Allora, adesso un po' più malinconica magari, ma insomma era, e Dionisio si circondava di questi poeti, storici, filosofi, tutti li voleva a corte, quindi insomma era facile magari per Platone subito poterlo conoscere. E infatti Dione cercò la sponda della sorella Aristomache, tanto per darvi un altro nome, così no, perché oggi ve ne ho dati pochi, e attraverso la sorella riesce a far invitare a corte Platone. E, non ci voleva tanto, ve l'ho detto, perché Dionisio li vuole tutti da lui, vuole essere circondato da questi grandi intellettuali. E inizia una serie di incontri e scontri con il tiranno che è molto ben documentata e che vi racconto nel modo in cui io l'ho ricostruita. Prima di raccontarvi questi incontri vorrei dire un attimo il carattere di questo tiranno con un episodio molto famoso nell'antichità, perché appunto Dionisio era un tiranno, era crudele per certi versi, ma era anche, si voleva mostrare molto liberale, molto capace di ascoltare gli altri. E questo episodio lo racconta bene, c'è a corte un poeta di non grande valore che si chiama Filosseno, e Dionisio chiede a Filosseno di ascoltare le sue liriche, gli canta le sue liriche, e Filosseno, che è uno molto schietto, molto duro nelle sue parole, gli dice che fanno schifo sostanzialmente. E Dionisio se la prende e lo spedisce nelle latomie. Voi sapete, se avete visitato Siracusa, cosa sono le latomie, queste cave di marmo o cave di pietra dove venivano buttati i prigionieri politici soprattutto. ai lavori forzati. La gran parte degli ateniesi morti a Siracusa nella spedizione, appunto, partita quando Platone aveva 12 anni, morirono nelle latomie, no? Di gelo, d'inverno, di caldo, d'estate, insomma, luoghi infami. Però ce lo lasciò poco, Filosseno, poche ore, perché poi lo richiamò subito a corte e disse: ma guarda che scherzavo, in realtà a me piace sentire i tuoi giudizi, anzi ti leggo altre poesie. Gliene legge delle altre e Filosseno, appena gliele ha lette, gli fa il segno così: mettimi le manette, riportami nelle latomie. Allora, Dionisio, che comunque è spiritoso come voi, se la ride e quindi gode di questa risposta e se lo prende a corte come consigliere poetico a corte. Questo per raccontare il carattere così strambo, bizzarro del personaggio, che però poi immagino Filosseno qualche cosa di buono gliel'avrà detta. Insomma, come andarono questi incontri fra Platone e Dionisio, incontri con cui Platone e anche Dione volevano trovare un rapporto privilegiato con il tiranno per poi indirizzarlo alla filosofia e farne un tiranno, un monarca illuminato. Ecco, questo era, diciamo, lo scopo. Gli incontri furono tre, per come la vedo io. Il primo incontro fu a corte, e Dionisio invitò Platone, invitato speciale, e parlò con lui davanti a tutta una serie di altri intellettuali, di poeti, storici, medici, scienziati. E con lui parlò di, certamente, Dionisio aveva letto Dialoghi di Platone, parlò dell'opera di Platone, la discusse così, un po' brevemente, poi gli fece la domanda che tutti i tiranni vogliono fare ai sapienti, ovvero sia la stessa domanda che avete ascoltato ieri, la domanda che fa Creso, il potentissimo re di Sardi, a Solone, e Solone, ve lo ricordate, l'antenato di Platone, no? Da parte di madre. La domanda è: chi è l'uomo felice? Perché poi a tutti noi interessa solo quello, la felicità, essere felici nelle nostre vite. Chi è l'uomo felice? Platone si trova in crisi perché, appunto, è una domanda famosa e lui si muove in un terreno molto scivoloso. Se risponde come ha risposto Solone, facendo dei casi così anonimi, fa la figura, insomma, diciamo, del copione, no? Che peraltro del suo antenato non va bene. Però non può neanche fare la figura dell'adulatore, le corti dei potenti sono piene di adulatori, lo sappiamo, perché non cambia mai manco questo, no? Ecco. E quindi deve trovare una via di mezzo, e la via di mezzo però gli viene facile, e risponde Socrate. Sì, gli viene bene, gli viene facile, Dionisio è contento, capisce che Platone è fedele al suo maestro. Però gli dice: ho capito, però Socrate, vita felice, è stato ammazzato, è stato condannato a morte, la sua vita l'ha finita così. Perché è finita così la sua vita? Perché la giuria che l'ha condannato, la giuria democratica, non funzionava? Ci sono altre giurie che possono invece funzionare? Qual è la dimensione che noi dobbiamo dare all'amministrazione della giustizia? Qui si entra in un terreno per Platone scivolosissimo, perché Dionisio non è solo un grande tiranno, quello è in dubbio, ma è un grandissimo amministratore di giustizia, è molto stimato da tutti quanti, perché capace, è uno che capisce le situazioni, è empatico, entra in contatto con le situazioni più ingarbugliate, sa giudicare. Ecco, quindi gli è riconosciuta questa arte di amministratore della giustizia. Platone probabilmente non si accorge della domanda e parte così per la sua tangente filosofica, gli dice: ma l'amministrazione della giustizia non ce ne importa niente, perché l'amministratore della giustizia è come la sarta che rattoppa i vestiti. Gelo, E Platone probabilmente nel gelo della sala capisce di aver detto qualcosa che non andava bene, forse gli viene in mente che Dionisio è un grande amministratore della giustizia e fa quello che non bisogna mai fare, cioè cerca di metterci una toppa. E la toppa ce la mette, ma inizia a raccontare tutti i motivi filosofici per cui l'amministratore della giustizia per lui è come la sarta che rattoppa i vestiti, e quando te metti la toppa sulla sarta che rattoppa è la fine, no? E infatti non gli va per niente bene. Noi capiamo le intenzioni di Platone. Per Platone importa chi conosce la giustizia, chi ha chiara l'idea della giustizia, chi propone la giustizia bene in maniera tale che la giustizia sia in vigore e non ci sia ingiustizia, cioè quella è una roba che viene dopo. Quello che importa a Platone è il modello, è la creazione del modello di giustizia, non che poi va a giustare. Vabbè, comunque, quel primo incontro finisce male. Male, insomma, non finisce bene. Il secondo incontro invece è a un banchetto e a un simposio. Siracusa, ve l'ho detto, è una città appunto di grande ricchezza, di lascivia, di grandi lussi, è piena di cuochi. Uno è famosissimo, Miteco Siculo, probabilmente quello che fu chiamato per il banchetto da Dionisio. Cuochi che noi, i cuochi quelli che appaiono sugli schermi, impallidirebbero, ma ci vuole pure poco. Però voglio dire, comunque, di fondo, quei cuochi a Platone non gli piacciono granché, perché Platone preferisce la cucina semplice, ve lo dico. Platone è uno a cui piace la cucina semplice, non gli piace il gourmet, diciamo, no. I sapori un po' impicciati, no. Si devono sentire i sapori, deve essere chiaro. E comunque va ovviamente al banchetto. Il banchetto è pieno di colori, di cibi di tutti i tipi, e è pieno di personalità, tra cui due socratici. Uno si chiama Aristippo, il filosofo che seguiva Socrate, che veniva anche lui da Cirene, città che era di qualche valore intellettuale al tempo, no? E che divenne poi il fondatore, diciamo così, della scuola cirenaica, una scuola edonistica, dove il piacere è il centro. Un altro di questi socratici è Eschine. Tutti e due non amano Platone, ecco, non hanno nessun amore verso Platone. Beh, a questo banchetto ci sono entrambi, e si mangia, si beve, però poi dopo il pasto si passa al simposio in Grecia. Il simposio è la bevuta insieme, non si mangia più nulla e si passa solo il cratere pieno di vino verso destra. E mentre si passa il vino verso destra e si continua a bere, misurandolo con l'acqua, perché se no è la fine, e si fanno discorsi, si fanno chiacchiere, scherzi, giochi, barzellette, battute, canti a botta e risposta, tutta una serie di dimensione ludica, diciamo, col vino, che spesso poi diventa una dimensione invece più seria, come nel simposio di Platone. Passa il vino e si fanno discorsi in onore di Eros nel simposio di Platone. Ma in genere nei simposi spesso si beveva, c'era il gioco del cottabo, si tirava una lacrima di vino, chi la prendeva poi, diciamo, si accoppiava. Ecco, vi do l'idea che poi, insomma, le cose potevano anche andare in un certo senso. Ecco. Vabbè, comunque sia, credo che questo simposio di Dionisio sia stato soprattutto lui che dominava la situazione, che faceva battute e soprattutto se la prendeva con Aristippo. Ma Aristippo era uno dalla battuta pronta, dalla battuta mordace, uno capace di rivoltare sempre contro gli altri gli insulti o le provocazioni. E Aristippo, durante questo simposio, riuscì in qualche modo sempre a mettere in crisi Platone. Dionisio faceva battute contro Aristippo e Aristippo si scatenava contro Platone. Ecco, questo era un po' il meccanismo. gli diede del tirchio, gli diede del musone. Platone era uno, Platone, non è che stava sempre a ridere, diciamo. Ecco, quindi Aristippo gli diede un po' del musone, ecco. E vabbè, insomma, tutte situazioni, e Dionisio se la godeva molto di questa atmosfera che si era creata. Il simposio, ci sono varie battute raccontate, adesso non ve le dico tutte, l'ultima, diciamo, è quella in cui Dionisio addirittura si fa portare una veste di porpora femminile e chiede a Platone e Aristippo se possono indossarla e ballarci dentro. Figuratevi Platone, cioè adesso era lì, cercava di adeguarsi, però non era uno che non c'aveva la battuta pronta, non c'aveva la insomma, poi di mettersi a ballare nella veste purpurea della flautista proprio non gli andava. Invece Aristippo la prese, la indossò, citò le baccanti di Euripide, prese in giro tutti. Insomma, la serata fu una specie di trionfo per Aristippo e Platone se ne andò via un po' così, ecco, non aveva avuto un grande successo, diciamo. E così arriviamo all'ultimo incontro, quello decisivo. È un incontro di nuovo a corte e Dionisio stavolta propone subito l'argomento in maniera chiara, e l'argomento è il coraggio, tema che sta molto a cuore ai tiranni, evidentemente. Platone ha scritto già un dialogo interamente dedicato al coraggio, si chiama L'Achete, ma di coraggio ha parlato in tante opere, qua e là. E questo Dionisio lo sa, in un'opera ci sono tutta una serie di allusioni poi al tiranno, alla felicità del tiranno, all'infelicità del tiranno, agli adulatori, e quest'opera si intitola Gorgia, e certamente Dionisio la conosceva bene. Platone incominciò a approfondire le sue idee sul coraggio e Dionisio lo ascoltò. Le cose andarono avanti, ma poi insomma veniamo al dunque, gli chiese a Platone: io sono coraggioso o no? Sono io, Dionisio, un uomo coraggioso o no? E lì Platone doveva essere sincero, doveva dire quello che pensava, e si barcamenò, e gli disse che sì, che per certi versi era coraggioso, per altri non era coraggioso, perché un tiranno deve temere molte più persone che un comune cittadino. Un tiranno si deve guardare da tutti i fronti. Dionisio disse: da chi soprattutto? Lui gli disse: soprattutto da chi fa finta di volerti bene, dagli adulatori, da chi ti dice che ti ama. E lui gli disse: ma non credi che io sappia guardarmi dagli adulatori? Lui gli rispose di sì, che si comportava bene. E gli disse: ma allora chi è l'uomo che io a corte temo di più? E lì Platone non seppe resistere e gli diede la risposta che avrebbe dato chiunque in libertà, e gli disse: il barbiere. Tutti sapevano che Dionisio temeva il barbiere, temeva di fronte a sé un uomo col rasoio in mano, e infatti c'aveva dei riccioli, una barba lunghissimi, non si tagliava mai i capelli nella barba, una specie di Ade, ecco. E Dionisio non è che la prese proprio bene. E allora gli chiese: ma che sei venuto a fare a Siracusa, a Platone? E Platone gli disse: sono venuto a cercare un uomo giusto. E Dionisio gli disse: quindi non l'hai trovato qui. E Platone gli rispose con una di quelle battute filosofiche bellissime, che però insomma non sono proprio adatte al momento, e che rievocava un po' tutta una questione dialettica di marca sofistica. Gli disse: non si trova mai quello che si cerca, ma non si trova niente se non si cerca qualcosa. Dionisio gli disse: caro Platone, i tuoi discorsi puzzano di vecchio. E Platone gli disse: i tuoi puzzano di tirannide. E così finì l'incontro tra Platone e Dionisio. Dionisio però stavolta chiamò le guardie. Platone alzò i polsi come aveva fatto Filosseno, ma con una certa dose di dignità in più. Venne messo ai ferri, e qui inizia una storia che è difficile chiarire, ma insomma mi pare che possa essere andata così. All'inizio Dionisio condannò a morte, Platone, ma non lo condannò a morte sul serio, era probabilmente il classico scherzo del tiranno per metterlo alla prova, diciamo quello che patì pure Dostoevsky, no? Quella prova che cambia gli esseri umani, no? Di essere condannati a morte così per scherzo. Ma soprattutto quello che fece, che è certo, lo fece imbarcare su una trireme spartana governata da un navarca, un comandante di nave che si chiamava Pollide, per portare Platone a Egina. Come vi ho detto, io credo che Platone sia nato a Egina, questa bellissima isola davanti nel Golfo Saronico, davanti a Atene. Lo fece portare lì perché voleva metterlo alla prova. Beh, tu pensi che io non sia coraggioso, che io abbia paura? Vediamo te come te la cavi a essere venduto schiavo, perché tutti coloro che arrivavano prigionieri a Egina venivano venduti schiavi, e soprattutto un ateniese, perché Egina era spartana, era diventata spartana, e soprattutto non perdonava quelli che avevano vissuto lì, diciamo, da coloni, come gli ateniesi e come la famiglia di Platone, quando Platone era nato. Solo che quando arrivò a Egina, Platone trovò subito qualcuno che poteva aiutarlo, perché Archita, il suo amico tarantino, aveva messo subito in giro le sue conoscenze, le consorterie pitagoriche si erano dedicate e le voci erano arrivate subito a Egina. E a Egina c'era questo Anniceride, per dirvi l'ultimo nome di oggi, che però è un nome importante, perché senza Anniceride non avremmo più nulla di Platone. Anniceride era un ex atleta di origini libiche, ricco quindi, che si dedicava a leggere, ascoltare, a cercare, a studiare. Era uno che voleva farsi uomo e colto, no? Dopo aver vinto un sacco di gare come atleta. Quindi un personaggio che a Platone certamente doveva piacere. E appena Platone fu sbarcato, Anniceride lo riscattò, lo liberò e lo portò con sé a Atene. Quindi Platone tornò quasi subito a Atene libero, però ci tornò da sconfitto, una grande sconfitta. E però ve l'ho detto, le grandi sconfitte sono sempre necessarie a Platone per cercare subito una rivincita. E infatti lì, subito, appena arrivato a Atene, che Platone decide di mettere in piedi il suo grande sogno, la creazione di una scuola capace di educare, formare ragazze e ragazzi indistintamente, questo è fondamentale perché non lo si ricorda mai, per fare di loro filosofe o filosofi che possano poi governare una città, farne una città giusta dove la vita possa essere felice. Questo è il suo grande, eroico sogno, creare, fondare quella scuola che di lì a poco poi avrebbe aperto e che avrebbe preso un nome che è rimasto eterno, perché ancora noi usiamo quel nome per definire una dimensione di studi, di crescita, di illuminazione, ovvero sia l'Accademia di Platone.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a 289 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu parlano di 1300 dispersi, fra cui oltre 500 turisti. Diverso il bilancio delle autorità cinesi, che parlano di 558 dispersi. 90 gli italiani registrati nella zona, 2 sarebbero dispersi, secondo quanto riporta l'ente del turismo del Nepal. La Farnesina sta effettuando le verifiche. L'alluvione sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio, dicono gli esperti, secondo i quali c'è il rischio di una seconda alluvione. In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, afferma il capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Nella notte ancora raid russi sulla capitale Kiev, Odessa e Zaporizhia. Il Cremlino precisa che le affermazioni della stampa americana su un possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. Indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
1: Sii buono con il tuo servo, e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
4: Guidami nella tua verità, o Signore. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
5: Chiunque spera in te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla.
4: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri.
5: Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato.
4: Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre.
5: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
4: Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia. Insegna ai poveri le sue vie.
5: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guidami nella tua verità, o Signore.
4: Volgiti a me, Signore. Io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
5: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
4: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
5: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
4: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
5: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
6: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo.
7: Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
8: Splendore e maestà dinanzi a Dio,
2: forza e bellezza nel suo santuario.
9: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 27 agosto.
2: Sono le 12:26.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12:41.
2: È giovedì 27 agosto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 2 italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche 2 italiani, la Farnesina sta facendo le verifiche. Erika Calvani.
3: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'Azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
5: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, Linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
7: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale. Questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito. Ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
8: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
10: È giovedì 27 agosto.
11: Sono le 13:11.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

su un super alcolico di gradazione 46. Avrei già un buco nello stomaco e come Bob Marley non mi curerei. E se fossi davvero coraggioso in questo momento te lo direi. Aspetta un

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 27 agosto.
2: Sono le 13:41.

0: Tropicana.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
3: È giovedì 27 agosto.
4: Sotto questo

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: telegramma del Papa per le inondazioni in Nepal, cordoglio e preghiera per le vittime, finora 332, 1400 dispersi, ma il bilancio è destinato a salire. Il Papa sulle droghe: le dipendenze sono fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini: soluzione dei due stati, unico modo per dare a israeliani e palestinesi una casa nella loro terra. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Cordoglio alle vittime, in lutto e vicinanza al personale impegnato nelle operazioni di soccorso sono stati espressi da Papa Leone in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin alle popolazioni del Nepal colpito ieri da improvvise inondazioni che, secondo gli ultimi bilanci in continuo aggiornamento, hanno causato almeno 332 vittime e oltre 1400 dispersi. Ci aggiorna Roberta Barbi.
3: È tristezza il sentimento espresso dal Papa nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin nell'apprendere delle disastrose improvvise inondazioni avvenute ieri tra Nepal e Tibet. Leone prega per i soccorritori e per le famiglie delle vittime, che affida alla misericordia del Signore, e proprio in merito alle vittime il bilancio sale di continuo, sommando quello fornito dalle autorità nepalesi a quello delle autorità cinesi che si sono recate nella regione autonoma del Tibet. Qui l'area più colpita è il valico di Girong, mentre in Nepal è il distretto di Rasuwa, dove 3 strutture sanitarie risultano distrutte. Il numero di dispersi ha superato i 1400. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno 10.000 le famiglie che necessitano di assistenza immediata, mentre l'UNICEF lancia l'allarme sulla situazione dei bambini, ma data l'inaccessibilità di molte aree è impossibile fornire una stima attendibile. Sale anche la paura per un lago di sbarramento naturale formatosi alla confluenza di due fiumi sul versante tibetano, che sta tracimando e che si teme potrebbe cedere.
2: Una frana quindi in quota, crollata su un ghiacciaio che l'avrebbe fatto crollare, causando l'imponente inondazione di acqua, fango e roccia che ha devastato ieri questa parte del Nepal. L'ipotesi che si sta facendo strada nella comunità scientifica su quanto avvenuto, quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo sono legati al cambiamento climatico. Davide Dionisi lo ha chiesto a Daniele Catberro, climatologo della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico.
4: L'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legati alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato l'allarme per questa categoria di fenomeni.
5: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi decenni?
4: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, man mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai.
2: Cambiamo pagina. Le dipendenze sono un fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Nel suo discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza nel continente, il Papa ha richiamato la necessità di fornire risposte integrali al problema, quali una giustizia dal volto umano e un adeguato accompagnamento pastorale. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: La Chiesa non interviene nella problematica della droga con la pretesa di competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né di sostituirsi ad esse. Cerca invece di illuminarla alla luce del Vangelo, con una comprensione integrale della persona umana. Il Papa si rivolge a quanti hanno preso parte al convegno svoltosi in Vaticano dal 25 agosto fino ad oggi, individuando punti di collaborazione nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, in primis la promozione del nucleo familiare come chiesa domestica, seguendo la definizione data dal Concilio Vaticano II. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia. Infine dal Papa l'esortazione a non passare oltre, a costruire una comunità che si comporta come il samaritano prossimo all'uomo caduto. Vorrei esprimervi un desiderio, che la Chiesa sia la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini del cammino.
2: Ieri sera, in chiusura del meeting di Rimini, è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa, la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania la situazione peggiora di giorno in giorno. Ascoltiamolo.
1: In Cisgiordania, diciamo, l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
2: In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk, e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva, ha affermato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov. Le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, nel Donbass e a Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
7: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
2: L'Unione Europea deve raggiungere entro la fine dell'anno un accordo sulle misure per l'unione del risparmio e degli investimenti, idealmente con tutti i 27 Stati membri. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Questo potrebbe sbloccare fino a 470 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Non c'è alcuna evidenza che il Marocco abbia guidato, spinto o diretto gli ingressi di migranti a Ceuta. È quanto ha affermato il ministro della giustizia spagnolo Félix Bolaños durante l'audizione al congresso sulla crisi migratoria nell'exclave spagnola in Marocco. Ed è di 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Caen in Normandia, nel nord della Francia. La polizia ha arrestato un cittadino russo di 26 anni, escluso al momento il movente terroristico. In chiusura di giornale, per la pagina della cultura, oggi parliamo di cinema. Storica è l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
8: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly, nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.
2: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Susan Vega con Luca, e voglia di stare all'aria aperta, ancora di viversi live finché si può, finché il tempo regge, ma regge come? Perché a giudicare anche dei vostri messaggi fa ancora molto caldo. Soprattutto salutiamo la nostra amica Cinzia che ci ha scritto dalla Sicilia, fa molto caldo anche lì, si sfiorano ovviamente i 40 gradi con un caldo bello sostenuto, diciamo così. Allora, non cominciamo dalla Sicilia, ma cominciamo da Cosenza, Santa Maria del Cedro. Questo è il luogo per l'inizio dei nostri live di oggi, i concerti di questa giornata, dove saranno i Pooh all'Arena dei Cedri, Lungomare, Giorgio Perlasca, questa sera a partire dalle 21. Fiorella Mannoi vi aspetta a Barletta Andrea Trani al Fossato del Castello, mentre Noemi, Marina di Pietrasanta per lei a Lucca, al Teatro La Versiliana. Appuntamento oggi anche con il Tremiti Music Festival, dove saranno di scena i Tiro Mancino, Isole Tremiti Foggia, a Punta Secca, Isola San Domino. Francesco Gabbani a Vinovo, in provincia di Torino, nella zona dell'Ippodromo, mentre questa sera a Carbonia ci sarà in Piazza Roma il concerto di Raff. C'è anche uno dei più bravi chitarristi del nostro paese, ovvero Alex Britti, a Botrugno in provincia di Lecce, in Piazza Indipendenza. Continuiamo con il trio del volo, in questo giovedì saranno a Lanciano, Chieti, al Parco Villa delle Rose, e poi all'AMA Music Festival Romano De Zellino in provincia di Vicenza il live dei Blu Vertigo. Andiamo con i Finlay, che ritornano live a Capoterra in provincia di Cagliari all'anfiteatro del Parco Urbano. E poi, guardando domani, grande protagonista della scena internazionale, ovvero Elisa, perché ovviamente canta anche le sue canzoni in inglese, a Verona al Teatro Romano. E poi il ritorno di Giusy Ferreri, che tra l'altro stiamo ascoltando con il suo nuovo singolo Santa Margherita, in provincia di Agrigento, in Piazza Matteotti. Ma ovviamente, signore e signori, domani saremo più precisi con i live del giorno. E adesso una canzone tormentone, irrecuperabile, Trigno ed Ermal Meta. Salve.

Una bella novità qui su Blu 2000, Tyla con Dutch Girl. Allora, immaginate un bellissimo mare, il Mar dei Caraibi, che può nascondere magari dei segreti nei fondali della zona della Isabela, dove emergono anche dei segnali di recupero di una possibile flotta di navi che sono entrate nella storia. Non vi dico di più perché ne parleremo tra poco. Intanto la musica dei Negramaro su Blu 2000.

energia Bruno Mars con la sua Oh My Soul. Allora andiamo tra i fondali della Isabella, dove emergono dei segnali importanti, perché tra i relitti che sono stati trovati si nasconderebbe una delle caravelle dei viaggi addirittura di Cristoforo Colombo, proprio lì nei fondali del Mar dei Caraibi, nella baia in questione in Repubblica Dominicana. Una missione internazionale guidata dall'UNESCO ha individuato oltre 40 anomalie sottomarine. La domanda sorge spontanea: tra questi segnali si nasconde davvero, come credono in molti, una delle navi dei viaggi di Cristoforo Colombo? Sarebbe troppo bello per essere vero, diciamo la verità, però il luogo della scoperta rende la caccia a questo relitto ancora più importante e affascinante. La Isabella venne fondata nel 1493 durante la seconda spedizione di Colombo nelle Americhe, e rappresenta quindi il primo insediamento europeo effettivo nel Nuovo Mondo. Parlando di queste anomalie, le rilevazioni condotte tra il 2024 e quest'anno hanno consentito a questo team di archeologi subacquei di mappare il fondale marino tramite sonar e campionamenti dei sedimenti, e l'UNESCO ha precisato che un'anomalia geofisica non coincide necessariamente con una nave affondata, quindi indica magari questa irregolarità della struttura fondale che richiede delle verifiche dirette, quindi devono andare più a fondo. Alcuni tracciati potrebbero rivelarsi formazioni rocciose naturali, altri segnali al contrario potrebbero custodire resti archeologici e strutture lignee legate magari alla navigazione coloniale atlantica. Qualcuno si chiede: ma sono davvero le navi di Colombo? Come riporta anche l'ANSA, tra le ipotesi c'è quella di relitti collegati al secondo viaggio di Colombo, ma anche di imbarcazioni che risalgono a periodi successivi, tra il XVI e il XVIII secolo. Per questo parlare già di navi di Colombo ritrovate sarebbe prematuro, e quindi la missione ha individuato indizi

questi indizi interessanti, non ancora identificazioni certe. E per quanto riguarda il proseguimento dei lavori, la fase decisiva è attesa il prossimo anno, quando gli archeologi marini potranno concentrarsi sui punti considerati più importanti e stabilire se sotto il fondale effettivamente si nascondano strutture costruite dall'uomo. Se anche una sola di queste anomalie fosse legata alle spedizioni di Colombo, la scoperta potrebbe aggiungere questo tassello davvero incredibile alla storia delle esplorazioni atlantiche. Quindi per adesso restiamo nell'area del mistero, ma insomma tutto potrebbe anche proseguire in maniera anche più evoluta, con una vera e propria caccia al tesoro alle navi di Colombo.

0: duetto storico Eros Ramazzotti e Tina Turner qui su In Blu 2000. Siamo pronti anche per parlare di eventi, soprattutto quelli che partono domani e arrivano per tutto il weekend. A Villa del Grumello c'è Villa del Grumello Danza Como e ce ne parla il direttore artistico del festival, che è Chiara Bignami. Ciao Chiara, bentornata, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità.
0: Allora Chiara, questa è la quinta edizione di Villa del Grumello Danza. Sono tante le sezioni che Villa del Grumello propone, con tante iniziative davvero durante l'anno.
1: Sì, jazz, cinema, benessere con discipline orientali, botanica, attività per i bambini, sì, tanto. Il nostro parco è ricco, ricco di attività per tutti.
0: Allora, lo diciamo, lo ricordiamo, Villa del Grumello, ma anche Villa Saporiti, che è coinvolta a Como, con un ricco programma che parte da domani. Quindi la danza praticamente è per tutti.
1: Danza contemporanea, teatro danza, di solito sembrano sempre cose per una nicchia, in realtà noi cerchiamo di proporre spettacoli di altissima qualità con le compagnie italiane e internazionali più importanti, però cercando di creare una comunità di partecipazione, comunità sperimentale, dove il pubblico può veramente, divertendosi, scoprire bellezza in un luogo bello e anche sperimentare direttamente pratiche corporee per scoprire se stesse e conoscere anche l'altro da sé.
0: E in che senso il vostro festival, cioè, esplora anche gli spazi di confine, Chiara?
1: Perché la Villa del Grumello è un luogo liminale, ha questa postura di margine tra l'urbano e il selvatico, tra eccellenza e fragilità, tra cura e spontaneità, tra sguardo locale e sguardo internazionale. Queste mescole creano questo paesaggio e quindi i nostri intrecci creativi, artistici si ispirano a questo luogo col quale si intrecciano.
0: Allora, velocemente, visto che ne sai sicuramente più di me, e allora ci racconti cosa accadrà da domani, ad esempio, qualche evento.
1: Sì, domani partiremo con i primi due spettacoli molto importanti. Ci sarà l'esordio proprio con questa collaborazione con la provincia di Como, presso Saporiti, con la meravigliosa Sala Ovale, con Stefania Tansin, che è l'ombelico dei Limbi, che è una delle più grandi artiste interpreti di danza contemporanea di oggi. E proseguiremo poi o alla Villa del Grumello, ma molto probabilmente nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como per causa maltempo, con un altro performance molto bella di Zero Grammi, con la coreografia di Amina Amici, e tutti esplorano un po' questo tema del coabitare con l'altro non umano, col paesaggio, creare paesaggio assieme, con modalità ovviamente e sensibilità ognuno diverse. Si prosegue poi sabato tutta la giornata sarà la Villa del Grumello, con un laboratorio per tutti e anche per danzatori, teatro danzatori, con Stefania Panzini alla mattina, un laboratorio di educazione cinofila proprio per così assecondare sempre questo tema dell'acquabitazione con Sergio Ghibelli e la scuola DJ, e poi proseguiremo dalle 17 con una pratica aperta a tutti con l'Accademia di Brera, con il corso di terapeutica artistica, e poi le due performance, una alla sera del Grumello con Francesca Cinalli e poi lo spettacolo che sarà anticipato da questo incontro col grandissimo Roberto Castello, Il Sesto degli Angeli, invece sul palco davanti alla villa. Dalle 17 sarà aperto anche il ristoro, quindi si potrà venire, stare nel parco, gustarsi il ristoro, ma gustarsi di questo paesaggio meraviglioso della Villa del Grumello. E poi il festival, dopo l'ultimo spettacolo, alle 22:30 ci sarà anche una spaghettata, ci si potrà prenotare, sì, un incontro spaghettata con l'artista, si potrà prenotare chi parteciperà agli spettacoli direttamente in loco. E poi ci daremo domenica mattina ci sarà yoga, ci sarà uno spettacolo per bambini firmato Ribelle di questa compagnia svizzera dei classatori, sempre che esplora i temi ecologici del paesaggio, ma della lentezza e anche dell'incontro con l'altro, sempre con preceduto da una merenda alle 9:30, e poi chiuderemo con Valentina Dalmas con danza corsare riadattata al Parco del Grumello, che è una performance itinerante con produzione della grandissima compagnia Abbondanza Bertoni. La stessa Valentina proseguirà nel pomeriggio con un laboratorio presso alcune case di riposo della città.
0: Perfetto, allora bisogna ovviamente prenotarsi magari per alcuni spettacoli, quindi si va sul sito, immagino, Chiara.
1: Sì, noi abbiamo un sito dedicato che è danza.villadelgrumello.it o comunque su quello generale villadelgrumello.it o in qualche caso anche venendo e scoprendo direttamente le attività, però sì, consiglio di prenotarsi online.
0: Ascolta, tu che organizzi, soprattutto è stata un'estate impegnativa, immagino, con tanti eventi, ma questo è l'ultimo evento dell'estate o ce ne saranno ancora altri all'orizzonte?
1: Ci saranno altre attività che inaugurano un po' l'autunno. Avremo un'attività dedicata alle farfalle proprio la prima settimana di settembre, proprio come diciamo un progetto dedicato alla biodiversità e alla bellezza. Poi libri di corsa a fine settembre, che è un evento molto carino, anche questo transdisciplinare che esce sul territorio. Avremo poi, ospiteremo, ma in qualche modo parteciperemo direttamente al Festival Stramonio a novembre. Poi chiuderemo con Al limite un libro, che è la nostra ultima rassegna dedicata alle produzioni dei testi a tema socioambientale.
0: Fantastico, poi se ci fai la promessa ci risentiremo per parlare di tutti questi belli eventi che ci hai appena anticipato.
1: Grazie, siete sempre gentilissimi e vi aspettiamo sul lago di Como, a Como, con i nostri festival e il nostro bellissimo parco.
0: Grazie, grazie a Chiara Vignami direttamente da Villa del Grumello, alla prossima.
1: Grazie, grazie a te.
0: Noi continuiamo in musica, arrivederci, buon pomeriggio, e il nostro pomeriggio continua con i Bastiglio, questa è Pompei.

Lefty con Boston. Parleremo nel nostro pomeriggio di oggi anche di eventi musicali che volgono al termine, molti festival stanno per chiudere i battenti, ma anche di eventi enogastronomici, il che non guasta perché noi abbiamo sempre fame anche il pomeriggio. Allora arriva un classico ormai di Pink, Get the Party Started, e ci riporta al 2002.

0: muovete le gambette sotto la scrivania in ufficio come Monica, che ci augura un buon pomeriggio appena tornate dalle vacanze. Oggi per lei primo giorno di lavoro. Ah, di giovedì si inizia, beh, capito. Giusto per insomma fare una settimana più o meno corta, iniziare di giovedì al lavoro non è male. Dopo Violet Girl siamo pronti anche per un'altra bella canzone nuova e nella prossima ora parleremo anche di mini classifiche legate al cinema.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fra sapere: 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia perché non attacchi i paesi NATO, questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocati dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
3: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco,

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco in questo pomeriggio del 27 agosto. E appunto oggi 27 agosto la Chiesa fa memoria di una donna che ha conosciuto la forza, la pazienza, ma anche la sofferenza dell'amore di una madre. Parliamo di Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Monica nacque a Tagaste, nell'Africa romana, intorno al 331. La sua vita è profondamente segnata dalla fede e soprattutto dalla preghiera per la sua famiglia e per quel figlio Agostino che sappiamo bene per lungo tempo percorre strade lontane da quelle che la madre desiderava per lui. Monica però non si arrende, prega, attende, accompagna, piange e continua a sperare per quel figlio. La sua è una preghiera che non pretende di sostituirsi alla libertà del figlio, ma lo affida a Dio. È quella preghiera, insieme all'incontro con persone che accompagneranno Agostino nel suo cammino, porterà poi alla sua conversione e al battesimo, ricevuto nel 387. Poco dopo Monica morirà ad Ostia il 27 agosto dello stesso anno. La storia di Santa Monica ci ricorda una cosa molto semplice e molto profonda. Essere genitori vuol dire imparare ad affidare i propri figli. Ed è proprio di questo che noi vogliamo parlare oggi, di genitori che affidano i propri figli e che donano i propri figli al Signore. Ed in questo momento voglio collegarmi con Federico Larza, papà Federico Lerza. Ed oggi incontriamo Federico Lerza, papà di Alberto e autore del libro Ti ho chiamato per nome, un libro che nasce da una ferita profondissima, ma che non parla solo di dolore e di perdita, parla di un figlio, dell'amore del padre e della fede, delle domande davanti alla sofferenza e di quel legame misterioso che anche quando la morte arriva non riesce a cancellare l'amore. Allora adesso ci colleghiamo con Federico Lerza, dopo aver ascoltato il brano Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Benvenuto Federico Lerza, autore del libro Ti ho chiamato per nome e papà di Alberto.
1: Buongiorno, grazie, grazie mille.
0: Federico, partiamo subito da questo libro, Ti ho chiamato per nome. Il titolo incuriosisce ed è un titolo che richiama anche la Sacra Scrittura. Perché le ha scelto proprio queste parole e che cosa vuol dire per un papà chiamare il proprio figlio per nome?
1: Ma allora, quello nasce da un episodio che mi è accaduto. Alberto era malato di tumore purtroppo ed era in cura all'ospedale Regina Margherita di Torino, e nelle mie mille preghiere al Signore un giorno sono entrato all'interno della cappella di Regina Margherita e lì c'erano dei bigliettini che venivano lasciati dall'assistente spirituale con delle frasi del Vangelo, delle Sacre Scritture, perché chi voleva poteva prenderlo e poteva prenderne uno e leggerlo e tenerselo, insomma. Io ne ho preso uno a caso e lì proprio c'era questo: ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato i miei occhi, tu mi appartieni. E quello è stato poi il faro di tutta, non soltanto la malattia di Alberto, ma è stato anche il faro poi della mia vita, sia durante la malattia e sia dopo. Ecco da che cosa è nato Ti ho chiamato per nome.
0: E prima di parlare della malattia, scusi se la interrompo, prima di parlare della malattia, della sofferenza, però vogliamo conoscere Alberto attraverso i suoi occhi, soprattutto chi era Alberto Lerza e certo, come papà, che bambino era, qual è il primo ricordo che le viene in mente quando pronuncia il suo nome?
1: Beh, i ricordi sono tanti, innumerevoli. Alberto era un bambino come tutti, come tanti, un bambino gentile, un bambino simpatico, con voglia di vivere e con voglia di fare, un bambino curioso e un bambino, per me, come per tutti i genitori, proprio bambino straordinario, per me straordinario. È un bambino che è stato capace di cambiare la mia vita, ma in meglio ovviamente, e l'ha cambiata in tanti modi quando si è avvicinato alla fede e mi ha condotto su una strada che io non conoscevo, perché io ero molto lontano dal discorso della fede, e invece lui è stato capace di guidarmi, capace di mostrarmi il Signore davvero. Ed è qualcosa che mi ha stravolto la vita, che mi ha dato poi la forza di andare avanti. E lui è stato questo. Il primo ricordo che ho di lui è ovviamente appena nato, e poi ci sono tutti i ricordi di un papà nei confronti di un figlio, ma i ricordi spirituali più forti poi si sono manifestati molto dopo, quando appunto lui ha cominciato ad affrontare questo percorso che era terribile, ma con serenità e con felicità. Ecco la cosa più assurda. E come dico sempre, è lui che ha guidato me, non sono stato io a guidare lui, è lui che mi ha preso per mano e mi ha detto andiamo, non avere paura, la frase che mi ha sempre ripetuto, papà non avere paura, devi stare tranquillo. Quindi ecco chi era Alberto, un bambino grande, già grande, con una grande consapevolezza, con una grande spiritualità, con una grande profondità, e con questa gioia infinita anche nella malattia più assurda. Eppure questo è stato pazzesco, perché vedere un bambino che nella malattia, nel tumore, perché è stato malato di tumore al cervello, che tra l'altro l'ha reso tetraplegico, è un bambino felice e sereno, quando gli dici ma tu come stai Alberto? Io sto bene, e tu? In quelli tu c'è tutto. E io sto bene, come puoi dire, come fa a dire un bambino così, io sto bene? E poi lo diceva con convinzione, con felicità. Questo è stato l'impatto più forte su tutti, non soltanto su di me, su chi l'ha conosciuto, e ovviamente a me ha dato grandi lezioni di vita. Ecco, questo posso dire.
0: Nel libro lei racconta di Alberto che non è semplicemente un bambino malato. Qual è la personalità di Alberto, la sensibilità e la capacità di lasciare il segno? Insomma, cosa aveva di speciale Alberto?
1: Aveva di speciale la capacità di condurre una nave in tempesta. Quando abbiamo scoperto questa malattia è stato devastante per noi, è una bomba che ti distrugge la vita, ti mette in discussione ogni cosa, e tu guardi il cielo e dici Signore dove sei? Perché a me? Che cosa sta succedendo? Cosa ho fatto di male per essere punito così? Alberto invece è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso. Un giorno, per esempio, ero vicino al suo letto, piangevo perché io non sono stato mai molto forte vicino a lui, e gli dicevo: perché ci sei tu lì e non io? E lui mi ha risposto: papà, perché questa è la mia strada, non la tua. E un'altra volta ancora, era sempre sulla sedia a rotelle, tetraplegico, e io lo stavo portando ed eravamo in ospedale, e mi è venuto un momento di rabbia, ho detto: sì, però dal cielo nessuno ascolta le mie preghiere, non mi ascolterò più. E lui mi ha detto: non ti permettere di dire una cosa del genere, papà, perché dal cielo ti ascoltano sempre, non dire mai più una cosa così. Ecco, Alberto era dolcissimo ma anche molto severo, e quindi veramente dico un padre lui e un figlio io, perché in quella situazione è stato così. Io incapace di gestirla, incapace di vedere le cose, solo buttato nella disperazione: oddio, cosa devo fare, ho paura, chissà cosa succederà. Lui, quello che mi tranquillizzava: non piangere, stai tranquillo papà, devi essere forte. Un giorno mi ha detto: tu devi pensare a te, tu e mamma dovete pensare a voi, perché io ho Gesù, tu devi pensare invece a te papà. Ecco, questo era lui, il segno che ha lasciato è stato questo, tangibile, fortissimo, di fede, profondo affidamento totale. Tanto è vero che un giorno gli ho chiesto: ma chi è Dio per te? E lui mi ha risposto in un modo fortissimo: tutto papà. In quel tutto c'era tutto quello che voleva dire, c'era tutto il suo messaggio, e questo tutto è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso, perché se io le dovessi vedere solo con gli occhi umani vedrei una tomba e finisce così. Invece riesco, grazie a lui, a vederli con gli occhi della fede. Certo che preferirei avere Alberto qua, e lo dico sempre, vorrei averlo qua vicino a me, mi manca tutti i giorni, non esiste un giorno in cui io non pensi a lui, ma vedo anche tanto altro, vedo che secondo me ha una strada lassù, e io spero di fare bene qua giù per un giorno poi meritare di poter stare con lui. Questo è.
0: Oggi noi celebriamo Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, una donna che ha accompagnato il figlio attraverso la preghiera senza mai smettere di sperare. Quanto è stato importante per lei la preghiera durante il cammino con Alberto?
1: Fondamentale, fondamentale, soprattutto la recita del rosario. Io dicevo, no, ero molto lontano dalla fede prima, e il rosario pensavo erroneamente che si dicesse solo nel momento in cui ci fosse un defunto, allora c'è il rosario prima, no, del funerale. Invece il rosario l'ho recitato tantissimo con Alberto, soprattutto quando lui aveva degli episodi di coma, perché lui è stato 4 volte in coma, raccontando poi del paradiso, tornando, e mi ricordo che un giorno mi ha detto: sai papà, ti ho sentito che dicevi il rosario, e mentre io ero su in paradiso, quando ho sentito che dicevi il rosario sono tornato, perché mi ha aiutato a tornare. Quindi la preghiera è stata fondamentale, sia con lui e sia poi da solo, perché io prego tutti i giorni, ma non lo dico per bigottismo, lo dico perché mi aiuta, lo dico perché pregare mi mette in comunicazione con lui, non sento le voci, per carità, non ho nessun tipo di apparizione, ma mi mette in contatto i nostri cuori, perché io credo che la morte non abbia mai l'ultima parola, e quindi la preghiera va oltre, e quindi in qualche modo noi camminiamo insieme.
0: C'è stato un momento nel quale lei ha sentito particolarmente la presenza di Dio in questo momento, in questo tratto di sofferenza, in questa storia vissuta con suo figlio?
1: Sì, più volte, non soltanto una volta. Come dicevo all'inizio, ero molto arrabbiato, e all'inizio dicevo: cosa ti ho fatto di male, perché? E addirittura gli ho detto, ho guardato il cielo, ero in ginocchio davanti al crocifisso, e gli ho detto: dove sei? Perché mi hai abbandonato? Quel Getsemani che Gesù ha vissuto, io l'ho vissuto personalmente, perché mi sono sentito completamente solo. Poi però ho cominciato a sentirlo presente, vederlo in Alberto, attenzione, non è che fosse posseduto da chissà che cosa, ma vedere la felicità negli occhi di Alberto, e sentire dire delle parole così forti, di una testimonianza così forte, quelle parole capaci di condurmi, quel non avere paura papà, che me l'avrà detto 1 milione di volte, devi stare tranquillo. Per esempio, uno dei giorni più importanti dove mi ha detto proprio questo è stato quando si è paralizzato. Poco prima di paralizzarsi eravamo a casa di mia mamma, e lui ha cominciato a guardare in aria, poi mi dice: sai papà, ho visto Gesù, mi ha detto che le cose adesso che io starò meglio, ecco, quindi stai tranquillo che non devi avere paura per quello che sta per succedere. Io non capivo cosa volesse dire, 2 minuti dopo era paralizzato. Quindi posso dire che nella sfortuna della malattia, nell'angoscia della malattia, in tutto quello che è successo, però il Signore, attraverso, secondo me, queste grandi testimonianze, mi ha fatto vedere che non era la fine, che non finiva lì, che c'è sempre una speranza. È questo che mi ha insegnato Dio, è questo che mi ha insegnato Alberto, che oltre il muro c'è sempre una strada che si apre, anche se non la vediamo.
0: Lei ha scelto di mettere nero su bianco questa storia, no? Che cosa l'ha spinta a mettere sulla carta un dolore personale e anche, ma anche una storia di speranza? Perché sicuramente racconta anche una storia di speranza il suo libro.
1: Per aiutare gli altri. Io all'inizio non volevo neanche raccontare di Alberto. I primi mesi, quando lui se n'è andato, ho cambiato addirittura chiesa, perché non volevo che la gente venisse a chiedermi come stessi. Non ho mai voluto essere commiserato dagli altri, mi dava molto fastidio, quindi cambiavo ambiente, non volevo che nessuno mi conoscesse. Poi hanno cominciato a raccontare, cioè a chiedermi di testimoniare la sua vita, perché molti l'hanno incontrato, il vescovo di Pinerolo l'ho compreso, quindi molti hanno incontrato lui. E io ho cominciato a raccontare di lui e ho capito che scrivere sarebbe stato il modo migliore per ricordarlo anche io stesso e per spiegare, per dire alle persone, a quelli che c'erano, che quelli stavano soffrendo, che non finisce mai, che la speranza esiste sempre. E questo, il messaggio di questo libro è questo, non è l'autoproclamazione di chissà quale santità di Alberto eccetera, ma è un messaggio d'amore che vorrei arrivasse agli altri che stanno vivendo ciò che ho vissuto io, che si trovano in quel buio che io ho visto, ma che forse a volte non vedono la luce. Io quella luce l'ho vista e la voglio testimoniare, questo voglio fare.
0: In qualche modo il libro per te è diventato anche una sorta di conversazione con tuo figlio?
1: Sì, sì, lo è. Lo è perché tutti gli insegnamenti, tutto quello che lui mi ha detto continua ad essere il mio modo di vivere, continua a trascinarmi in questa vita, perché se penso un giorno, per esempio, Alberto era in salotto, era sulla sedia a rotelle, c'era mia nipote, io dico a mia nipote: mi prendi quella cosa? Alberto mi dice: papà, non ti permettere, non ti far servire dagli altri, devi essere tu a servire gli altri, non gli altri a servire te. Ecco, questo è diventato poi il mio modo di vivere oggi e l'ho capito attraverso quella croce. E questo libro è un dialogo continuo e ne ho finito un altro che uscirà a dicembre. E anche l'editore che mi pubblica mi dice: ma come mai scrivi così tanto adesso? A me è sempre piaciuto scrivere, perché io gli rispondo sempre: perché adesso ho qualcosa di serio da dire, prima no, assolutamente.
0: C'è una frase nella recensione del libro che mi ha colpito particolarmente: quel legame misterioso che nemmeno la morte riesce a spezzare. Come è cambiato il rapporto con Alberto dopo la sua morte e dove lo senti oggi presente nella tua vita?
1: Lo sento in tutta la mia vita in modo costante. Poi è vero che manca fisicamente, mamma mia, ma certo, manca tantissimo. Però faccio un esempio: un giorno ero in autostrada, piangevo per lui, mi passa un camion davanti con la scritta "Ama Alberto". E sarà una coincidenza, sarà una cavolata, però per me è un segno che lui è presente. E quindi molti mi dicono: beh, ma ti attacchi a quello che vedi, no? Io credo che invece il Signore dia dei segni continui a tutti, solo che molta gente non li vede, che non sono segni solo

0: ci credo, ecco. Quindi non con disperazione, con un modo diverso. La morte non ha spezzato niente, ha spezzato l'assenza fisica, ma non può spezzare l'amore. Questa è la più grande promessa di Dio, e penso di averla vista molto bene, che l'amore va oltre qualsiasi tipo di barriera, e per me è così con mio figlio.
1: Federico, guarda, la tua storia, la storia di Alberto, è davvero molto emozionante, no? Se oggi lui fosse qui dinanzi a te, no, e tu potessi guardarlo negli occhi, digli solo una parola, una frase, qual è la frase che gli diresti?
0: Gli direi: dimmi che sono degno, Alberto, dimmi che sono stato degno di portare il tuo messaggio, dimmi che ho fatto bene nella vita. È quello che gli dirò quando arriverò dall'altra parte, quando, non so fra quanto tempo, ma gli dirò: Alberto, dimmi la verità, ho fatto bene, sono stato bravo, ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto quello che il Signore mi ha chiesto. Questo gli chiederei.
1: Io penso che non sia una casualità che oggi, nel giorno di Santa Monica, stiamo raccontando la storia di suo figlio, no? Monica è una donna che ha veramente lottato fino alla fine per il figlio Agostino, perché lui si convertisse. Tu hai avuto un Agostino già convertito, diciamo, no? Che attraverso,
0: sì, sì,
1: attraverso la sofferenza, attraverso anche questa croce che poi manifesta la gloria di Dio sicuramente, no? Ti ha manifestato la gloria di Dio nella tua vita e ti ha avvicinato alla fede. Quindi oggi, attraverso la tua storia, vogliamo affidare tutti quei genitori, quelle famiglie che vivono anche una situazione difficile in questo momento. E come ultima domanda, prima di chiudere la nostra trasmissione oggi, volevo chiedere se dovesse capitarti un genitore, un amico, un familiare che vive questa stessa situazione oggi, ma che ancora non ha fatto l'esperienza della fede, che magari, come dicevi tu prima, è ancora in quella fase di essere arrabbiato con Dio, no? Di prendersela,
0: sì,
1: con Dio. Che cosa gli diresti tu a un papà o una mamma che in questo momento vive la malattia di un figlio e magari non riesce nemmeno più a trovare la forza, le parole per pregare e rivolgersi a Dio?
0: Guarda, mi capita spesso in realtà, perché poi da quando ho aperto la mia impresa sociale seguo tanti casi del genere, e io dico sempre una cosa, la frase che mi ha detto mio figlio di più, quella che ho citato più volte anche oggi: non avere paura, non avere paura, lo dico a tutti, non abbiate paura, perché quando tutto sembra finito, allora lì si aprono cose nuove. Alberto diceva: quando tutti ti diranno che è impossibile, allora sarà possibile. Ed è vero, ed è così. Perché io oggi, da un mese e mezzo per esempio, sono diventato nuovamente papà, ho avuto una bambina, ed è, non è una sostituzione di Alberto, ci mancherebbe, ma è il segno della speranza che Dio non ci lascia mai. E per me sembrava la cosa più impossibile del mondo, 2 anni fa non avrei mai neanche immaginato, non potevo neanche pensarci, e invece sono sopravvissuto, vivo, sono sereno per quanto malinconico. Il vero miracolo il Signore l'ha fatto non nella guarigione di Alberto, ma l'ha fatto a me, nel cammino e nella capacità di farmi ancora vivere dopo la sua morte. E quindi la parola fine non esiste mai, questo vorrei dire alle persone.
1: Grazie mille per essere stato con noi, grazie per averci raccontato questa storia, e ricordiamo che il libro Ti ho chiamato per nome è disponibile in tutti i digital store e anche nelle librerie, giusto?
0: Sì, esatto, sì, è disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le librerie d'Italia.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che hanno ascoltato, e grazie ovviamente a te che mi hai invitato. Un abbraccio.
1: E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, di questo momento pomeridiano insieme, ed io vi ringrazio per essere stati con noi, come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie, concludiamo in musica. Allora vi invito a restare sintonizzati con noi, ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pirachidi e Dolfini sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
2: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
3: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: Questo momento è un momento di riflessione che dovrebbe avere come scopo quello di aiutarci ad entrare in uno di quegli ambiti della vita che tante volte noi facciamo fatica a prendere sul serio, l'esperienza del silenzio. Vi accorgerete che il silenzio è il grande tabù della nostra società, cioè noi facciamo tanta fatica a fare silenzio, a vivere l'esperienza del silenzio come qualcosa in realtà che può cambiare completamente la nostra vita. E perché noi facciamo fatica a vivere l'esperienza del silenzio? Perché quando facciamo silenzio siamo catapultati dentro noi stessi e entrando dentro noi stessi facciamo un'esperienza che non è subito un'esperienza di pace, ma è l'esperienza di incontrare noi stessi, di incontrare un po' la nostra storia, di incontrare qualcosa di scomodo anche della nostra vita. E quindi non ci piace tanto fare silenzio perché non ci piace fare i conti con noi stessi. Ma questa è una cosa molto bella per noi cristiani, quando capiamo la via del silenzio, in realtà capiamo quella via che ci mette in rapporto con Dio. Questo luogo è il nostro cuore, è noi stessi. È dentro di noi che noi facciamo l'esperienza di incontrare Dio. Cercheremo di capire che cosa succede a ciascuno di noi quando entriamo nell'esperienza del silenzio e come si fa ad entrare in questa esperienza del silenzio fino ad arrivare al punto di incontrare Dio. Allora, il punto numero uno è questo: come si fa a fare l'esperienza del silenzio? Vi farò sorridere, facendo silenzio innanzitutto. E questo non è facile, lo sapete perché? Perché noi riusciamo a stare fisicamente in silenzio per pochissimo tempo. Dopodiché abbiamo bisogno di concentrarci su qualcosa che ci distragga da quel silenzio, ma l'abitudine a fare del silenzio un aiuto dentro la nostra vita è qualcosa che nasce un po' alla volta. Sarebbe molto bello se ognuno di noi cominciasse a decidere di dire: ogni giorno mi prenderò 5 minuti per fare silenzio. In quel momento vi accorgerete che i primi secondi saranno come una sorta di apnea. Dopodiché sarete assaliti da un sacco di pensieri. È come se, cominciando a fare silenzio, venite attaccati da pensieri e da emozioni. Non dovete spaventarvi, dovete rimanere fermi lì a fare silenzio. Perché il primo scalino, cioè la prima stanza dentro cui ci introduce il silenzio, è l'esperienza di conoscere noi stessi. Perché questa è un'esperienza importante per ognuno di noi? Vedete, dentro di noi si sedimenta la vita che facciamo, l'esperienza che facciamo. Ma non sempre le cose che si sedimentano dentro di noi sono cose sane. Certe volte il nostro cuore, cioè la nostra interiorità, funziona un po' come quei famosi cassetti che esistono a casa nostra. Penso che tutti noi in casa abbiamo un famoso cassetto dove apriamo e buttiamo le cose dentro, facendo il proposito che un giorno metteremo ordine in quel cassetto. Che cosa succede quando voi aprite questo cassetto delle meraviglie dove avete buttato tutto dentro la rinfusa? Che cosa vedete? Caos. È la prima esperienza che noi facciamo quando entriamo dentro noi stessi, il caos. Pensieri, emozioni, sensazioni, desideri, speranze, propositi, c'è di tutto ed è tutto confuso, tutta la rinfusa. Una persona comincia ad avere la vita spirituale quando chiede al Signore la grazia di entrare in questo luogo del cuore e comincia ad fare ordine dentro questo caos. Perché noi dovremmo far questo? Cioè, qual è la motivazione vera per cui noi dovremmo aprire il cassetto del cuore ed entrarci dentro? Nascosto sotto tutte quelle cianfrusaglie, sotto tutto quel caos, in realtà c'è nascosto Dio. Se tu sai entrare dentro te stesso e sai andare oltre quel caos, a un certo punto tu incontri Dio. E se incontri Dio, tutta la vita assume una dimensione completamente nuova, completamente diversa. Vorrei fermarmi per un istante su questa prima parte e cercare di aiutarvi a capire in che modo noi possiamo entrare dentro quel caos e in che modo noi possiamo cominciare a fare la differenza dentro quel caos. La cosa che ci colpisce di più all'interno di noi stessi sta in una cosa molto semplice. Le cose che attirano di più l'attenzione, normalmente nella vita, sono le cose che ci fanno male. Il dolore attira di più l'attenzione della gioia. Se io prendo un martello e me lo tiro su un dito, ovviamente quel dito che mi fa male, che ho colpito col martello, attira di più l'attenzione di tutto il resto del corpo. Il dolore e la sofferenza captano subito la nostra attenzione. Quindi quando noi entriamo dentro noi stessi, non vediamo prima le cose belle, ma vediamo prima le cose brutte. E che cosa sono le cose brutte? Sono le nostre ferite. Sono tutto quello che nella vita ci ha fatto male e si è sedimentato dentro di noi. E proprio perché ci ha fatto male e lo teniamo al chiuso dentro ciascuno di noi, quel male che non ha trovato soluzione, molto spesso ci fa ancora più male. Faccio un esempio. Magari è sedimentata dentro di me la mancanza di dialogo che io ho avuto con i miei genitori. Non mi sono sentito accolto o voluto bene da mio padre o da mia madre. Questo dolore, se me lo porto dentro e non lo affronto, mi fa male e basta. Allora io ho bisogno innanzitutto di accorgermi, di questo dolore e di dare un nome a tutto questo. Perché certe volte noi non vogliamo fare questo lavoro di nominare? Perché nella misura in cui affrontiamo un dolore, cioè lo incontriamo, vorremmo anche risolverlo, vorremmo anche cancellarlo, vorremmo trovare il modo di toglierlo dalla nostra vita. E invece non possiamo farlo, perché fa parte della nostra vita. In pratica, lo Spirito Santo, la prima cosa che ci fa fare è conoscere noi stessi. Noi siamo qui oggi, siamo riuniti per ascoltare qualcosa che dovrebbe aiutarci a conoscere Dio. Ma Dio lo conosci nella misura in cui innanzitutto conosci te stesso. Prima devi conoscere te stesso e poi puoi conoscere Dio. Se tu non conosci te stesso, non puoi nemmeno arrivare a conoscere Dio. La prima cosa che tu devi accogliere per poter incontrare Dio è accogliere te stesso. Allora, entrare dentro questo caos e cominciare a nominarlo. Possiamo farlo da soli? Quasi mai è utile farlo da soli. In questo senso è molto utile tirar fuori le cose, raccontarle a qualcuno, consegnarle a qualcuno. Solitamente noi chiamiamo questo tipo di esperienza l'accompagnamento spirituale, no? Che cosa fa una persona che ti accompagna spiritualmente? Non ha la soluzione ai tuoi problemi, ma ti dà innanzitutto l'occasione di poterli tirar fuori, di poterli mettere sul tavolo, di poter dare un nome a tutte queste cose. Il primo vero lavoro è poter andare davanti alla grazia di Dio e dire: io sono questo. Nominare il nostro caos. Perché vi ho detto che se facciamo silenzio immediatamente cominciano i pensieri e le emozioni? Perché i pensieri e le emozioni sono la parte superficiale del nostro mondo interiore. E quindi se voi cominciate a prendere i vostri pensieri o gli stati d'animo che tante volte attraversano la vostra vita, quelli sono la parte esterna di qualcosa di molto più profondo. Se seguite il filo di questi pensieri, se seguite il filo di questi stati d'animo, arrivate alla radice, arrivate a qualcosa di molto più grande, che a un certo punto sarà per voi una sorta di illuminazione. Conoscerete voi stessi e conoscerete voi stessi in maniera più profonda. È quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando incontrava le persone, molto spesso le portava da un lavoro esterno a un lavoro interno, da qualcosa di superficiale a qualcosa di profondo. Accompagnava le persone a scoprire la loro interiorità, a scoprire il loro mondo interiore. Ha sempre fatto. Il problema nostro è che quando leggiamo il Vangelo, anche noi lo leggiamo in maniera molto superficiale. Vi cito un brano, a me piace sempre citare questo brano perché purtroppo nel passaggio del racconto noi saltiamo subito alla soluzione. Un giorno, in un luogo più o meno così, c'era tantissima gente e non c'era più posto per poter entrare dentro questo luogo, Gesù si trovava a predicare, ma fuori da questo luogo c'era una persona paralizzata che aveva bisogno di incontrare Gesù. Quattro amici si fanno carico di quest'uomo, lo prendono sulle spalle e tentano di farlo entrare dentro la casa e non ci riescono perché la gente è troppa. Allora escogitano qualcosa di interessante, salgono sul tetto, scoperchiano il tetto. All'epoca era facile perché il tetto era fatto di pagliericcio, no? E di legno, quindi fanno spazio in mezzo a questi rami, a queste foglie secche, e sfondano il tetto in realtà e calano quest'uomo dall'alto davanti a Gesù. Ora la scena, immaginate, è abbastanza epica, eh? Tutta la gente rimane così, senza parole, nel vedere quest'uomo che viene calato con delle corde dall'alto davanti a Gesù. Ma quando viene calato davanti a Gesù, che cosa fa Gesù? Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini. Attenti, non sta vedendo la fede del malato, perché sicuramente quel malato non ne ha fede. La sua vera povertà è non avere nemmeno più preghiere, non avere nemmeno più fiducia nei confronti di Dio. È veramente povero perché non ha nemmeno la fede per potersi rapportare a Gesù. Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i peccati. Ora, se noi dobbiamo essere onesti, dovremmo chiudere qui il Vangelo, perché il miracolo che ha fatto Gesù è aver perdonato i peccati di quest'uomo. Che cosa significa aver perdonato i peccati? Che quest'uomo non ha un problema fuori di sé. Voi mi direte, sì, è paralitico. Il vero problema di quest'uomo è dentro di sé. Quest'uomo è paralizzato dentro, ha dei nodi che non riesce a sciogliere. E che cosa fa Gesù? Scioglie i nodi interiori che c'ha quest'uomo. Gli dice, ti sono perdonati i tuoi peccati. La gente che lì presente, scribi e farisei, che conoscono la legge, cominciano a dire tra di loro, a pensare fra di loro, ma quest'uomo sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. Ancora non hanno capito che quell'uomo è il figlio di Dio. E Gesù, conoscendo i pensieri di queste persone, dice, ma secondo voi è più facile dire a quest'uomo ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, dice Gesù, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di sciogliere i nodi che una persona si porta dentro, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te, e si rivolge al malato, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende la sua barella e se ne va a casa. Tutti siamo impressionati da questo miracolo. Ma il nodo vero della vita è dentro di noi, non è fuori di noi. Se noi pensiamo che siamo degli infelici semplicemente perché stiamo su una sedia a rotelle, non abbiamo capito che il problema non è la sedia a rotelle, è come tu ti vivi la sedia a rotelle, questo è il problema. Sostituiamo la sedia a rotelle con qualcos'altro. Se il tuo problema è la tua famiglia così com'è, tu dici, se cambia mio marito allora io sarò felice, se cambia mia moglie io sarò felice, se i miei figli fanno quella scelta io sarò felice. Capite? Per noi è sempre qualcosa di esterno, che se cambia io sarò felice. Lì il problema non è mai esterno, è come tu ti stai vivendo qualcosa. Il tuo essere moglie, marito, figlio, malato, giovane, anziano. Dentro di te è il problema. Quando le persone sono libere interiormente, hanno già risolto il loro problema. Non gli interessa più se camminano con le proprie gambe o se hanno le stampelle. La loro felicità non dipende dalle stampelle. Si capisce che cosa voglio dire? È che molto spesso noi pensiamo che siamo infelici perché abbiamo le stampelle. No, noi siamo infelici perché non siamo liberi interiormente. Il potere che ha Gesù è sciogliere i peccati. Perdonare i peccati, diciamolo usando l'immagine che ho usato prima, il potere che ha Gesù è mettere ordine nel caos. Che bello! Io ho dentro un caos, tutta la mia vita si è sedimentata e ha lasciato un sacco di cianfrusaglie. Le cose che attirano di più l'attenzione sono le cose che mi fanno soffrire, ma tutte queste cianfrusaglie io ce l'ho là dentro. E non le uso, non hanno nessuna utilità perché sono alla rinfusa. Il perdono che mi porta il Signore è quello di donarmi ordine in questo caos. Significa che non è che butta le cose che c'ho dentro, ma finalmente trovano il loro giusto posto, la loro giusta collocazione. Sapete perché sto insistendo moltissimo su questo argomento? Perché molto spesso le nostre vite non vanno avanti perché noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Noi abbiamo un problema con noi stessi. E quando una persona non sta bene con se stessa, non sta bene con niente. Se tu non hai risolto il tuo problema dentro di te, questo problema lo vedi anche intorno a te. Gesù usa questa immagine, dice... Non togliere, non ti preoccupare della pagliuzza che c'è nell'occhio di tuo fratello, togli la trave che c'è nel tuo. Ma voi sapete che è più facile vedere la pagliuzza dell'altro che la mia trave, no? Allora, il primo vero passo, la prima vera conversione che porta il silenzio, perché noi dovremmo imparare il silenzio? Perché il silenzio ci aiuta a conoscere noi stessi. E a che cosa serve conoscere noi stessi? Significa prendere confidenza con il caos, che tante volte la vita ci ha lasciato interiormente, e farci rendere conto che abbiamo bisogno di qualcuno che porti ordine dentro questo caos. Teologicamente, come si chiama colui che porta ordine dentro questo caos? Si chiama perdono. E Gesù dà questo perdono. Allora voi capite che quando noi andiamo a confessarci e a chiedere perdono dei nostri peccati, non è che la questione più interessante per noi è dire ho detto le bugie, ho disobbedito alla mamma. La questione più importante è che nel sacramento della riconciliazione noi stiamo chiedendo al Signore la riconciliazione innanzitutto con noi stessi e fare pace con noi, accettare ciò che siamo e conoscere chi siamo. Ve lo ripeto, perché Gesù non toglie le cose che ci abbiamo dentro, ma le ricolloca in maniera importante. Cioè, le cose che prima mi facevano solo male, lui sa tirar fuori un bene da quelle cose. Una ferita può diventare un punto di forza, grazie a Gesù. A me piace sempre raccontare le storie dei santi tentando di umanizzare le storie dei santi. E se voi guardate le storie dei santi, vi accorgete che in fondo ognuno di loro ha trasformato la propria ferita nel proprio punto di forza. L'esempio che spesso mi viene da fare, perché forse è il più lampante, è quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi, no? Perché non c'è città che non sia stata toccata un po' dal carisma, dal ministero di un grande santo dell'Ottocento, San Giovanni Bosco. Veniva chiamato il santo dei giovani. Quando San Giovanni Bosco inizia il suo ministero nella Torino del 1800 e comincia a dedicarsi a questi ragazzi, a questi ultimi, sapete chi erano questi ragazzini che scorazzavano come un problema molto serio nelle grandi città dell'epoca? La rivoluzione industriale aveva fatto sì che la maggior parte delle persone contadine si trasferisse in città per trovare lavoro. Molto spesso questa povertà generava povertà. I bambini che venivano impiegati come operai a volte non trovavano un impiego e non avevano più una famiglia. A volte perdevano il padre, la madre ed erano orfani, erano figli di nessuno, erano lì sperduti ed erano un problema perché quando non avevano da mangiare rubavano e quindi erano delinquenza. Tutti pensavano a questi ragazzi solo come un problema da risolvere. Giovanni Bosco invece vede in loro una opportunità, vede in loro Gesù e comincia a servire questi ragazzi. Mi sono sempre domandato, perché solo Giovanni Bosco fa questa cosa nel 1800? E lo sapete perché questa è una domanda seria? Perché all'epoca di San Giovanni Bosco il numero di vocazioni sacerdotali era così alto, ma così alto, che i preti non sapevano cosa fare, perché ce n'erano troppi. Quindi non è che dice, sai, ci ha pensato lui, non c'erano molti preti, no, ce n'erano troppi. Perché lui? Perché lui l'aveva perduto il padre e non ce l'aveva. E sua madre aveva fatto un sacco di sacrifici per tirarlo su. E non credo che sia bello perdere un padre, no? Ti manca un padre, è o no una ferita non avere un padre? Però capite che miracolo aveva fatto il Signore? Aveva usato la ferita di questo ragazzo per trasformare questo ragazzo in un santo. Lui che non aveva avuto un padre diventa padre di migliaia di ragazzi. Questo è il miracolo del Signore. Nella nostra testa, se io vado da Dio e a me mi manca mio padre, che cosa dovrebbe fare Dio? Ridarmelo. No, Dio non fa questo. Dio però può partire da quella tua mancanza e trasformarla in qualcosa di fecondo. Può partire da una tua ferita e trasformarti in un santo a partire dalla tua ferita. Quindi vedete, finché noi non conosciamo noi stessi, finché noi non entriamo nel nostro caos, finché non sentiamo il bisogno di essere perdonati nel nostro caos, cioè qualcuno che porta ordine, finché non accettiamo quello che siamo, soprattutto la parte più fragile di noi, la grazia di Dio non può operare dentro ciascuno di noi. E ricordatevi questo: tutto quello che non abbiamo risolto lo ripetiamo. Capite cosa significa? Che se c'è qualcosa che io non ho risolto dentro la mia vita, praticamente io lo rifarò tale e quale. Quindi è una grande responsabilità conoscere noi stessi. È il primo scalino del silenzio. Già questo dovrebbe incoraggiare tutti noi a dire: dobbiamo cominciare a fare silenzio. Dobbiamo cominciare ad avere una vita spirituale, perché questa vita spirituale fa conoscere noi stessi, ci porta al primo livello di incontro con lo Spirito Santo, che è il livello della riconciliazione. Ma ahimè, in realtà dentro noi stessi non ci siamo solo noi, dentro noi stessi c'è anche qualcos'altro. Fino adesso abbiamo parlato della nostra vita sedimentata, non vi spaventate, ma dentro di noi c'è anche il male. Non ci siamo solo noi, c'è anche il male che si confonde con le nostre ferite, che si confonde con la nostra storia, ma non coincide con la nostra storia. Che cosa fa il male? Il male opera dentro di noi interiormente per bloccarci, per non farci andare avanti, per non farci fiorire. È come se tu fossi una Ferrari. E che cosa fa il male? Fa in modo tale che tu non trovi mai le chiavi.

non viene solo dal peccato, viene da un'opera che è l'opera dell'accusatore. Se vi siete letti il libro dell'Apocalisse, voi saprete che il demonio nell'Apocalisse viene chiamato l'accusatore. Che cosa fa l'accusatore? Accusa. E quindi suscita sensi di colpa. Sapete quanta gente io conosco e forse quante cose ancora dentro la mia vita sono in ostaggio del senso di colpa? Tantissime. Il senso di colpa è qualcosa che imprigiona le persone. Gesù deve tantissimo nella sua opera pubblica, nei 3 anni di predicazione, deve tantissimo lavorare sulle persone per sollevarle dalla colpa, dal senso di colpa. Ma attenzione, se fosse soltanto il senso di colpa sarebbe ancora abbastanza serena come battaglia. C'è una seconda cosa peggiore del senso di colpa. Lo sapete qual è? È la convinzione che noi non siamo amati. Voglio farvi un esempio. Per farvi questo esempio uso l'esperienza di Gesù. Attraverso l'esperienza di Gesù vi accorgerete che ci ritroviamo ognuno di noi. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, voi sapete che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Ve la ripeto la frase: lo Spirito Santo guida Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. C'è qualcosa che non funziona in questa frase. Lo Spirito che mi porta in braccio al demonio. C'è qualcosa che... No. È proprio questa la cosa che fa lo Spirito Santo. Vuole che noi fronteggiamo il male, perché da questo scontro noi possiamo uscirne più maturi, diversi. Possiamo diventare davvero adulti. Bene, dopo che Gesù per 40 giorni digiuna, alla fine, dice il Vangelo, ebbe fame. Come si manifesta la fame nella vita di Gesù? Subito si manifesta il demonio. Perché il demonio si presenta quando io ho fame? Cioè, perché il demonio si presenta quando io comincio ad avere il bisogno di qualcosa? Perché lui vuole essere la soluzione al tuo bisogno. Ad esempio, io soffro e vorrei essere consolato. Che cosa fa il demonio? Tieni la bottiglia di vino, bevi vino e ti passa subito il senso di sofferenza che provi. Quanta gente cade in una dipendenza semplicemente perché sta male veramente e usa cose sbagliate per cercare di non star male. Ho usato la bottiglia di vino per essere buono, eh? Oggi questa bottiglia di vino si può sostituire con la ludopatia. È facile dire alle persone: quello ha buttato un sacco di soldi con il gioco, con i gratta e vinci, con le macchinette, ha rovinato una famiglia. Ma lo capite o no che dietro c'è una persona che soffre e che ha trovato un mezzo sbagliato per prendere sul serio la sua sofferenza? Ma è innanzitutto una persona che soffre, non ha bisogno di essere accusata, ha bisogno di essere aiutata una persona così. Poi mi direte, molto spesso queste persone non vogliono essere aiutate, però questo non cambia che noi dobbiamo avere lo sguardo per capire che non c'è dietro uno cattivo, ma uno che sta male, perché uno che fa così sta male. È così la sessualità, è così tantissime altre cose che noi chiamiamo peccati. Vedete, che fa il male? Prende le persone che stanno male e gli dà soluzioni sbagliate. Gesù ha fame e subito si presenta a lui. E che dice? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiale. E Gesù dice: no, non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè, è attentissimo Gesù a non trasformare le pietre in pane. Cioè, non qualunque cosa mi può saziare. Ma a me non interessa tanto entrare nelle tentazioni quanto fermarmi alla frase iniziale che dice il demonio. Dice: se sei figlio di Dio, di a queste pietre di diventare pane. Se sei figlio di Dio, gettati dal tempio, verranno gli angeli. Se sei figlio di Dio. Perché dice se sei figlio di Dio? Perché il male vuole mettere in discussione esattamente questa cosa. Se tu smetti di sentirti figlio, il male ha vinto. Quando noi smettiamo di sentirci figli, amici? Quando smettiamo di sentirci amati. E quando ci sentiamo, quando smettiamo

0: permettiamo di sentirci amati. Sapete quando? Quando dentro di noi elaboriamo un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito non essere amati. Quindi cominciamo a dire che non siamo amabili, che non c'è niente di bene dentro i nostri, dentro la nostra vita, che noi siamo qualcosa da disprezzare, non qualcosa da amare. Questa è l'opera del male. Il male vuole convincervi che voi non siete amabili, che voi non siete amati dal Signore, e usa qualunque cosa per convincervi. Usa i vostri peccati, usa le circostanze che vi sono successe, comincia a dire: tu sei amato. Sì. Come fai ad essere amato? Se tu fossi amato non ti sarebbe successa quella cosa nella vita. Come fa a essere Dio tuo padre e ha fatto succedere quella disgrazia? È sicuro che non ti ama. E dentro noi ci convinciamo di non essere amati. E quando tu ti convinci di non essere amato, il male può fare di te qualunque cosa. Quindi, attenzione, non confondete il caos, che è la conoscenza di noi stessi, con questa seconda parte che troviamo dentro di noi, che è l'opera del male dentro di noi. Il male dentro di noi opera attraverso due alfabeti: il senso di colpa e il fatto di non essere amati. Quindi, regola generale: tutti i sensi di colpa non vengono da Dio. Tutti, anche se hanno un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito avere un senso di colpa, non viene da Dio. Dio, per educarci, non usa mai il senso di colpa. Al massimo usa il dolore del peccato, ma non il senso di colpa. Come fate a fare la differenza? Il senso di colpa accusa, giudica e condanna. Questo fa il senso di colpa. Non viene da Dio. Non faccio questa cosa perché mi sento in colpa. Bene, già sai che per fare discernimento non devi seguire il senso di colpa. Fai il contrario. Seconda cosa, io non sono amato. Guardate che quando una persona si convince di non essere amata, comincia a guardarsi male, a disprezzarsi. La prima maniera che ha Dio di amarci, lo sapete qual è? Noi. Se tu non ti vuoi bene, blocchi anche l'amore di Dio. Se tu ti guardi con disprezzo, tu blocchi l'amore di Dio. Ogni tanto mi capita in confessione, poi vi racconterò un episodio in questo senso, di avere la sensazione che la persona che sta parlando si disprezza e comincia a dire: scusa, ma se tu fossi tua figlia o tuo figlio, parleresti in quel modo? Beh, no. E allora perché parli così di te? Perché fai così a te stesso? Se a una persona che ami non faresti mai quello che tu fai a te, perché tu lo fai a te stesso? Perché non ti ami. Ecco, mi è capitato una volta, lo racconto semplicemente perché può diventare un aiuto. Forse la confessione migliore che abbia mai sentito in tutta la mia vita, la migliore. Quella persona che si è venuta a confessare ha parlato 20 minuti accusandosi di qualsiasi cosa con una perfezione pazzesca. Quando ha finito, io ho detto: scusi, ha dimenticato qualcosa. Ecco, si è saltato il ginocchiatoio, dice: beh, dopo che mi ha detto tutta sta roba, dice, mi è pure sfuggito qualche aspetto. Sì, lei ha dimenticato di dire che si odia, perché solo una persona che si odia parla così di se stesso. Noi pensiamo che non è un peccato questo. Questo è il principe dei peccati. Perché l'amore di Dio opera dentro la nostra vita se noi cominciamo ad amarci. Quindi, attenzione, la vera evangelizzazione è evangelizzare lo sguardo con cui noi guardiamo noi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Vi porto un esempio, è raccontato nel Vangelo. Un giorno Gesù, come al solito, è circondato da una folla e lo sta accompagnando. Una donna che è malata da 12 anni e ha speso tutti i suoi averi in medici che non hanno risolto il suo problema, fa un ragionamento di una fede pazzesca. Fa questo ragionamento, dice questa donna: se solo riuscissi a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarei guarita. È o no un discorso di fede? Beh, certo che è un discorso di fede. E sapete cosa fa questa donna? Si butta in mezzo alla folla e allunga la mano. Con le dita sfiora la frangia del mantello di Gesù, la sfiora. In quel momento, in quell'istante, quella donna guarisce. All'istante. Che fede! Tutti siamo convinti, una grande fede questa donna. Gesù sente che una forza è uscita da lui e comincia a dire: chi mi ha toccato? Gli apostoli lo prendono in giro, come chi mi ha toccato? Tutti ti stanno toccando. E Gesù continua a dire: chi mi ha toccato? E dice il Vangelo: questa donna, impaurita, si gettò ai suoi piedi e confessò che era stata lei. Allora, attenzione. Questa è una donna che ha talmente tanta fede che tocca il mantello di Gesù e guarisce per la sua fede. Com'è possibile che ha paura? Come fai ad avere paura di Gesù? Ti ha appena guarito. È un problema serio questo, eh? Noi possiamo avere una grande fede, ma avere dentro di noi uno sguardo negativo nei confronti di noi stessi. Quando tu hai uno sguardo negativo nei confronti di te stesso, questo si manifesta con uno sguardo negativo nei confronti di Dio. Tu hai paura di Dio. Hai paura di Lui. Chi vi ricorda questo? Non vi ricorda Adamo ed Eva dopo il peccato originale? Dopo il peccato originale si nascondono. Hanno paura di Lui. È uno dei frutti del peccato originale, la paura. Volete che ve la traduco ancora meglio? Dice: Signore, adesso ti dico le preghiere così tu non mi fai succedere niente di brutto. Ma se tu pensi questo di Dio, pensi cose negative nei suoi confronti, peggioro la situazione. Sia fatta la tua volontà, però per favore che sia buona questa volontà. Ma come puoi pensare che dire al Signore sia fatta la tua volontà ti stai mettendo nei guai? Noi abbiamo paura di dire al Signore facciamo come vuoi tu, perché abbiamo paura di andare a finire in croce. Questa è la paura nostra. Tante volte Gesù nel Vangelo ha dovuto dire: ma se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli vi darà di quello di cui avete bisogno. Ora, vedete qual è il nostro problema? Che noi possiamo avere la fede per venire a arrampicarci fin qua sopra questa domenica, ascoltare le parole di un poveretto, partecipare all'Eucaristia, fare tutte queste cose e conservare dentro di noi un'idea sbagliata di Dio. E noi conserviamo un'idea sbagliata di Dio perché abbiamo un'idea sbagliata di noi stessi. Abbiamo uno sguardo malato su di noi e abbiamo uno sguardo malato su Dio. Vincere il male non significa che uscendo da questa chiesa non avrete più tentazioni e non peccherete più. Vincere il male significa guarire questo sguardo. Quando una persona si sente voluta bene, può fare tutto. Se tu hai come certezza di essere amato o amata, tu puoi fare tutto. Per questo il male vuole sempre mettere in crisi l'amore, perché sa che se tu non ti senti amata o amato, lui ha vinto. E non importa se vai comunque a messa la domenica, se dici le preghiere la mattina, la sera, se non fai i peccati, se sei una persona onesta, ha vinto il male, perché in realtà tu ti comporti bene perché hai paura dell'inferno, non perché hai conosciuto l'amore di Dio. Tu ti comporti bene perché hai paura di una disgrazia, non perché sai che cos'è l'amore. Ma il male ha vinto. Dice il male: vuoi il rosario? Tienitelo il rosario. L'importante è che tu pensi di Dio queste cose. Poi pensate che il Signore, che il male si lasci impressionare dalla nostra religiosità. Vedete, noi abbiamo bisogno del silenzio, perché abbiamo bisogno di capire in che modo il male dentro di noi ci tiene in ostaggio attraverso i sensi di colpa e attraverso tutte quelle motivazioni che mettono in crisi l'amore di Dio dentro di noi. Quando una persona prega, sapete perché prega? Non perché Dio ha bisogno che gli diciamo le cose, lui le sa già, ma perché nella preghiera deve cambiare qualcosa di importante in noi, il nostro sguardo su noi stessi. Vi capita mai di mettervi un po' davanti al tabernacolo a fare un po' di adorazione? In che cosa dovrebbe consistere l'adorazione? In una cosa molto semplice: lasciatevi guardare da Lui. Se vi lasciate guardare da Lui, imparate come dovete guardare voi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Allora, capite perché noi non vogliamo mai entrare dentro noi stessi? Perché non vogliamo affrontare le nostre colpe e non vogliamo dire ad alta voce che ci disprezziamo, che noi non crediamo all'amore di Dio, che noi non ci amiamo. Questa era la parte brutta. C'è una parte bella dentro di noi, eh? Se no uno dice: guarda, mi hai convinto a non entrare. Questa cantina, che ha all'inizio un sacco di cianfrusaglie, che vi dicevo è la conoscenza di noi stessi, e poi ha una parte noir molto buio, che è l'opera del male, dietro c'è una porticina che, se tu apri, c'è luce e la presenza di Dio dentro di noi. Ora, come si manifesta la presenza di Dio? Io sto cercando di seguire una sorta di logica, così che vi rimanga impresso il passaggio, eh? Quando sono io, me ne accorgo perché la sensazione è di caos. Quando è il male, me ne accorgo perché la sensazione è di violenza. Il male violento, la colpa, l'accusa, il non essere amato. Quando è Dio, non è né caos né violenza. Dio è una presenza delicatissima, delicatissima. Una delle storie più belle raccontate nell'Antico Testamento, che ci spiega in che modo la presenza di Dio si manifesta, è nella vicenda di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, il profeta Elia. Voi immaginate che l'importanza di questo profeta è talmente alta che il popolo di Israele è convinto che il Messia, quando verrà, sarà preceduto dal ritorno del profeta Elia. Elia precederà il ritorno del Messia. Questo è il motivo per cui Gesù, parlando di Giovanni Battista, dice: è lui l'Elia che stavate aspettando. Cioè, Giovanni è il precursore di Cristo. Quindi stiamo parlando del top dei profeti. Bene, quest'uomo è palesemente malato. Ha un evidente stato depressivo, che lo fa passare da un grande entusiasmo. Vince 400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui contro 400, vince una sfida, non vi racconto la sfida, magari ve la ricordate. È talmente tanto gasato dopo che ha vinto, sapete cosa fa? Ammazza tutti i sacerdoti di Baal. E Dio non gliel'aveva detto. Dio non gli aveva detto: vinci e uccidili tutti. Vinci e basta, gli aveva detto. Ma è saltato, è proprio, c'ha proprio dei picchi. Immediatamente dopo, la moglie del re lo minaccia e lui cade in uno stato depressivo profondissimo, in cui desidera morire. Allora, quando una persona vive questi momenti, non è colpevole del perché vive questi momenti. Certe volte, cioè, se uno vive uno stato depressivo, non è colpevole della propria depressione, Però c'è. E quest'uomo a un certo punto desidera morire, e lo sappiamo per certo perché fa una cosa terribile: si incammina nel deserto senza portare da mangiare, lascia tutti e va nel deserto senza portarsi da mangiare. È un chiaro tentativo di togliersi la vita. Che cosa fa Dio? Lo nutre nel deserto, gli manda da mangiare perché non muoia, e lo conduce fin sul monte Horeb. E lì c'è questo racconto bellissimo. Elia si scontra con una tempesta e dice il libro: ma Dio non era nella tempesta. E poi venne un vento impetuoso, ma Dio non era nel vento impetuoso. E poi venne il fuoco, ma Dio non era nel fuoco. E così via, tutte cose eclatanti, no? Ma Dio non era così. Poi a un certo punto dice: poi venne la brezza leggera, una sorta di suono di silenzio. Elia si coprì il volto perché era la presenza di Dio. Che interessante, no? Dio parla, sì, ma parla silenziosamente. Per ascoltarlo devi stare in silenzio e devi essere attentissimo. Capite perché per noi è importante il silenzio? E capite perché il silenzio però è pericoloso? Perché quando tu cominci a fare silenzio, non arriva subito la brezza leggera di un suono di silenzio, ma arriva che cosa? La tempesta, il fuoco, le mie cose non risolte, le mie ferite, il male che mi accusa, il fatto di non essere amato. Dopo che è passato tutto questo caos, silenzio. E in quel silenzio Dio parla. Come parla Dio? Non parla con i ragionamenti, parla con la sua presenza. Te ne accorgi che è Lui, sapete perché? Perché vi porta quelli che San Paolo chiama i frutti dello Spirito: gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. E tu dici: come faccio a capire che quella gioia viene da Dio? Perché tu stai vivendo una croce, eppure il Signore nel fondo del tuo cuore ti dà una letizia che non immagini, una pace che non immagini. Da dove viene quella roba lì? Da Lui. È Lui che ti dà la gioia e la pace per affrontare quella prova. È Lui che ti dà la mitezza per non rispondere con violenza a chi ti sta facendo del male. È Lui che ti dà il dominio di te stesso contro le tue passioni. È Lui che ti mostra la capacità di essere benevolo mentre il mondo intorno a te è violento. È Lui. Dio ci evangelizza da dentro. Quando tu incontri questa presenza dentro di te, tu diventi di luce. E che cosa cambia? Tutto, il tuo modo di essere madre, di essere padre, di essere marito, moglie, giovane, anziano, malato, disoccupato, cambia perché c'è luce. Tutto il nostro lavoro, amici, è disseppellire la luce dentro di noi. Questo dovremmo fare. Dice San Paolo un'espressione bellissima. Dice: ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma se voi avete la certezza interiore che Dio è con voi, avete vinto. Avete vinto. Queste sono le persone libere interiormente. Le persone libere interiormente hanno incontrato una presenza dentro di loro che li pacifica. È l'amore che opera dentro di noi. È quello che Paolo a un certo punto dice: noi abbiamo ricevuto lo Spirito che grida dentro di noi Abba, Padre. Che è il contrario di quello che dice il male. Dice il male: tu sei un servo e il tuo padrone ti punirà. Questo dice il male. Cosa fa lo Spirito? Tu sei il figlio e tuo padre ti ama. Spero che vi vengano in mente in questo momento due parole importanti. Durante il battesimo di Gesù, una voce dal cielo disse, dopo che Gesù riceve il battesimo: questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia fiducia. Vi rendete conto che questo è il segreto di Gesù? Perché Gesù è Gesù? Perché è amato e si porta addosso la fiducia di suo padre. Capite che questo dovrebbe essere il nostro segreto? Tutti siamo stati battezzati, cioè siamo entrati tutti nel battesimo di Cristo, tutti siamo associati a Gesù. Quindi le parole "sei amato e mi fido di te" sono pronunciate su ciascuno di noi. Se tu sei amato, amata e ti senti addosso la fiducia di Dio, questo è il segreto. È il segreto della santità. Allora che bella la vita spirituale, che bello il silenzio. Perché io dovrei imparare a fare silenzio? Perché ho bisogno di una voce che mi dica: io ti amo e mi fido di te. Ma non è una voce che sentiamo con le orecchie, la sentiamo come esperienza. Sento di essere amato e sento che lui si fida di me. Vi lascio un'immagine. Quando un bambino è piccolo, i genitori possono fare tutti i ragionamenti razionali del mondo. Non lo capisce il bambino, non ha la razionalità per capire quel ragionamento. Ma se quel bambino lo prendi in braccio, lo abbracci e lo baci, lo capisce, perché gli è dato un'esperienza. Nella parte più profonda di noi non funziona la razionalità, ma l'esperienza. Cioè, con la testa potete dire all'infinito come un mantra: sono amato e Dio si fida di me, sono amato e Dio si fida di me, ma non cambia niente. Ma se tu dentro di te lo senti come un'esperienza, cioè ti senti abbracciato e pieno di fiducia, quello è di più di una frase che ti ripeti. È un'esperienza. Ora immaginate che dentro di noi è nascosta questa roba qui e noi stiamo a perdere tempo fuori. Perché dovremmo imparare a pregare? Perché dobbiamo convincere Dio a farci le grazie così? Ma sa già tutta questa roba qui. Noi dovremmo imparare a pregare, dovremmo imparare ad avere una vita spirituale, dovremmo imparare a seguire il filo del silenzio per permettere al Signore, nel profondo del nostro cuore, di darci questa esperienza, di essere amati e con la fiducia addosso. Se questa roba qui la senti, tu hai cambiato tutto. C'è un brano molto bello nel Vangelo di Giovanni. Gesù è nelle ultime ore di vita, lo lasciano tutti da solo e anche i suoi discepoli a un certo punto lo abbandonano e lui lo dice esplicitamente: verrà l'ora, dice Gesù, in cui mi lascerete tutti solo, ma io non sono solo, perché il Padre è sempre con me. E attenzione, Gesù non è solo, attenti a quello che sto per dirvi, anche quando si sente solo. C'è un momento in cui sulla croce che cosa dice? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui sa di non essere solo, anche se in quel momento si sente solo. C'è una grande differenza, amici, eh? La fede non ci risparmia a volte la sensazione di sentirci soli, ma ci dice che anche quando ci sentiamo soli, noi non lo siamo. Ecco perché l'ultima parola che Gesù pronuncia prima di morire è questa: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parla suo Padre, si butta nelle braccia di suo Padre. E questa è la forza di Gesù. Dice San Paolo: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché si è fidato di suo Padre, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, il mio augurio è questo, che ciascuno di noi cominci questo viaggio interiore e chieda allo Spirito Santo di aiutarlo a conoscere se stesso, di far pace con se stesso, di saper fronteggiare il male e quindi essere liberati dalla colpa e da quella parola che ci dice che non siamo amati, per entrare invece nell'esperienza di questa presenza che è al fondo di noi stessi e che ci ripete incessantemente: sei amato, sei amata, mi fido di te. Cioè essere veramente figli di Dio e sentire questa figliolanza come il punto di volta della nostra vita. Chi ha trovato questa strada, attenti fratelli, non ha fatto solo un favore a se stesso, ma anche a tutti gli altri. Perché le persone che hanno fatto questa esperienza contaminano di luce gli altri, sono principio di guarigione per tutti gli altri. Possa il Signore donarci anche a noi questa grazia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali.
2: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
3: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stata lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: o Signore, e tu mi hai guarito. Ti loderò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per assura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi d'intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate, voi tutti, retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
3: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
1: Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Con la tua vita fedele e generosa, Monica, amata da Cristo, hai dato gloria a Dio.

0: con la tua vita fedele e generosa, Monica, amata da Cristo, hai dato gloria a Dio.
1: Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte le sante del cielo, preghiamo il Signore.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
2: Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
2: Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
2: Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
2: Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
2: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
0: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, consolatore degli afflitti, che hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune preghiera, concedi a noi tuoi fedeli una viva contrizione dei nostri peccati, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi, a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
2: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti, si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, Antonio Soviero.
3: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina. Prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
4: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Rako Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte internazionale di giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagioni da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
5: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi: creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz e riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo in una lettera alle Nazioni Unite le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
6: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei Campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazzateruel.
7: Sono divisi gli abitanti dei Campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del Comitato Emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
8: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia del volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione e l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
2: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la procura di Roma, dietro l'attentato, ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzare, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
9: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
10: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
9: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella, a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: potessero fare artificiali, come nella festa del mio paese.
1: Vorrei tornare in quell'osteria, ma non c'è più. Il tempo delle mezze luci se n'è andato, e per strada passava l'amicizia e l'amore. Pace, pace amico.
2: Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.

fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Orazione. O ammirabile precursore del Messia, che santificato prima di nascere conservaste sino alla morte la giustizia originale e vivendo austeramente nel deserto insegnaste col vostro esempio la via sicura della salvezza, per lo zelo con cui additaste Gesù Redentore, vero agnello di Dio, per l'intrepidezza con cui rimproveraste dei loro delitti potenti, per l'eroismo con cui versaste il vostro sangue in testimonianza della verità da voi predicata, ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre la santificazione nostra, la edificazione del prossimo e la glorificazione di Dio, per essere partecipi con voi della gloria del cielo. Amen.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Celebriamo la Santa Messa facendo memoria di Santa Monica, nata a Tagaste in Algeria nel 331, morì a Ostia, vicino Roma, nel 387. Nata da famiglia cristiana, andò in moglie al pagano Patrizio e fu madre di Agostino, Sant'Agostino. Dopo aver dato al figlio la prima educazione cristiana, ne attese per anni, in lacrime e preghiere, l'approdo alla vera fede. Rimasta vedova, seguì Agostino a Milano e qui poté gioire per la sua conversione culminata con il battesimo. Lungo il viaggio di ritorno verso l'Africa raggiunse la vera patria. Per celebrare i santi misteri alla presenza del Padre misericordioso riconosciamo i nostri peccati chiedendone sinceramente perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica per la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
1: Veniamo, grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: dell'amore del Signore è piena la terra.
1: E l'amore del Signore è piena la terra.
2: Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: E la voce del Signore è piena la terra.
2: Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
1: E l'amore del Signore è

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori a compratevele». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore. Chiediamo proprio l'intercessione di Santa Monica. Avete sentito come mai sta prendendo auge anche la conoscenza di questa donna particolare, proprio perché è madre di Sant'Agostino. E una volta che il Papa è agostiniano, queste figure vengono ancora di più alla ribalta. E Santa Monica ha un particolare che è conosciuto da tutti: figlio Agostino, figlio da lei tanto amato, lei cristiana, il figlio si è allontanato dalla fede e ha condotto una vita sbagliata. Addirittura a 17 anni ha un figlio. E quindi la madre soffre perché l'educazione cristiana che ha dato a questo figlio se la vede quasi annullare. E piange, invoca l'aiuto di Dio. Passeranno degli anni e è celebre il fatto che Agostino, quando poi scrive le sue confessioni, parla delle lacrime di sua madre, preghiere e lacrime per la conversione del figlio. Chissà oggi quante mamme soffrono per la conversione dei figli. Forse magari mamme che piangono perché i figli non hanno un posto, perché ancora non sono sistemati, perché qualcuno piange anche perché c'è il figlio che si droga. Quante lacrime le mamme, quanti tipi di lacrime. Forse da Santa Monica le mamme dovrebbero avere il coraggio di chiedere al Signore di piangere per la conversione dei figli. Per la conversione dei figli significa che scoprano la vera via. E questo non si fa dicendo: vai a messa, perché non vai a messa, prima andavi a messa, ora perché non vai a messa. Non si fa così. È un'invocazione costante da fare al Signore. Questa è una piccola introduzione per dirci ancora una volta di guardare a questa figura di mamma che soffre per la conversione del figlio. Il figlio si convertirà e guardate a Milano. In seguito a una predica di Sant'Ambrogio si converte il figlio, già c'era tutto un cammino, e lì viene battezzato. Cosa succede? Che proprio lei, di ritorno
volevano adesso poter tornare in Africa, perché erano africani, algeri. Preparando il viaggio del ritorno, Monica muore a Ostia. Perché dico questo? Perché oggi il Vangelo ci ha parlato di essere vigilanti. Perché non sapete né il giorno né l'ora. Monica muore all'estero, non muore nella sua patria. Stavano preparando il viaggio per tornarsene. L'importante non è sapere quando è il giorno e l'ora, l'importante è sapere come ci trova. Come ci trova quando arriva il giorno e l'ora? Se siamo preparati o no, se siamo sonnolenti. Quindi un invito non ad aver paura, ma a svegliarci. Quando vediamo queste catastrofi che ci sono nel mondo, adesso quello del Nepal, avete visto che cose terribili, tutta quella marea di fango, eccetera. Il nostro stupore deve porsi una domanda. Se fosse capitato a me? Questo non per avere paura, ma per stare svegli. Svegli significa attenzionare il nostro cuore, perché nel nostro cuore sempre con la grazia di Dio e con la luce di Dio vedremo che ci sono cose da mettere e cose da togliere. Cose da mettere e cose da togliere. Questo significa essere vigilanti, non rimandare, poi dopo si vedrà. Perché quella è la tentazione che possiamo avere tutti, no? Poi dopo magari quando sarò più grande, oppure addirittura quando magari vinco qualche cosa, allora gliela darò ai poveri, aspettando che io vinca. Il bene va fatto oggi, perché oggi può essere il giorno in cui il Signore mi chiama. E mi pare che l'esempio proprio di Santa Monica era inatteso, anche Sant'Agostino, stavano tornando. Una morte, diremmo quasi improvvisa. Bene, che il Signore allora ci aiuti ad essere vigilanti. Ma vigilante, ripeto, significa guardare il proprio cuore, perché nel cuore nostro c'è bisogno di purificazione. E quindi nessuno dica sì, io ho questo vizio, questo difetto, eccetera, oppure non saluto quella persona da tanto tempo, ma poi si vedrà, quando la potrò salutare si vedrà. Rimandare è la tentazione più frequente ed è la tentazione che dobbiamo superare. Nello stesso tempo l'altra tentazione può essere quella di pensare che c'è tanto tempo ancora, ancora c'è tanto tempo. E quindi sono delle cose che si combaciano, ma tentazioni da superare. E con la grazia del Signore, oggi chiederemo, anche per intercessione di San Giovanni Battista, il nostro patrono, lo omaggeremo in questi giorni, lui non ha bisogno di omaggio. Ci parla anche lui, con quel dito innalzato in alto, ci dice, pensa alle cose di lassù, non dimenticare che è lì il sommo bene, il vero bene, l'unico bene. E come Santa Monica, anche noi vogliamo chiedere al Signore la grazia di poter piangere i nostri peccati, che ne abbiamo tanti. Oggi si piange per tante cose, ma piangere, abbiamo chiesto nell'orazione colletta, per i propri peccati. Significa la compunzione vera, profonda, che ci fa partire da una convinzione, siamo peccatori. Siamo peccatori. E la conversione la chiediamo ora, quando faremo la comunione tra poco, allorché Gesù, nel suo amore infinito, ci chiamerà a partecipare al banchetto della salvezza, donandoci se stesso per la nostra salvezza.

Trasformiamo la parola ascoltata in preghiera. Gesù ci ha detto: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Oggi il Signore rivolge a noi questo invito. Preghiamolo dunque perché ci conceda un cuore vigile e uno spirito attento.

0: Ascolta la nostra preghiera, o Padre. Per la Chiesa, quale sposa di Cristo, non le manchi l'olio dell'amore, della speranza e della gioia, ma sappia testimoniare concretamente il suo legame sponsale. E la sua attesa gioiosa e operante preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore vigilante.
0: Per le coppie di sposi, sappiano alimentare la luce della loro unione con l'olio dell'amore, della fedeltà e della pazienza, fissando il loro sguardo sull'amore del Signore Gesù, preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore vigilante.
0: Per i consacrati, perché dormano o veglino il loro cuore e sia sempre colmo dell'olio della fiducia, nell'amore e nella fedeltà incondizionati, preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore vigilante.
0: Per noi qui riuniti, la parola di Dio sia la nostra luce e la nostra scorta di olio, così che possiamo intraprendere qualsiasi cammino senza paura ed esitazione, preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore vigilante. Rivolgiamo la nostra preghiera di suffragio per i defunti. In particolare oggi preghiamo per Arezzo, Giovanni e Concettina, e Chessari Giovanni. Perché il Padre li accolga nella gloria dei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Padre, la preghiera dei tuoi fedeli presenti a questa celebrazione eucaristica. Dona loro di trarre la sapienza dalla forza della croce. Egli vi regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere fondamentale.

veramente santo, sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i santi.

santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace con un cenno.

Agnello Dio, che togli il peccato, abbi pietà. Agnello Dio,

Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Padre misericordioso, in questa memoria di Santa Monica, ci illumini, ci infiammi, perché ardenti di santi desideri, portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Monica vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Sale la tensione in Cisgiordania, oggi sentiremo tutta la preoccupazione del cardinale Pizzaballa. Poi parleremo delle inondazioni in Nepal, il rischio è che la frana sia stata innescata dal cambiamento climatico. Infine, in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo anche delle minacce economiche di Trump nei confronti dell'Iran, mentre continua a non essere sicuro navigare nello stretto di Hormuz. Io sono Alessandro Guarasci e allora rimanete con noi.

0: Ecco, vi parlavo poco fa della Cisgiordania. A causa delle tensioni dell'imminente periodo delle festività ebraiche, il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha ordinato un rafforzamento delle truppe in Cisgiordania. E il capo appunto dell'esercito israeliano ha ordinato lo stato di allerta per una divisione permanente, lui ha detto, da utilizzare in caso di necessità. E poi ha chiesto anche l'immediato dispiegamento di unità e battaglioni per rafforzare l'area. L'esercito, ha aggiunto Zamir, rimarrà in stato di massima prontezza operativa su più fronti durante il periodo festivo e non ci sarà nessuna riduzione delle forze. Ecco, lo sapete, della Cisgiordania ha parlato in queste ore il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è stato al meeting DCL a Rimini. E il porporato ha delineato il quadro di una zona in qualche modo oramai, lo dobbiamo dire, lo ha detto anche lui, fuori controllo.
1: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
0: Il cardinale ha anche snocciolato i nomi dei villaggi palestinesi dove la situazione in queste ore è più difficile. C'è Taibe, è finito sotto i riflettori, perché nei fatti è l'unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania.
1: Taibe, forse si parla molto di Taibe perché è diventato un po' una sorta di simbolo, essendo l'unico villaggio cristiano, ma quello che accade a Taibe accade un po' in quasi tutti i villaggi, cade a Birzeit, cade a Abud, sono stato recentemente a Jenin e così via. Diciamo che i problemi esistono, poi io adesso questo episodio, quello episodio, adesso io questo non sono in grado di valutare tutti gli episodi, però che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato. La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo, innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Una cosa è certa, per la Santa Sede la regione va stabilizzata e questo lo si deve fare riconoscendo il principio due popoli, due stati, come d'altronde vi ricordiamo hanno detto più volte anche le Nazioni Unite.
1: Perché è un modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. Sì, abbiamo rapporti naturalmente anche con il governo israeliano, sono corretti. Non andiamo sempre d'accordo da ambo i lati, devo dire, ecco, però è un rapporto corretto, leale, sereno in questo momento. È vero, l'ho detto tante volte, che le istituzioni politiche e diplomatiche hanno mostrato tutta la loro debolezza, non solo nel conflitto in Medio Oriente ma anche in altre zone, insomma. Però è necessario, è vero che sono deboli, quindi bisogna rafforzarli, ma la diplomazia è l'unico modo per cercare di risolvere il conflitto che eviti l'uso delle armi e della violenza e dell'uso della forza militare. Insomma. Prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, è questione di tempo. Penso che sia necessario preparare le condizioni per questa visita perché possa davvero portare frutto. Ecco, lavoreremo su questo insieme al Santo Padre, naturalmente. Ecco, credo che non si debba avere fretta, si debbano evitare anche gesti eclatanti che restano lì, ecco, ma deve essere dentro un percorso significativo.
0: Insomma, avete sentito, prudenza su una possibile visita del Papa, perché questa non può essere strumentalizzata né da una parte né dall'altra. Dobbiamo aggiungere che in questi giorni di fine agosto c'è attesa per la ripresa dell'anno scolastico, però una situazione oggettivamente difficilissima per un territorio da anni sotto assedio. E poi, dobbiamo dire, centinaia di migliaia di studenti affrontano difficoltà ogni giorno per raggiungere le classi a causa delle strade sbarrate, di posti di blocco e nuove barriere. Eppure la scuola è fondamentale proprio per costruire la pace, ha detto il cardinale Pizzaballa.
1: Ci sono circa 690.000 bambini a Gaza e poche migliaia vanno ancora a scuola. Noi come chiesa stiamo riaprendo nei prossimi giorni la scuola con circa 1 migliaio di bambini, ma è una goccia nell'oceano. Insomma, ecco. C'è bisogno, non è il primo anno che sono senza scuola, quindi questa è la situazione più grave che penso attraverso la diplomazia, attraverso anche le organizzazioni multilaterali si possa cercare di aiutare in qualche modo. Poi a Gerusalemme è in via di soluzione la questione dei permessi degli insegnanti che vengono soprattutto da Betlemme, in questi giorni si sta lavorando per questo. La scuola ha un ruolo molto importante perché gran parte di questa narrativa e dalla visione, lo sguardo sull'altro nasce lì.
0: Quello che avete sentito è l'audio dell'inondazione che ieri ha colpito il Nepal. Anche il Papa ha espresso il proprio cordoglio per le vittime, appunto, di queste inondazioni improvvise e manifestato la propria vicinanza spirituale alle persone coinvolte in questa tragedia che, ricordiamo, si è originata in seguito, appunto, al collasso di un ghiacciaio che poi ha provocato onde di 8-10 metri al confine tra Nepal e Cina. Al momento si parla di almeno 359 vittime, ma in realtà il bilancio aumenta di ora in ora e ci sarebbero più di 1.300 dispersi. Le autorità cinesi, tra l'altro, hanno lanciato l'allarme per un lago di sbarramento naturale che si è formato alla confluenza di due fiumi, che sta tracimando e potrebbe cedere. Il lago si è formato a monte dell'alluvione che ha colpito appunto l'area di Girong in Tibet, vicino al confine con il Nepal. Ma noi ci siamo chiesti quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo possono essere collegate al cambiamento climatico, al surriscaldamento che tutti quanti noi in sostanza stiamo provando sulla pelle. Al microfono di Davide Dionisi, Daniele Catberro, che è un climatologo della Società Meteorologica Italiana, ha detto: l'Himalaya è una zona fortemente a rischio.
2: Effettivamente l'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legate alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato anche l'avviso, l'allarme per questa categoria di fenomeni che sono di natura spesso variegata, multipla. In questo caso, per l'evento catastrofico di ieri, non c'è ancora una ricostruzione definitiva e chiara dell'evento, però diciamo questa comincia a delinearsi, la dinamica comincia a delinearsi e i ricercatori sono abbastanza concordi sul fatto che si sia trattato di una grande, grande frana che da una montagna si è abbattuta su un ghiacciaio, lo ha coinvolto, ha fatto crollare poi a sua volta il ghiacciaio, e questo ha determinato l'innesco di una miscela imponente, come abbiamo visto dalle immagini, dai video, una miscela imponente di acqua, rocce frantumate, sedimenti vari, fango, detriti, che poi procedendo verso valle si è chiaramente ingigantita. Parte di questa acqua potrebbe derivare dalla fusione molto rapida, quasi istantanea, di enormi volumi di ghiaccio coinvolti dalla frana. Poi altra acqua potrebbe derivare anche dall'acqua presente nei sedimenti al fondo valle. Teniamo presente anche che in questi mesi la regione himalayana è interessata dal monsone estivo che risale dall'Oceano Indiano e quindi che apporta anche delle importanti precipitazioni. Ieri non erano in corso precipitazioni, però magari gli ammassi rocciosi, i sedimenti potevano essere imbevuti dell'acqua di precipitazioni precedenti. Allora, ancora sommaria che chiaramente andrà poi dettagliata, confermata, studiata ulteriormente.
3: Nepal e Tibet sono tra le aree più vulnerabili al mondo per questi fenomeni. Esistono sistemi di allerta precoci adeguati? Cosa manca eventualmente?
2: I sistemi di allerta precoce cominciano a farsi strada, però sono ancora chiaramente insufficienti in un territorio così vulnerabile da un lato e complesso dall'altro, perché avete presente l'estensione della catena himalayana, mettiamoci dentro anche il Karakorum più a ovest, montagne che arrivano a 7-8 mila metri, centinaia di valli, migliaia di ghiacciai, e sostanzialmente impossibile pensare di monitorarli tutti, monitorarli in generale anche tutte le montagne in maniera adeguata. Oggi i satelliti ci danno sicuramente una grande mano, però c'è ancora molta strada da fare per estendere e potenziare dei sistemi di allerta precoce per la popolazione. Questo deve essere un obiettivo comunque fondamentale per i prossimi anni, che è perseguito anche dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, in generale per tutti i fenomeni di dissesto e i fenomeni estremi di vario genere che colpiscono il mondo, in particolare le aree montuose.
3: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi anni, nei prossimi decenni?
2: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, mano a mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai e a coinvolgerli. Quindi la riduzione di ghiacciai e lo scongelamento del permafrost porta a una instabilizzazione in generale dei territori di alta montagna. Tra l'altro sulle Alpi abbiamo avuto anche dei casi della medesima categoria, poi con effetti per fortuna non ai livelli quelli visti ieri in Nepal, però ad esempio mi viene in mente il caso di Blatten, la catastrofica valanga di roccia e ghiaccio che il 28 maggio 2025 ha sepolto interamente il paese di Blatten in Svizzera, con dinamiche chiaramente un po' diverse, soprattutto con dimensioni diverse, però possiamo dire che si è trattato di un evento abbastanza simile. La differenza sta nel fatto che in Svizzera questa montagna era monitorata da diversi anni, e in quel caso il monitoraggio ha permesso un'allerta precoce della popolazione, che è stata interamente evacuata con 2 settimane di anticipo, e infatti c'è stata una sola vittima a fronte invece delle centinaia, forse anche migliaia, ieri in Nepal. Un altro evento, sempre in Svizzera, nel 2017, il grande collasso della parete nord del Pizzo Cengalo, che anche in quel caso ha investito un ghiacciaio sottostante, con lo sviluppo di una enorme colata detritica sul paese di Bondo, a fondo valle, con scomparsa di 8 escursionisti tuttora dispersi lungo i sentieri.
0: Ora noi cerchiamo di capire cosa succede in Ucraina, perché la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la risposta della Russia agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito sia in Ucraina sia al di fuori dei suoi confini. In sostanza una minaccia ben chiara. Allora, Zakharova ha poi detto che qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina che ostacoli una risoluzione duratura diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. E ancora, la Russia utilizzerà l'intero arsenale degli strumenti giuridici per tutelare i propri interessi nel caso in cui l'Europa proceda alla confisca dei beni russi immobilizzati. Insomma, lo dobbiamo dire, purtroppo non si vede una soluzione a questo conflitto e di questo conflitto, della necessità proprio di chiuderlo, di finirlo. Ha parlato di recente anche Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per il Vaticano per i rapporti con gli Stati, che sta concludendo in queste ore la sua visita a Mosca. È intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha definito comunque degli spauracchi le notizie riguardo ai piani della Russia di attaccare un paese NATO.

0: ora andiamo in Iran perché il primo ministro, nonché ministro degli esteri del Qatar, Al-Thani, oggi è stato a Teheran. Si sarebbe discusso della creazione di un corridoio temporaneo per il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz e un progetto congiunto per lo sminamento appunto di questa cruciale via d'acqua, da dove passa circa il 20% del petrolio mondiale. C'è da aggiungere che il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana il presidente russo Putin. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Nei fatti, soprattutto l'area dello stretto di Hormuz rimane davvero critica, perché oggi, per esempio, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera nello stretto. L'Iran ha condannato, appunto, nel frattempo, l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Insomma, noi dobbiamo capire che cosa queste minacce degli Stati Uniti possono comportare realmente, perché il ministro degli esteri Ragacci ha detto che si sta cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Allora, per il sociologo politico dell'Università LUMSA Francesco Petricone, gli effetti di questa guerra commerciale ad oggi sono davvero incerti.
1: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio, che continua a scendere, e tantomeno su Wall Street, che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia. Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione, di quel greggio, perché oggi è al 20%. Sullo sfondo c'è l'ipotesi di questa visita di Xi Jinping il 24 settembre a Washington, se effettivamente ci sarà. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran, e oggi intenzione di Trump di volerla vincere. Bisogna vedere se effettivamente questo accadrà, perché per esempio l'effetto internazionale anche per l'Unione Europea è quello sicuramente del rischio di una stagflazione, cioè di un'inflazione molto elevata e di una stagnazione economica.
2: Ecco, in effetti questo è fondamentale, evitare che appunto il prezzo del petrolio salga molto, salga a questo punto l'inflazione e l'Europa in questo caso abbia la peggio. Ma lei, professore, come vede in questo momento gli Stati Uniti di Trump dal punto di vista economico? Isolati oppure hanno ancora degli alleati su cui fare davvero affidamento per questa, diciamo, guerra economica nei confronti di Teheran?
1: Ma in questo momento gli Stati Uniti appaiono sicuramente in una posizione singolare, nel senso che hanno appena lanciato una nuova sfida aggressiva economica e commerciale con il Canada, dove appunto leggiamo di continui riposizionamenti di quel paese rispetto appunto alle minacce fatte da Trump. La stessa cosa avviene per l'estensione dei dazi a tutti i paesi che dovessero continuare ad avere rapporti con l'Iran, che sicuramente è in grande difficoltà economica, perché i vertici di quel paese si sono in qualche modo già dichiarati per una situazione economica che è molto difficile. Trump continua a sostenere che il rial, la moneta nazionale, è crollata, però sicuramente non si trova in una posizione facile.
2: Per chiudere, professore, l'Europa come la vede in questo momento? Stretta tra la necessità in qualche modo di dover in parte accontentare Trump e una situazione economica invece piuttosto incerta?
1: Ma non mi sembra che l'Unione Europea sia in questo momento nella posizione di voler accontentare Trump. Sicuramente l'Unione Europea sta facendo l'interesse del terzo o per alcuni, come sostengono anche gli stessi leader canadesi, secondo produttore al mondo, seconda potenza economica mondiale. Sicuramente l'Unione Europea, come ha sempre fatto, diversifica i suoi rapporti laddove c'è più convenienza. Lo stesso Canada ha dichiarato di voler preferire l'Unione Europea in questa fase agli Stati Uniti e quindi è probabile che su quel versante ci saranno delle novità.
0: Allora, finisce qua questa parte del mondo alla radio. Io adesso vi lascio con una canzone, poi spazio con i nostri approfondimenti, sempre del mondo alla radio.

ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la

0: generale di agricoltura, perché pensate, in Italia quasi 5 milioni di persone ogni anno frequentano gli agriturismi. È una tendenza in crescita da una decina d'anni a questa parte e che soprattutto mira a valorizzare le economie locali e soprattutto anche un modo, in qualche modo, per contrastare lo spreco alimentare. E come al solito vi do qualche dato. Pensate che nel 2024 le aziende agrituristiche erano 26.360, con una crescita di circa l'1% nel 2023. Allora, questa crescita ha coinvolto di più il Mezzogiorno e in particolar modo le isole. Le aziende agriturismo sono attualmente circa 4.700.000, ed è concentrata la presenza in 382 comuni che ospitano, pensate, il 42% appunto degli agrituristi, fin qui i dati appunto dell'ultimo censimento. Quello che da qualche anno a questa parte si registra appunto è una tendenza a raccontare sempre più il territorio, vi dicevo appunto, le economie locali. Anche per questo è nato il premio AgriChef Festival 2026, che è in qualche modo un viaggio nell'Italia delle eccellenze enogastronomiche di qualità certificata e tesoro in qualche modo della cucina italiana, che tra l'altro, lo sapete, è patrimonio dell'UNESCO. Questo è un evento targato da Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica di CIA Agricoltori Italiani. Allora, la cucina contadina, quella che troviamo in tanti paesi quando magari la domenica decidiamo di andare a fare una gita dei territori interni, va difesa e fatta conoscere meglio, così almeno ci ha detto Mario Grillo, presidente di Turismo Verde CIA.
1: È l'essenza stessa del legame che c'è con la terra, il territorio, la valorizzazione del contadino che ha i piedi nella terra e la testa in cucina. Quindi ci vuole passione, tradizione contadina è la mamma, è la genesi della cucina italiana, tanto che patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale, noi siamo la genesi, no? Quindi se si vanno a pescare le origini di ogni ricetta, l'origine, la genesi viene dal mondo contadino, è inutile che ci giriamo intorno. Quindi poi l'Italia nella sua lunghezza c'è tutta la diversità, la biodiversità, la cultura della nostra civiltà, quindi è tutto ruota intorno a questo. Poi abbiamo voluto legare le scuole a questo festival, perché la scuola significa giovani, significa innovazione, significa ricerca. Comunque sia, nella scuola si formano i giovani, le donne del futuro, e quindi noi siamo consapevoli che bisogna avere due piedi nel passato e uno nel futuro.
0: Ecco, senta, mi permetta, è un modo anche per arginare i costi oggettivamente alimentari, che soprattutto dopo la guerra in Iran sono aumentati notevolmente?
1: Diciamo che la cucina contadina è sempre stata un'economia circolare. Considerate che tutti i piatti ruotano intorno all'uso e al riuso delle materie prime. Quindi al di là degli eventi storici, quindi geopolitici, la cucina contadina da sempre è un modo per essere efficienti e sostenibili, a maggior ragione quando si parla poi di agricoltura bio, ma ormai si va solo verso agricolture sostenibili, anche perché il modo di produrre ormai non è più convenzionale ma almeno integrato. Molti sistemi hanno disciplinari di produzione tipo IGP, DOP e quant'altro, che hanno dei sistemi di coltivazione e allevamento improntati totalmente sulla sostenibilità, perché essere sostenibili è un vantaggio per tutti, per l'ambiente, per gli allevatori e gli agricoltori stessi, che riescono nella complessità della sostenibilità economica e ambientale a venire fuori ed essere efficienti.
2: Ecco, senta, ma

0: Questo rapporto tra agricoltura e cucina contadina in qualche modo va rafforzato, va fatto conoscere di più agli italiani, oppure si è fatto molto e voi siete un punto di riferimento per milioni di persone?
1: Allora, non bisogna mai fermarsi, anche se nostro piacere, l'agriturismo cresce ogni anno a due cifre, quindi le famiglie, i giovani chiedono sempre di più di andare a visitare le aziende agricole, dove trovano cultura contadina, trovano un territorio, quindi un racconto, quindi lo storytelling di quello che uno trova nel piatto è importante, e gli agriturismi e gli agrichef lo hanno compreso bene, e l'Agrichef Festival è una palestra che ogni anno dà competenze nuove agli agriturismi e agli agrichef per dire ok, le materie prime, ma sappiatele raccontare, abbinare cibo e vino, perché sono due pilastri della cucina italiana, cibo, vino e anche birre artigianali, perché ormai le aziende agricole sono birrifici artigianali e quindi esprimono anche attraverso la birra il legame tra prodotto e territorio, quindi c'è un, diciamo, un mondo dietro a tutto questo.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
3: Allora, Grillo in qualche modo ne parlava dei prodotti DOP, un sistema produttivo in qualche modo irriproducibile e che non si può delocalizzare. Pensate, questi prodotti hanno superato la soglia di 20 miliardi di euro con una crescita del 25% e sono tra i pilastri, diciamo, più solidi del Made in Italy agroalimentare. Allora, noi prima appunto parlavamo di questo premio AgriChef, e ora andiamo in una zona del Piemonte, il Monferrato, un'economia trainata dalla viticoltura di eccellenza con produzioni vinicole rinomate anche a livello internazionale, e andiamo a prendere un caso, diciamo, in qualche modo felice, anche premiato da AgriChef, che è l'agriturismo La Geppina nel Monferrato, e Giacomo Agliano ci racconta quanto è fondamentale però rimanere ancorati alle tradizioni del territorio.
4: La cucina rurale è quello che più ci rappresenta e che più rappresenta noi come azienda agricola e come produttori di materie prime. Diciamo che è un percorso che cerchiamo di fare sia noi in prima persona come giovani produttori nel mio caso, ma di portare alla scoperta di questo anche tutti i clienti e soprattutto, come l'esperienza di AgriChef, anche i giovani ragazzi, i giovani cuochi che hanno, diciamo, il futuro in mano e che devono riuscire a conoscere anche il proprio territorio, perché è una cosa fondamentale per diventare dei bravi chef, e per noi è importantissimo questo percorso da far conoscere un po' a tutti, diciamo un aspetto a 100 gradi.
0: Mi permetta, a tutti. È un modo anche per tenere vive le tradizioni e per difendere in qualche modo le aree interne dallo spopolamento, magari attirare anche clienti che magari si fermerebbero nelle principali metropoli?
4: Esattamente, sì, quello diciamo che è anche un punto focale, perché essendo che la richiesta è sempre in continua modifica, in continua, diciamo, evoluzione, noi anche come agriturismi e come aziende agricole cerchiamo di ogni volta modificarci per poter attirare, diciamo, anche quel cliente che magari, se dovesse scegliere tra venire da noi nei nostri paesini che contano 1200-1300 abitanti, quindi diciamo proprio paesini molto piccoli, riuscire a venire a scoprire anche le nostre realtà, perché comunque io faccio già solo un esempio: nei nostri comune, che è un comune diciamo di 1200 abitanti, siamo molto attivi, abbiamo molte attività, molte aziende agricole, molte, diciamo, molto produttivi, e quindi è bello far scoprire anche le persone, diciamo, di tutta Italia che vengono comunque al nord, vengono, diciamo, a scoprire i nostri territori, portarli nelle nostre terre, portarli proprio a casa nostra, perché noi abbiamo, io lo dico sempre anche a chi è che collabora con noi non abbiamo un agriturismo, noi abbiamo un agri family. Che questo cosa intende? Che tutte le persone che vengono a trovarci è come se fossero a casa loro, quindi dobbiamo cercare di portarli nel nostro, diciamo, nella nostra casa, e quindi per farli sentire a proprio agio bisogna riuscire a attirarli facendo un qualcosa sempre di nuovo, sempre di innovativo, per riuscire ad accontentare tutti tutte le richieste dei nostri clienti, dei nostri amici che poi diventeranno nel futuro.
0: Ecco, come state cercando, però mi scusi, mi permetta, come state cercando di lottare in campagna, appunto nelle vostre tenute, anche contro il cambiamento climatico, che mi sembra inevitabile anche in Piemonte, anche se meno rispetto per esempio a zone del sud?
4: Certo, purtroppo quello è una cosa che è molto, molto difficile da gestire, che in questi anni ci ha, diciamo, danneggiato parecchio. Perché io faccio solo un esempio nella nostra azienda, che noi siamo poliproduttivi, noi abbiamo sia una parte di frutta e verdura, ma abbiamo anche tanta frutta a guscio, e abbiamo i vigneti soprattutto, e quindi diciamo che sono tutte parti vegetali che il cambiamento climatico lo patiscono, diciamo, maggiormente di più rispetto a tante colture, e quindi noi abbiamo sempre un po' problematiche, però ogni anno tramite, diciamo, trattamenti non intensivi e tenendoci sempre, diciamo, sull'ecologico, quindi utilizzando sempre un qualcosa che rispetti la natura, cerchiamo, anche se il tempo non viene dietro al nostro da farsi, noi cerchiamo di riuscire a riparare a questi, diciamo, ammanchi con tutti, diciamo, sistemi di produzione, di potatura, sistemi di coltivazione proprio in vera e propria e produzione dei prodotti finali in una maniera il più possibile, diciamo, congrua con il prodotto che stiamo lavorando, per riuscire a mantenere al maggior numero di caratteristiche organolettiche che poi il prodotto finale ha bisogno.
3: Allora, pensate che ogni anno in Italia si generano circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari lungo la filiera dal campo alla tavola. Di queste circa 5,1 milioni di tonnellate diventano poi spreco effettivo e rappresentano una perdita economica di 12,6 miliardi di euro. Allora, qualche giorno fa è stato firmato un accordo tra Roma Capitale, le ACLI di Roma e Provincia e le associazioni di categorie datoriali per il recupero di queste eccedenze alimentari che si trovano poi nelle strutture alberghiere di Roma. Allora, noi abbiamo in linea Lidia Borzì, vicepresidente delegata ACLI di Roma. Buon pomeriggio, Borzì.
5: Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
3: Senta, Borzì, noi l'abbiamo detto, le eccedenze alimentari ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate. Quale è l'effetto concreto, diciamo, dell'accordo che voi avete siglato?
5: Sicuramente tutta la filiera trae vantaggio, perché noi sappiamo che lo spreco alimentare avviene per circa il 55% nelle famiglie, in casa. Poi c'è proprio la filiera dei prodotti freschi, quindi dell'agricoltura, e poi c'è anche tutto lo spreco che avviene nella grande distribuzione. Devo dire che l'aumento dei costi ha portato a una maggiore attenzione, però detto questo, lo spreco in Italia cuba diversi punti anche di PIL, cioè veramente tanto. E quindi il nostro impegno proprio nella capitale, che è appunto un simbolo importante nel paese ed è una cartina di tornasole di quello che accade nel paese, assume un grande significato dal punto di vista proprio di una iniziativa, un protocollo ad esempio che rafforza il nostro impegno nel recupero delle eccedenze e che mette insieme i soggetti istituzionali, appunto in questo caso Roma Capitale con gli assessorati allo sport, ai grandi eventi, al turismo retto da Alessandro Onorato, e l'assessorato al ciclo dei rifiuti, ma che ha anche tutto il tema dell'agricoltura e dell'ambiente retto da Sabrina Alfonsi, ma anche tutte le organizzazioni di categoria, e quindi da Unindustria, Federalberghi e a tante altre organizzazioni che hanno firmato questo protocollo.
3: Appunto, senta Borzì, ma qual è il punto di forza di questa intesa?
5: Il punto di forza di un protocollo come questo è che quando le istituzioni scendono in campo e aiutano una buona pratica, questa diventa una policy per la città, soprattutto in un tempo in cui a Roma è partito anche il Consiglio del Cibo. Allora questa iniziativa aiuta tanto a ridurre gli sprechi, anche uno sguardo importante all'ambiente, perché conferiamo meno rifiuti, però ci tengo a dire che il cibo che noi recuperiamo non è rifiuto, non è adatto alla vendita, ma secondo tutte le normative più rigorose igienico-alimentari e di legge, ecco, è buonissimo da mangiare.
3: E allora senta, lei ha detto buonissimo da mangiare, però in concreto a chi andranno poi queste eccedenze che voi raccogliete?
5: Questo cibo va nelle mense di tante persone in difficoltà. Voglio fare solo un esempio per tutti: da 10 anni noi serviamo la mensa di Via Marsala della Caritas con il pane e i prodotti da forno, ad esempio, certi giorni a settimana, sempre quelli, con un grande rigore, perché poi conferire del cibo alle mense che aiutano le persone in difficoltà vuole dire anche assumere una responsabilità, perché se la persona un giorno il pane non lo compra e l'indomani questa organizzazione lo deve comprare all'improvviso, diventa complicato. Quindi noi assumiamo una responsabilità che teniamo come Acli di Roma a portare, come dire, a compimento in maniera puntuale. E poi sono tantissime le organizzazioni solidali della città, molte parrocchie, molte anche strutture che aiutano le persone, mense, a cui quotidianamente facciamo arrivare questo cibo, e poi facciamo anche una distribuzione in strada. Come? Con i nostri mezzi. Noi abbiamo un camper, abbiamo dei furgoncini refrigerati, uno proprio frutto di una donazione che ci ha fatto l'hotel Anantara dentro un loro progetto di sviluppo, un concorso di lusso, e hanno guardato alla città, alle persone più in difficoltà, con una sostegno sempre dell'assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale. Esatto. E quindi lo portiamo periodicamente in ogni punto dei quartieri più fragili della città, il Trullo, Corviale, arriviamo con questo cibo e tante persone, anche insospettabili, questo cibo lo cercano, lo gradiscono molto, perché sappiamo che c'è un momento di difficoltà non solo per le fasce fragilissime, ma anche per un ceto medio che si sta impoverendo.
3: E allora grazie Lidia Borsì per essere stata con noi e averci parlato di questo progetto. Buon pomeriggio.
5: Grazie, auguri di una buona Pasqua a te e a tutti i radioascoltatori.
3: E allora un altro tema è la pesca. Le aree marine protette sono strumenti indispensabili per difendere gli ecosistemi marini e favorire il ripopolamento, appunto, delle specie ittiche, ma non possono trasformarsi in semplici isole di divieto. Allora, a parlare il presidente nazionale dell'UCI, l'Unione Nazionale Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, che è intervenuto qualche giorno fa in un convegno sull'istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano in Sicilia. Noi dovremmo avere in linea Serpillo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: E allora come facciamo a far coincidere, diciamo, entrambe le esigenze?
6: Le esigenze purtroppo ormai si stanno moltiplicando. Abbiamo le aree marine protette, abbiamo le quote assegnate alle varie specie ittiche, quindi i pescatori devono assolutamente rispettare le quote, ma abbiamo soprattutto un calendario molto stretto, sempre più ridotto per quanto riguarda il riposo da una parte della pesca e dall'altra il permesso ad uscire di nuovo con i pescherecci a procurare finalmente le specie in dotazione alle varie marinerie. Quindi c'è una situazione che peraltro finisce per essere fortemente aggravata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che sembra lontano ma che ha ricadute pesantissime soprattutto nei confronti del settore della pesca.
3: Esatto, perché adesso un'azienda, diciamo, che si occupa di pesca non ha quasi interesse a uscire per quanto costa il gasolio.
6: No, non ha interesse perché da una parte c'è un rincaro vertiginoso del gasolio, dall'altra c'è il problema dei cambiamenti climatici che hanno impoverito la biodiversità marina, dall'altra ancora ci sono le bioplastiche che stanno ormai alterando completamente l'esistenza delle specie e in più manca il ricambio generazionale.
3: Esatto.
6: I nostri pescatori ormai si avviano ad essere troppo in età avanzata per riuscire ad affrontare le situazioni drammatiche che ormai si sta vivendo per effetto dei cambiamenti climatici, degli eventi catastrofali. Il ciclone Harry è purtroppo un esempio che ha devastato molte aree costiere, soprattutto nel meridione d'Italia.
3: Senta Serpillo, la fermo un attimo, ma lei si è fatto,
6: sì,
3: si è spiegato perché non c'è ricambio generazionale nel settore della pesca, e tra l'altro diciamo non è l'unico settore che risente di questo aspetto?
6: No, i giovani cercano di costruire un futuro legato prevalentemente agli agi e alle comodità generate dai servizi, ovviamente, delle grandi metropoli. Spesso ormai scappano all'estero, si considera che circa 160.000 giovani, tra l'altro quelli più preparati ad affrontare dal punto di vista culturale, linguistico e professionale nuove sfide, 160.000 giovani se ne vanno all'estero, e tutto questo impoverisce la possibilità di continuare a praticare le professioni della grande tradizione italiana che ha generato nel mondo il cibo sano, che ha generato una cultura di solidarietà, soprattutto nelle aree interne, dentro le comunità rurali, e che ha generato appunto una tradizione capace di illuminare il mondo, sia dal punto di vista del cibo, il cibo sano appunto, dell'eccellenza dell'agroalimentare, e che oggi purtroppo non si producono più, perché i giovani hanno capito che le sfide nelle aree interne, soprattutto in agricoltura, nel settore dell'agroalimentare, non sono sostenibili e comunque non sono attrattive.
3: Allora, non sono attrattive.
6: La stessa cosa si vive nel settore della pesca.
3: Allora, Serpillo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io la ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato appunto dei problemi della pesca italiana, che è una grande pesca e però, come lei ci ha detto, è in difficoltà. Ringrazio per essere stato con noi il presidente dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo. Buon pomeriggio, Serpillo.
6: Grazie a voi e buona Pasqua. Grazie.
3: Altrettanto, Serpillo. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Ecco, in questo processo io non sono stato un imputato da giudicare. In alcuni momenti, lo dico con un brivido, io ho avuto la sensazione di essere un nemico da schiacciare, perché questo uomo debole fin dal primo giorno ha usato urlare la sua innocenza, perché questo uomo debole ha sconvolto il vostro rito, per cui o si è irriducibili o si è pentiti, ma si può essere anche irriducibilmente innocenti.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il bentornato a Effetto Notte, a uno degli attori più amati del nostro cinema. Ha dato vita a personaggi indimenticabili, in molti casi reali, sempre con la sua profonda umanità. Bentornato a Effetto Notte, a Fabrizio Gifoni.
2: Grazie.
1: Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito e anche grazie per raccontarci questa nuova sfida, perché appunto stai per arrivare su HBO con questa serie che si chiama Portobello, in cui sei Enzo Tortora, personaggio che è nel cuore di tutti, sicuramente anche delle amiche e degli amici che ci seguono da casa. E quindi comincerei da questo: per te chi era Enzo Tortora?
2: Ma per me, diciamo, all'epoca dei fatti, cioè quando andava in onda Portobello e quando nell'83 fu arrestato nel cuore della notte, per me era il presentatore di Portobello. Cioè, Tortora era indissolubilmente legato a questa trasmissione di grandissimo successo. Il venerdì sera milioni di famiglie tenevano il televisore acceso e partiva questa trasmissione inventata da Tortora con sua sorella, che era un grande contenitore che teneva al suo interno, nella pancia, 7-8 format di incredibile successo della televisione degli anni 90-2000, che lui inaugura sostanzialmente.
0: Io ti do 30 secondi.
3: Pronti? Vediamo se riuscirai
0: a rompere l'incantesimo. Via!
4: No, ma questo non ci riesce.
5: Ma perché?
4: No.
5: Portobello.
0: Paola Coraggio, è un film muto questo.
1: Era un programma che faceva 28 milioni di telespettatori ogni settimana. Infatti loro, anche allora c'era l'Audi, te le festeggiavano. Vero, sì. Che i canali erano pochi, però erano dei numeri bulgari, no? E lo raccontate molto bene nella serie, perché lo vedevano tutti, cioè lo vedevano le famiglie, lo vedevano le suore nei conventi, lo vedevano nei bar. Era un fenomeno globale. A un certo momento che cosa succede? Quello che voi raccontate, che è stupefacente da rivedere adesso, perché forse non tutti se lo ricordano, cioè ricordano che è successo qualcosa di terribile, Enzo Tortora, che è stato al centro di una profonda ingiustizia, però come è successo? Cioè, un camorrista, un pentito in carcere per invidia.
0: Avete 30 secondi di tempo per fargli dire Portobello.
3: Via!
5: Portobello!
6: Portobello.
5: Portobello.
6: Portobello.
5: Portobello.
6: Portobello.
5: Portobello. Portobello.
2: Che è una vicenda complicata, non è una vicenda così semplice, è una vicenda che non si può risolvere con "è successo per questo". Sono, come sempre succede in fatti di una certa importanza, una serie di cause che concorrono. Quando accade qualcosa, sono già accadute prima molte cose che noi non sappiamo. Quell'evento ci sorprende, in questo caso un arresto nel cuore della notte alle 4:30 del mattino di uno degli uomini più popolari d'Italia, ma per capire per quale motivo una persona così popolare e così amata da una parte d'Italia avesse già pronto un paese che voleva voltargli le spalle. Dopo poco,
1: così erano già.
2: Dopo poche ore, diciamo, questa viene generalmente raccontata come una delle, come uno degli archetipi degli errori giudiziari o di mala giustizia. Questa è anche una delle pagine più nere del giornalismo e della stampa italiana.
7: Voi giornalisti italiani dovrete essere molto molto attenti a questa vicenda.
8: I polsi, inquadrate i polsi.
9: Sei un ladro, Enzo!
7: Guardatela bene tutti. Guardate questa infamia. Guardatela bene tutti.
2: Quello che è successo a Tortora lo si deve anche a come fu trattato dalla stampa, dalla televisione, e parliamo di grandi firme, cioè di firme molto autorevoli che a poche ore dall'arresto si avventarono su Tortora dicendo sostanzialmente: beh, non si va ad arrestare uno alle 4:30 del mattino se non ha fatto qualcosa. Cioè c'era già una parte del paese pronta a condannarlo, ed è importante capire perché. Tortora è stato cacciato dalla Rai due volte, una volta nel 62, come succedeva a quei tempi per un'imitazione di troppo di Alighiero Noschese, di un politico democristiano. Ma una seconda volta lui viene esiliato per 7 anni perché aveva rilasciato un'intervista a un settimanale in cui definiva la Rai un jet guidato da un gruppo di boy scout, di dissennati incapaci. Per questa sua affermazione fu eliminato, tolto dalla Rai per 7 anni consecutivi. Sono gli stessi anni in cui Tortora si batte per la liberalizzazione delle televisioni, quindi per la fine del monopolio della Rai. Quindi già inizi a capire che c'è una parte, diciamo, d'Italia che non era così simpatizzante, non doveva essere così simpatizzante nei suoi confronti. Aggiungi il fatto che in un'epoca in cui si doveva appartenere, soprattutto lavorando in televisione, a una delle due grandi famiglie, cioè o alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, Tortora era invece un liberale, un conservatore che non apparteneva a nessuna di queste due famiglie. Le famiglie non sono soltanto due, ma sono tre. E la terza famiglia si chiama massoneria. La componente di casualità, facevi riferimento, è un camorrista paranoide, criminale, che si trova in cella con un altro detenuto che fa i centrini a maglia. Queste persone vedono Portobello e vogliono vendere, come succedeva a tanti, vogliono mandare alla Rai questi centrini perché Tortora li possa vendere al mercatino di Portobello, che era una delle sue... No, questi centrini malauguratamente vanno dispersi nei magazzini della Rai, e questo paranoide criminale inizia a coltivare un'ossessione nei confronti di Tortora. Qui siamo nel 77, quindi stiamo parlando di 5 anni prima dell'arresto, in cui non puoi pensare che ci sia una premeditazione in tutto questo. Quando poi, 5 anni dopo, allo stesso camorrista mettono davanti un'agendina con un nome che sembra Tortora ma che in realtà è Tortona, con un numero di telefono che non era palesemente il suo, questo camorrista è pronto a dire: sì, ci sta pure uva a pagarla, no? E da lì, siccome quella, chiudo, però è importante saperlo, è la prima volta che c'è una maxi inchiesta sulla criminalità organizzata, il primo grande processo sulla camorra. Non esistevano pentiti, i primi pentiti sono stati quelli del terrorismo. Quindi c'è una gestione di questi pentiti un po' per inesperienza, un po' per inefficienza, un po' per incapacità e molto anche per dolo, totalmente dissennata, per cui questi pentiti si moltiplicano, e come nell'opera lirica la calunnia è un venticello, 1, 2, 3, 7, 11, arriva nel giro di pochi mesi una schiera di persone che dicono: lui fa parte della nuova camorra organizzata, era uno dei più grandi spacciatori, e inizia questo incubo.
1: Poi lui viene prima condannato e poi successivamente prosciolto con formula piena, però poi lui è morto molto giovane, perché insomma forse non aveva nemmeno 60 anni.
2: Lui torna dopo l'assoluzione definitiva nell'ultima edizione di Portobello, a cui vuole tornare per una questione di principio, quasi di puntiglio. È la famosa prima puntata dell'ultima edizione, che inizia con: dunque, dove eravamo rimasti, no? E lui torna quasi per dire quelle parole, per dire: io ci sono ancora, sono sopravvissuto. Purtroppo per poco, perché la malattia lo aveva già iniziato ad abitare e quella malattia ovviamente non, in tutti questi casi tu non hai mai evidenze e prove scientifiche, ma è evidente che qualcosa lo aveva iniziato a mangiare dall'interno e quindi lui muore un anno dopo.
0: Dunque, dove eravamo rimasti?
10: Il meglio di
11: Effetto Notte.
0: Ora dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico, io sono innocente. Lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
1: Allora, bentornati questa sera a Effetto Notte, c'è Fabrizio Gifuni che ci racconta la serie attesissima Portobello, in onda sulla HBO, in cui tu sei Enzo Tortora. Però questa non è la prima volta che tu ti sei confrontato con un personaggio reale, perché hai interpretato Moro, hai interpretato Basaglia, ne hai interpretati tantissimi, sempre con la tua profondità e umanità ed empatia di attore. Ma come si fa?
2: Ma si fa che... Si fa in 2 parole, è difficile da dire, ma insomma il nostro lavoro è un lavoro un po' folle. Si tratta di restituire, di ridare vita, io dico spesso, a dei fantasmi, no? Cioè evocare dei fantasmi che non ci sono più, suggerire la loro presenza. Questo, diciamo, in termini attoriali si traduce per me in un lavoro che non punta immediatamente al mimetismo, alla somiglianza immediata. Se la somiglianza arriva attraverso un lavoro di interiorizzazione, ben venga, e molto spesso è successo, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di cercare di capire intanto, come prima cosa, il contesto storico in cui questi personaggi si muovono, perché le persone non è che vivono in una bolla isolata. Tu non puoi raccontare Tortora, Moro, Basaglia, Pippo Fava senza capire che cosa sta accadendo in quegli anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, no? Scavalcati quei 2 corpi insepolti che sono i corpi di Pasolini e di Moro, l'Italia si avvia a una nuova storia, no? Aprendo con gli anni 80. E poi a un certo punto c'è da fare un piccolo salto mortale, in cui c'è qualcosa del tuo corpo che viene dato in prestito a un altro, c'è qualcosa di quest'altro fantasma che viene dato in prestito al tuo, e da questo incontro viene fuori questa ipotesi di fantasma da evocare.
1: È la magia del lavoro dell'attore. Ti ringrazio perché credo che ce l'hai spiegato veramente, forse veramente in maniera efficace. L'abbiamo raccontata alle amiche e agli amici che ci seguono. Tu hai evocato prima Pasolini e Moro, che mi sembra per te sono poi, no? Che li hai raccontati anche a teatro, no? E tornerai
2: sì,
1: a raccontarli.
2: Sì, li sto raccontando molto al teatro, anzi quest'anno, adesso fra poco, diciamo, dalla fine di marzo a metà maggio riprendo questi 2 spettacoli. Insieme, li riprendo in solo 2 spettacoli, con Il vostro irridente silenzio, che è lo studio sulle carte di Moro, e Il male dei ricci, ragazzi di vita e altre visioni, che è dedicato al corpo di Pasolini. Li sto portando in giro da diversi anni, quest'anno saranno soprattutto a Bologna e a Modena, perché ho costruito insieme a Emilia Romagna Teatro e alla Cineteca di Bologna, preziosissima, un ciclo di incontri con registi, storici, scrittori, proprio su questi 2 decenni, 70-80, cosa succede in quel cambio di passo, e ci saranno anche 12 proiezioni di film bellissimi italiani di questo periodo. Io sarò a Modena allo Storchi e a maggio all'Arena del Sole.
12: Lo riconosce?
13: Sì, lo riconosco.
0: No, scusate, potrei almeno sapere chi è questo signore?

0: concreto, perché ci conosciamo da tanti anni, però incontro concreto è stato in Fai bei sogni, e poi è arrivata la grande avventura di Aldo Moro e di Esterno Notte, sì. Poi da rapito sono diventato rapitore, perché nel film Rapito ero il terribile inquisitore che ordina il rapimento del piccolo Edgardo Mortara, e poi questa nuova avventura di Portobello, che è stata forse per me la cosa più difficile proprio in termini attoriali, una del, insomma, del non mi piace mai il termine sfida, però insomma una delle sfide più complesse da raccontare. Marco è un artista immenso, non è soltanto diciamo uno dei più grandi o il più grande regista italiano, ma è uno dei più grandi registi al mondo in questo momento, e lo è perché riesce ogni volta a illuminare delle zone del racconto a cui altri non hanno pensato.
1: Sogno mio è uno di quei posti tipo la Danimarca, la Svezia, l'Olanda. Sono paesi che sembrano scatole di vetro. Il cittadino ci passa davanti e ci guarda dentro. La la la. Sogno mio avere le banche trasparenti, la borsa trasparente. Quindi la politica, l'economia, tutto diventa trasparente.
0: Credo che bisogna saper guardare al presente, al futuro con un occhio così libero dai pregiudizi. La mia gioventù credo che sia stato uno dei pochi, forse uno dei primi casi in cui era un film in quattro puntate per la Rai, fu preso al Festival di Cannes in Certain Regard e vinse il concorso, perché in quel caso si capì che quel lungo racconto era un racconto cinematografico a tutti gli effetti. È successa la stessa cosa con Esterno Notte, che presentammo integralmente al Festival di Cannes. Quest'anno Portobello abbiamo potuto presentare soltanto i primi due episodi perché era ancora in fase di montaggio, altrimenti sarebbe stato bello anche presentarlo integralmente, e adesso lo aspettiamo su HBO, che è comunque, come dire, che arriva adesso, atterra adesso questa navicella, e è la prima serie italiana che verrà prodotta, che è prodotta da HBO, e quindi siamo tutti molto
2: Vi facciamo curiosi. Un grande in bocca al lupo, anche perché tra l'altro grazie ad HBO arriverà poi in tutto il mondo, quindi anche questo è un aspetto interessante.
3: Amore mio, vivi, ne hai pienamente il diritto.
4: Ma tu credi veramente di essere innocente?
3: Io ho dato l'anima.
2: Adesso per salutarci mi verrebbe da chiedere per te il cinema cos'è, ma ce l'hai già raccontato splendidamente in questa puntata, e quindi ti chiedo invece che cosa vuoi, che cosa desideri, se va bene così.
0: Guarda, io c'è una cosa di cui sono contento, non una cosa che desidero, o forse sì anche che desidero, la cosa di cui sono più contento guardando al presente è che io in questa trentina d'anni, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, non ho mai perso la voglia. Che è una cosa che può succedere.
2: Certo, sì, sì.
0: Può succedere, perché questo è una cosa che io dico spesso ai miei figli, mi prendono in giro, perché ogni tanto me lo sentono ripetere, non è per me un lavoro da centometristi, è un lavoro da maratoneti. Cioè gli interpreti, le attrici, gli attori si vedono sulla lunga distanza. Dopo 10, 15, 20 anni si guarda ancora chi c'ha il fiato, l'entusiasmo, la voglia per restare e correre ancora. E quindi diciamo quello che io mi auguro è di continuare a avere lo stesso entusiasmo che ho oggi, che è lo stesso identico di quando sono uscito dall'Accademia 30 anni fa, la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo.
2: Ti auguriamo anche noi, grazie. A Fabrizio Gifoni.
0: Grazie.
5: Se il nostro progetto si blocca, la comunità perderà un'occasione unica.
6: A me non mi importa nulla, né de su pipì, né de su primo, e manco de su dopo. A me mi importa da varrai noi che domo mia.
7: Io, vedendo il film, ho pensato che lei fosse un attore pure. Sì o no? Com'è sta cosa? No.
6: Non lo so nemmeno io.
7: Non lo so nemmeno me. Com'è andata, Riccardo? Dove l'hai trovato? Che lui è perfetto.
8: È andata che, diciamo, da...
6: Cerchiamo prima Dino, lui, mio cugino.
8: Sì, no, c'è stata tutta una serie di persone che mi hanno indicato.
7: C'era
8: vari pastori, no? E quindi ne ho visti tanti. Da settembre in poi ne ho visti per 3 mesi. Mi è arrivato un video dove lui diceva cosa faceva, come si chiamava. Ignazio ha fatto per 70 anni il pastore, dai 14 agli 84 anni.
6: 84
8: anni ha fatto il pastore, ha fatto solo quello nella sua vita.
7: Quindi quei valori lei li conosce bene.

0: perché questo film è uno scontro tra due, diciamo, granitici.
1: Quel puntino rosso cos'è?
2: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
3: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
4: Signore Fisio!
5: Obama, quanto ti hanno offerto?
6: 150 milioni.
0: Sono due persone cocciute in maniera diversa, no? Che...
7: Beh, cocciuto è la sintesi, ma in realtà uno dei due, che sono io, che non sono sardo, non sono il pastore, dopo quando lo vedrai, mi vedrai di fianco, capirai.
8: Ma oggi
0: è pazzesco. Lui
7: sembra una miniatura di De Niro.
0: È bellissima.
7: No, sono due punti di vista ben precisi.
9: 2500 posti di lavoro più l'indotto.
10: Provateci voi.
11: A Punnau che no.
12: No.
13: Quanto ha rifiutato stavolta?
14: 1 milione di euro.
15: Giacomo, su, guarda.
16: Penso e spero sempre che la soluzione stia nelle persone e che nelle comunità, nonostante questo sia un conflitto storico del nostro paese e non solo del nostro paese, quello tra necessità del lavoro e rispetto del territorio. Ecco, lì arriva la lezione che rispetto del territorio è anche rispettare le persone che ci vivono.
17: Ma chi ha detto?
18: Ha detto no. Ciao, babbu. Ho fatto un po' di spesa,
19: Ciao.
17: Ah, bene. Buongiorno. Ma suo padre che lingua parla?
18: Un sardo così stretto che qualche volta non lo capiscono nemmeno i sardi, lo capisco solo io. E allora quando c'è da parlare con qualcuno, specie con i forestieri, come lei traduco io?
20: Il messaggio è che non tutto si può comprare.
0: Per fortuna, questa è una cosa bella da sentire di questi tempi. Ora però veniamo a un altro capitolo, Virginia e il sardo. Allora, dimmi un po', no, sei bravissima, che ci hai avuto una maestra, beh, tu sei portata naturalmente.
7: È stata doppiata. Sei bravissima, detto da quelli che non capiscono il sardo.
0: Esatto. È una zarda, e tu che ne sai che io non lo so, scusa, potrei avere dei parenti sardi.
18: No, i sardi sappiamo. Non giustamente i sardi, cioè, io
0: che
18: non,
0: ti hanno detto
18: i sardi? Non so, no, non ci ho parlato ancora con i sardi. Io ho cercato veramente di dare il massimo, di essere il più vicina possibile, soprattutto di tenere una credibilità, perché dovendo fare anche delle scene di emotivamente un po' più movimentate, come quelle di rabbia, no? Sai, quando sei arrabbiato esce fuori il tuo dialetto, esce fuori proprio il tuo. Quindi
7: però, già esce fuori, siamo già oltre.
18: Già esce.
7: Se esce non va fuori.
18: Non va fuori. Esce
7: dentro non c'è.
18: Allora quindi
7: si dice esce.
18: Però io adesso stavo rispondendo perché mi mandate in confusione.
0: Da Diego si impara sempre, io l'ho incontrato pure qualche settimana, da lui si impara.
7: Ci sono le una chicca.
18: Però insomma, ho aperto il filo.
14: Stia tranquilla che qui è rimasto tutto com'era. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
21: Però avete la bellezza nel nome. Bellezza Manna. È una grande fortuna.
14: Magari non ce ne siamo accorti.
0: Beh, che comunque ce l'hai messa tutta e si vede.
18: Ce l'ho messa tutta. Ecco, oh. Ovviamente ho avuto una persona sul set che mi controllasse, anche perché, ti ripeto, cambia veramente l'inflessione se ce l'hai più aperta o più chiusa. È una cosa così. No, aspetta che ti sei spostato verso sud, vai un po' a nord. Gira a destra e quello è il dialetto. È
0: ci giusto. Salutiamo in sardo, la vita va così.
18: Asibiri. Aici è andata sta vita.
11: Aici. Mi quasi là, se spiaggia, come te bello, vuoi te che è bello, questa che te tocchi.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

il liceo che potevo fare. Non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre.

da molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un ringraziamento particolare per questo invito all'ingegner Periale e a Alberto Sinigallia, che è per me un antico amico, ma vi devo dire innanzitutto la mia gioia di essere tornato qui ad Asti, perché lo sapete tutti, Asti è la mia terra, questo Monferrato che continuo sempre ad amare anche se non lo abito più. Quindi sappiate davvero la mia gioia di essere qui ad Asti. Il tema che voi cercate di percorrere in questo festival è un tema che porta un titolo che andrebbe meditato molto di più, perché è un tema che dovrebbe far parte della nostra consapevolezza, della nostra coscienza e di conseguenza della nostra responsabilità. Fragile Occidente. Io non so se ci avete mai pensato, ma noi siamo una terra, sto riferendomi essenzialmente all'Europa, ma non solo, che abbiamo la forte coscienza di essere occidentale. Siamo la terra dell'occasum latino, la terra del tramonto, la terra dove cade il sole, la terra in cui il giorno finisce e si profila la notte. Questo è l'Occidente. Noi ne abbiamo sempre avuto coscienza, a tal punto che fin dall'antichità greca abbiamo sempre guardato all'Oriente come alla luce. E non solo come al luogo dove nasce la luce, perché il sole nasce a Oriente, ma il luogo dove nasce una speciale luce per l'uomo, per il suo cammino di umanizzazione. Credo che tutti voi, anche se non conoscete in profondità la letteratura dell'Occidente, voi tutti avete riscontrato questa coscienza. Ci si attende qualcosa dall'Oriente. È per questo che tutta la letteratura ha cantato l'Oriente. Ma anche nella tradizione, se volete, religiosa cristiana, la salvezza viene da Oriente. Il sole che non tramonta mai viene da Oriente. Uno dei nomi dati a Cristo è Oriente che sorge dall'alto. Noi siamo l'Occidente. E questo significa che abbiamo una consapevolezza di terra del tramonto, di terra ultima, al di là della quale per secoli non pensavamo che ci fosse altro che l'oceano e l'abisso, prima della scoperta di quello che significativamente abbiamo chiamato il nuovo mondo, ma che se anche adesso conosciamo come Americhe, non lo sentiamo come nostro Occidente, lo sentiamo semplicemente lontano. L'Occidente siamo noi. E io credo che anche l'orizzonte di speranza che noi abbiamo in Occidente è un orizzonte di speranza che è sempre increspato, è sempre segnato da può essere, forse sì. È un orizzonte in cui, seppur c'è la speranza di un nuovo giorno, si è segnati soprattutto dalla crisi. Mi diceva recentemente un mio amico professore all'Università di Pechino, conversando su questo tema, noi non parliamo molto di crisi, anche storicamente. E io ho cercato di interrogarlo. Ma per loro non c'è questo sopravvenire delle crisi che invece noi in Occidente sentiamo e in maniera puntuale si affacciano a noi. Quasi che il tempo sia sempre critico, ma in certi momenti è preso da una crisi. Nella storia è così. Leggendo i libri di storia, tante volte troviamo come titoli che segnano un'epoca la crisi. La crisi di fine impero romano, la fine del primo millennio, la crisi del primo millennio, la crisi del Rinascimento, la crisi attualmente della modernità. Sì, noi sentiamo molto la crisi e sentiamo molto sempre incombente il l'occasum, il tramonto, il venir meno. In un certo senso, capitemi, senza aggiungere degli aggettivi, una decadenza. Anche questo tempo lo viviamo sotto il segno della crisi. Una parola che è tra le più tentacolari che restano nel vocabolario. Più che una parola, crisi è un albero da rami incessanti e multiformi. L'etimologia del termine crisi rinvia una parola greca, krisis, che in greco, attenzione, significa separazione, vaglio, giudizio. Una crisi è un processo che passa al vaglio, che mette alla prova, è un momento, diceva Ippocrate, in cui si decide ad esempio la malattia. Nella crisi o si va verso l'aggravamento fatale o si può andare verso un miglioramento con una ripresa. In greco dunque crisi è anche un concetto medico, perché parla di un processo in un organismo vivente, in un corpo umano. Ma voi capite che proprio questo concetto può essere applicato al corpo sociale, alla polis, alla società, che pure è un organismo vivente, in cui si registrano fasi di benessere e di espansione e poi momenti di deperimento, momenti di crisi. Nell'arco della nostra vita possiamo registrare dei tempi di forte crisi, la guerra mondiale, poi una fase di espansione fino a una fase di benessere e poi di nuovo una fase di crisi che si attarda, nella quale non riusciamo ad uscire. E una crisi poi è diventata davvero non solo incessante, ma che si esprime in molte forme. Crisi economica, crisi politica, crisi giudiziaria, crisi legale, crisi culturale, crisi religiosa, crisi del cristianesimo, crisi dei legami affettivi. Dalla macrostoria alle nostre microstorie quotidiane, la crisi è presente. Parlare di crisi applicato alla società, al mondo, implica dunque l'affermazione che la nostra società, il mondo, è anche un corpo, non semplicemente un'azienda. E oggi è un corpo malato. A tal punto che mi permetto di dire, ma la pandemia che ci ha sorpreso? Ma perché ci ha sorpreso? In un mondo malato, come pensavamo noi di restar sani nei nostri corpi individuali? Veramente la mancanza di pensiero, la mancanza di uso della ragione, un vuoto assoluto verso la previsione. In un mondo malato anche noi umani ci ammaliamo, non può essere diversamente. Se è ammalata l'aria, se sono ammalati i fiumi, se è ammalata l'acqua, se è ammalata la terra, e tutti ormai siete convinti di questa malattia, come potevamo noi essere esenti da queste patologie e restar sani in un mondo malato? La pandemia è semplicemente la patologia che ha manifestato l'umanità. E in un mondo sempre più malato ci sarà sempre più spazio, non dimenticatelo, a patologie e a nuove pandemie. Misurare la salute del mondo, fare il cardiogramma del mondo, significa farlo contemporaneamente a noi stessi, alla società, oltre che a questa terra che noi abitiamo. Siamo molto connessi. Quando c'è una patologia, la patologia è contagiosa e quindi passa assolutamente dall'umanità a questa terra e da questa terra all'umanità. La crisi ci dice sempre qualcosa, anche di positivo. Siamo un corpo, siamo interdipendenti, non possiamo fare a meno gli uni degli altri. Spero di farmi capire, ma la crisi, in un certo senso, è vitale. Può essere addirittura una cosa buona. È un processo essenziale per crescere, per cambiare, ma a patto che si sia capaci di governare la crisi, di non permettere alla crisi di travolgerci, di trascinarci verso la rovina e di rendere l'umanità disperata o la terra desolata. La crisi non può essere rimossa, dimenticata, va assolutamente gestita, va razionalizzata, va elaborata. Ecco perché abbiamo bisogno di persone che abbiano una visione, che sappiano davvero esercitare l'arte del governare, che significa ordinare i processi, significa connetterli, significa in qualche misura temperarli con le possibilità e i bisogni della società. E se manca questa classe con l'arte del governare, è una classe che abbia una visione, che sappia pensare in grande, che sappia guardare al futuro, se manca questo, le nostre società diventano società depresse, per usare l'espressione di Zygmunt Bauman, che leggeva le nostre società occidentali come società depresse, in cui di nuovo una patologia, quella della depressione, che non solo conosciamo bene, ma che si estende sempre di più in questi ultimi decenni, è diventata una malattia sociale, non più solo gli individui. La crisi, se è governata, se è indirizzata, può diventare addirittura un appello a ripensare la società, i nostri modi di vita e i nostri stili di vita, a ristrutturare i nostri equilibri, a situarci in una nuova fase, magari inedita, sia dell'esistenza personale che dell'esistenza comunitaria. Ogni organismo sociale, famiglia, chiesa, comunità, gruppo, conosce prima o poi l'ora della crisi e non ne può essere esente. Ora, in tutto l'Occidente, viviamo la situazione di crisi e dobbiamo prenderne coscienza lucida, non rimuovere con paura questa realtà. Dobbiamo saperla leggere e non dimenticare che questo è un tempo che è letto come tempo della fine da più parti e da voci autorevole. Mi permetto qui di citarvi le espressioni, le analisi sintetiche, certo, delle grandi figure del nostro Occidente, o che ci hanno appena lasciato, o che sono ancora all'orizzonte. Pensate a quanti teologi ormai parlano di un'avvenuta fine della cristianità. Aveva iniziato a parlare di questo il teologo domenicano Marie-Dominique Chenu negli anni del Concilio. Di più, noi oggi leggiamo ormai la crisi economica, che comunque sta avendo un aggravamento, certamente a causa della pandemia, ma già ci risollevavamo, ma a causa di questa guerra, la guerra tra Russia e Ucraina, in cui che si dica, noi siamo degli agenti, non siamo degli spettatori, e comunque avrà delle conseguenze gravissime, che per ora la gente, anche in Italia, non riesce neppure a prevedere. Comincia adesso a rendersi conto dall'aumento dei prezzi e dall'inflazione. Penso soprattutto all'Egitto, con i suoi 130 milioni di abitanti, un paese che è due volte l'Italia, sfamato interamente dal grano della Russia e dell'Ucraina, a cui non arriverà. E poi tutti i paesi del Centrafrica. Ma questa carestia che li porterà la fame causerà ondate di migrazioni che rischiano di essere un'invasione delle terre dove c'è il pane, perché i poveri corrono dove c'è il pane, non è il pane che corre dove sono i poveri. E questo significa rottura degli equilibri nel mondo, che con tanta fatica si erano più o meno stabilizzati nell'Europa e nell'Occidente del Mediterraneo, anche se restavano le grandi faglie e lottura nell'Oriente, Israele, la Siria e altri paesi in una zona di guerra che tutti individuate e conoscete. Ma sapete che questa crisi economica è accompagnata anche da una crisi etica in Occidente, anche perché la crisi economica incoraggia la crisi etica, incoraggia l'illegalità, incoraggia una corsa verso l'ineguaglianza, e l'ineguaglianza aumenta all'interno delle nostre società anziché diminuire, diventando foriera di grossi scontri e anche di violenze possibili. In sostanza, la crisi è diventata davvero generale e noi stiamo cercando una direzione, degli orientamenti, in cui sia anche possibile la speranza, una certa fiducia nei confronti della vita e del futuro. Soprattutto, attenzione, le nuove generazioni, intendo ai ragazzi e a quelli che sono nella prima giovinezza, sono in una situazione di grande fragilità per mancanza di fiducia e mancanza di speranza. Sono una generazione che fa fatica a trovare senso nella vita, a trovare delle ragioni per cui vale la pena vivere. Non hanno quelle ragioni, quei fondamenti che ha avuto quella che viene chiamata da tutti in Europa occidentale la gloriosa generazione degli anni 60 e 70, piena d'entusiasmo, di speranze, che approdava al mondo del benessere, a un mondo in dialogo, a un mondo in cui non c'era paura dell'altro, ma si cercava l'altro e si andava verso lo sconosciuto e il nuovo. Quell'epoca sembra negata alle nuove generazioni. Ci sono molti timori, molte paure. E le domande che si fa alle nuove generazioni cercano un fondamento all'agire, allo sperare, al sentire, allo stile della vita, e fanno fatica. Fanno fatica addirittura a costruire storie d'amore, la cosa più naturale, perché se c'è qualcosa di animale che prosegue in noi è proprio che a un certo punto sentiamo il bisogno di staccarci dalla famiglia per cercare fuori dalla famiglia un legame, un altro legame, iniziare una storia d'amore diversa da quella che abbiamo vissuto dal venire al mondo fino alla crescita. Ma oggi c'è paura a fare queste storie d'amore e quando si fanno sono fragili, fan fatica a durare nel tempo, sono molto contraddette. E sovente, oltre alla situazione critica di mancanza di fiducia e di speranza, c'è questa patologia di un amore di se stessi, di un individualismo che non solo non sa pensare agli altri, ma che non sa fare cammino insieme agli altri, non sa fare comunità insieme agli altri, non sa neanche fare coppia che abbia una storia e duri nel tempo. La mia lettura non è pessimista. Io credo di avere speranza nelle nuove generazioni e di avere molto fiducia in loro, soprattutto perché vedo che le generazioni nascenti, sto dicendo i millennial, sono certamente migliori rispetto alla generazione precedente, quella degli attuali quarantenni, che sono meno motivati, più incerti e con meno speranza e fiducia. Una generazione che anche la pandemia ha reso talmente diffidente che sembra una generazione che anche se non ha il coraggio di dire pensa gli altri stiano alla larga e che abbia come primo problema il sovraffollamento. Non vuole vedere troppa gente, non vuole conoscere gli altri, si rifugia nel branco, nel gruppo dei simili e l'esito è una grande solitudine. Lo ripeto in questi ultimi interventi, ma lo ripeto anche a voi, anche perché in Italia i media non gli hanno dato nessun risalto, mentre secondo me è invece un fatto importante. Qualcuno di voi lo saprà, ma un anno e mezzo fa, in Gran Bretagna, vista la considerazione fatta dai sociologi sul male più attestato nella società inglese, la solitudine, ebbene il governo dell'Inghilterra ha istituito un ministero per la solitudine e fa un lavoro veramente efficace. Ha capito il problema che nelle nostre società non è tanto più, anche se c'è ancora qua e là delle sacche, la povertà materiale. Non si muore di fame, ma si muore di solitudine. E istituire un ministero per la solitudine è istituire tutta una rete che accompagni, che desti comunicazione, che si prenda cura delle persone sole. Questa è un'altra patologia verso la quale noi stiamo precipitando in Italia. E su questo ci dovrebbe aver avvertito la pandemia, che ci ha rivelato come le RSA siano sovente dei lager in cui mettiamo i nostri vecchi in una solitudine da disperazione. Però non facciamo nulla, non prevediamo nulla e sarà un'altra patologia che si scaricherà sulla nostra società, rendendo la convivenza meno bella, meno buona, perché ciò che interessa a tutti noi e che la vita sia felice, non una vita triste, non una vita solitaria. Ma allora, a partire da questo, cominciamo a delineare il cardiogramma del mondo o il fragile occidente, essenzialmente su tre punti, sui quali vi prego di pensare nei prossimi giorni, di esercitarvi a pensare. Perché le cose che dico non sono cose che basta sentire, sono cose che devono renderci più responsabili ci devono far passare a una prassi, a un atteggiamento, a un cambiamento di stile. Dobbiamo prendere atto di tre crisi di questo Occidente fragile. Ce ne sono certamente di più, ma mi fermo a tre su cui lavorare, mettendo questi pensieri tra quelli che formano un cittadino soggettivo della polis, che ha la responsabilità della polis e sa esercitarla e non la demanda semplicemente ai politici, attualmente molto afoni e certamente poco attivi, quando addirittura oserei dire tagliati fuori da ogni contatto e relazione con la gente e col popolo. La prima frattura. Noi siamo all'interno di un mondo complesso. Ormai da circa 20 anni il fenomeno delle immigrazioni ha cambiato il volto delle nostre terre e delle nostre popolazioni. Ma attenzione, l'immigrazione crescerà perché c'è un bisogno lavorativo a tutti i livelli e perché l'immigrazione aumenterà, perché soprattutto l'Africa diventa sempre più inabitabile per gli africani. Lo dico di sfuggita. Lo sapete che i cinesi da 15 anni stanno comprando tutte le terre in molte nazioni dell'Africa, dell'emisfero sud? E comprate le terre nel Madagascar. Più del 30% delle terre ormai è in mano ai cinesi. E la popolazione del Madagascar non ha più le terre per vivere e deve emigrare. Ma questo a tappeto avviene in tutto l'emisfero sud dell'Africa. E cosa costituirà per noi? E se è complesso il problema del lavoro, ma pur lì c'è una necessità della presenza di immigrati, noi dobbiamo anche interrogarci che cosa significa una presenza di immigrati a livello di vita sociale, a livello culturale. Perché non è così facile quella che abbiamo chiamato l'integrazione. Vediamo che dopo anni una piccola percentuale impara la lingua, entra all'interno di quel minimo culturale che li rende partecipe della cittadinanza italiana. E noi non possiamo permetterci di avere semplicemente delle realtà limitrofe come altri popoli con altre culture che semplicemente stanno vicino a noi. L'Occidente ha sempre mostrato capacità di inclusione. Non dimenticatelo. Roma ha inglobato i barbari durante più di 1000 anni. E barbari di diversa derivazione.

sarà più lenta. Oggi tutto si svolge in modo molto più rapido e le culture per molti aspetti oggi sono molto più distanti. Noi dobbiamo imparare che cos'è la pluralità, cos'è la complessità, cosa significa l'accettazione del diverso e cercare di fare dei cammini in cui non si debba aver paura dell'altro sconosciuto, dell'immigrato, della sua presenza tra di noi. Incontrare gli stranieri non è certamente facile. Occorre un apprendistato e occorrono dei veri cammini per loro e per noi. Per loro perché possano abitare con noi e per noi perché siamo capaci di usare nei loro confronti empatia, di arrivare anche alla loro comprensione, alla loro accettazione della diversità e vivere in simpatia. Non è così facile. Certo non dobbiamo temere uno scontro tra religioni, questo è stato scongiurato, anche se sempre si può accendere, e non tanto attenzione tra Islam e cristiani, questa è una favola inventata da certi politici per loro interessi nel mondo. Ma lo scontro tra le religioni può nascere da un momento all'altro sempre, perché le religioni non è vero che sono per la pace, hanno dei germi di violenza senza fine in loro. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo. E l'attuale guerra in Ucraina e Russia ve lo mostra. Là si sta facendo la guerra cristiani, cristiani tra loro, addirittura ortodossi tra loro, e ortodossi e cattolici ortodossi benedicono i missili ciascuno della propria nazione, benedicono gli eserciti e le armi e invocano Dio, Dio con noi, contro l'altro, chiedendo a Dio di sterminare il nemico, cose che noi non pensavamo più possibili. Invece si sono accese in un momento, e non in paesi che non erano simultanei a noi, come l'Islam o il Medio Oriente, ma paesi europei, e vi ripeto, tutti cristiani. La religione, quando si mescola col nazionalismo e la politica, diventa una miscela di violenza tra le peggiori. Nella storia ha causato le violenze più grandi, dalle crociate all'intolleranza della diversità fino alle persecuzioni del diverso in tutte le forme, pensate all'Inquisizione, fino alle guerre di religione tra cattolici e protestanti, fino alle attuali guerre in Ucraina e Russia. Quindi attenzione. Altra è la religione, altro è il Vangelo e Gesù Cristo. Ve lo dice un cristiano. Il Vangelo e Gesù Cristo hanno detto una cosa, ma il Vangelo e Gesù Cristo non hanno fondato nessuna religione. La religione l'hanno fondata gli uomini servendosi del Vangelo e di Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo è un'altra cosa.

0: Seconda frattura, che secondo me è importante assolutamente tener presente oggi, è la frattura tra etiche. Noi all'interno della nostra società, ma di tutto l'Occidente, viviamo una crisi, una frattura tra etiche. Fino a pochi anni fa c'era un'etica sola in Occidente, derivata dal cristianesimo, derivata dall'ebraismo, le due religioni che ci hanno dato la Bibbia, e a partire dal grande codice un'etica che ha continuato anche nel pensiero laico della modernità, che ha avuto anche continuità nell'illuminismo. Ma oggi, con la rivoluzione antropologica, quell'unità dell'etica che poteva mettere insieme fino a 15 anni fa, permettetevi qui che io vi parli di una realtà più nostra, di casa, fino a 20 anni fa, l'etica dei nostri pensatori laici, Norberto Bobbio, Galante Garrone, tanti altri della scuola torinese, non differiva dall'etica cristiana. Oggi le antropologie si oppongono. E voi sapete che oggi c'è un'antropologia la quale si è svincolata dall'ispirazione cristiana, un'antropologia che ha messo al centro l'uomo, che ha abolito soprattutto quel concetto di natura che il cristianesimo aveva ereditato dal pensiero greco di Aristotele e che ha attraversato i secoli e che il cristianesimo ancora oggi ritiene fondamentale, e fa cammini, pratica cammini che sono molto diversi. Pensate al tema dell'aborto, interruzione della gravidanza, pensate al tema dell'eutanasia, cessazione che uno decide della vita quando non ce la fa più a vivere per il dolore, la sofferenza, è lui che decide di metter fine alla propria vita. Pensate ai problemi che desta l'orientamento sessuale e la definizione del genere. A tutti voi appare chiaro che si è aperta una frattura, una battaglia tra la Chiesa che interviene costantemente, financo a voler influenzare il legislatore quando si mette a legiferare secondo le regole democratiche, in base alle leggi che sono date dalla Costituzione e dallo Stato. È una frattura enorme, ogni volta una battaglia. C'era stata per il divorzio, c'è stata per l'interruzione della gravidanza e c'è ancora. Notate che in tutto il mondo occidentale, attualmente negli Stati Uniti, si sta ridiscutendo se vietare questa legge che è stata introdotta anche là 20 anni fa. C'è un cambiamento di posizioni su questo tema. Pensate alla definizione del genere, pensate alla determinazione di convivenze per chi ha un orientamento di tipo omosessuale. È una frattura, è una crisi. Anche lì non dobbiamo imparare una pluralità, Non dobbiamo fare un cammino di accettare la diversità senza misconoscere la propria ispirazione, senza misconoscere la propria identità. I cristiani devono, in base alla loro grande tradizione, in base al loro codice che è la scrittura, che finora è stata interpretata in un tal modo, devono certamente non aderire a queste scelte che vengono determinate dalla società, ma la società ha anche il diritto di legiferare per questi che cercano altre vie, pensano altre strade. È questione di accettazione della diversità, è questione ben più della tolleranza. Chi è diverso va accettato nella sua diversità. Io non devo diventare diverso come lui, ma non posso obbligarlo ad essere secondo una verità che io costituisco verità o dico costituita da Dio. Ma Dio è un'alterità, non è quella che cercano gli uomini. E qui vedrete, ci saranno scontri costantemente, mentre occorrerebbe, nella coscienza che siamo tutti umani, tutti fratelli e sorelle, al di là dell'affermazione cristiana, perché tutti umani, dovremmo cercare di convivere nella differenza. La realtà è che siamo differenti, che siamo in una pluralità, e questa va accettata, non possiamo demonizzarla. Perché dobbiamo non accettare l'altro nella sua diversità? È uno che cerca la felicità, è uno che cerca l'amore. Questo è il diritto di ogni uomo. Lo cerchi con mezzi leciti, lo cerchi senza umiliare gli altri, lo cerchi senza mancare di rispetto verso gli altri, lo cerchi senza sfruttare gli altri, ma lasciamolo cercare l'amore secondo le sue vie. Lasciamolo cercare la felicità secondo le sue vie. Davvero, io mi meraviglio che manchi la pietà, che manchi la compassione, ma nel senso forte, cum passione, la capacità di soffrire con l'altro. Se l'altro soffre, io soffro con lui finché lui non smette di soffrire o non trova la gioia. E se posso far qualcosa perché lui abbia la gioia, è il mio primo dovere farlo. È vero che dobbiamo fare tutto il bene durante la giornata, ma la prima domanda che io mi faccio alla sera non è se ho fatto il bene all'altro, che sovente è difficile e non lo so fare, ma è: io ho avuto la capacità di condividere il male dell'altro, ho avuto compassione dell'altro, ho cercato di dare fiducia all'altro, ho cercato di rendere felice all'altro. Questo è l'esame di coscienza che mi basta, nessun altro. Terza frattura che dobbiamo assolutamente anche renderci conto. È una frattura più interna, la nomino appena, è una frattura che forse non riguarda tutti voi direttamente, ma di tutti voi siete non solo spettatori, ma credo siete anche colpiti. La crisi del cristianesimo. Forse di tutte le crisi che abbiamo enumerato, è la crisi più grave, nel senso che la crisi che rende più difficile la nostra speranza. Un mio amico teologo tra i più grandi teologi del Vaticano II, il canadese Jean-Marie Tillard, colpito da un cancro, poco prima di morire ha scritto un libro breve, non aveva più le forze, dandogli un titolo: Siamo gli ultimi cristiani? Punto interrogativo. Beh, vi dirò che dopo di lui sono tanti i libri ormai che denunciano questa situazione di grave crisi del cristianesimo. In Italia, che pure è un paese che non vuol vedere la crisi, in cui soprattutto nella Chiesa si dice sempre tutto va bene, tutto va bene. Thiard diceva che l'Italia è il paese dei cattolici come struzzi. Metto la testa sotto la sabbia pur di non vedere la realtà della Chiesa. E aveva ragione. Ma in Italia un uomo come De Rita, molti di voi lo conoscono, il presidente del Censis, cattolico doc, allineato, grande figura, ha scritto 2 mesi fa un libro col titolo significativo Il gregge smarrito. Andrea Riccardi, anche quello lo conoscete bene, fondatore di Sant'Egidio, è stato anche in un governo, non so bene cosa, ma è stato nel governo non so più perché non seguo molto le nomenclature, ha scritto un libro col titolo La Chiesa brucia. Vi basti questo, potrei continuare, avrei una trentina di titoli a livello francese, tedesco, italiano. Certamente siamo in una situazione di crisi grave. Non ricorro neanche alle statistiche, che certo, quando ci dicono che in Piemonte non si arriva al 5% della gente che va messa la domenica, 5%, che non si arriva al 2% dei ragazzi che va messa la domenica, c'è da aver paura. Quando l'altro giorno ci hanno detto che tutto il Piemonte, 16 diocesi, attualmente ha in tutto 40 seminaristi che studiano da prete e che spalmati su 6 anni ci danno 7 preti all'anno tutto il Piemonte, 16 anni, e che nel 2030 ci sarà un prete ogni 60.000 abitanti in Piemonte, vi dice tutto. Ma lasciamo perdere queste statistiche. Lo vedete anche voi. Le chiese sono deserte. Se andate la domenica e come me restate in fondo almeno da un anno, da quando vivo a Torino, sto sempre in fondo per non farmi conoscere, vedo solo davanti a me teste bianche canute, dai 60 anni in su, se va bene. E dopo la pandemia, lo sapete che soltanto il 45% è tornato in chiesa. Ma al di là di questo, il problema è che il cristianesimo, proprio le nuove generazioni, non lo sentono più vitale. C'è stata un'interruzione della trasmissione della fede. Le liturgie non dicono più nulla. La gente non si lamenta neanche più delle prediche. Non capisce più la liturgia, dalla cima, dall'inizio alla fine. Va a uno spettacolo perché ci è affezionata. Ma in realtà molte cose sono venute meno. E nonostante Papa Francesco abbia promesso una primavera alla Chiesa e molti l'hanno vista, attualmente questa primavera non c'è stata e lui stesso continua a dire non c'è rinnovamento. Ancora 15 giorni fa i vescovi italiani gli ha detto ma non avete ancora attuato il concilio, ma il concilio io spero è una cosa di 60 anni fa, se fosse attuato sarebbe in ritardo anche per me, perché dopo il concilio ormai il mondo è cambiato bene. Quindi noi siamo di fronte a un'altra crisi molto forte che non sappiamo dove ci condurrà. E per i credenti è una stretta al cuore, anche perché non c'è una visione del futuro, non vengono tracciati cammini di speranza da cui uscirne, non ci sono segni di riforma e non si cambia semplicemente, mi permetto di dire, accorpando parrocchie e dando 7 parrocchie a un povero prete. Perché i preti non ce la fanno già più. Uno che è prete si chiede ma che faccio io quando devo dire un numero di messe e fare più prediche? Si sente uno che recita, non può essere uno che fa convintamente tutte le azioni. Sono i preti primo a disagio. Bisogna cambiare il modo di sentire la Chiesa, di vivere la Chiesa. Bisognerebbe avere il coraggio di cambiare la forma del ministero, ma occorre che i laici siano i primi a dire voglio anche un prete diverso, non continuare come adesso che vogliono alla fin fine il prete così. E se i laici dice ma diamo eventualmente il ministero a qualcuno che è sposato, cominciano a tentennare. Diamolo a una donna, scappano tutti. Per cui tutto è bloccato. Non si cambia nulla in questa forma se non si osa. Ma si ha speranza nell'istituzione o nel Vangelo? Questa è la mia domanda anche per questa crisi. Allora concludo. Vi ho delineato 3 faglie, 3 fratture, 3 crisi di questo mondo. E il cardiogramma del mondo si può misurare in altre fratture. Ma in questo festival avete percorso in maniera più precisa frattura economica, frattura giudiziaria, c'erano le persone competenti. Io ho voluto cercare di darvi un quadro a livello umanistico, a livello di vita sociale e indirizzarvi verso la speranza e la fiducia. Ma questo chiede da noi consapevolezza, non rimuovere la crisi, chiede responsabilità, desiderio di cambiamento e accettare che siamo tutti sulla stessa barca. O ci salviamo insieme o andiamo verso solitudine che sono soltanto desolazione e vita da depressi. Grazie dell'ascolto.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È giovedì 27 agosto.
4: Sono le 22:56.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
5: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stanchi e d'ogni età.

di campane mute ormai. Radio Londra, un messaggio nel Tamigi, un'onda. Lord and Lady, un altro whisky e cambierà.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 24. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, queste parole di Gesù sono pronunciate in un momento estremamente importante e chiudono un capitolo, il 24esimo, pieno di riferimenti delle parole di Gesù ai tempi ultimi, al ritorno cioè del Signore. E queste che abbiamo ascoltato sono le ultime parole di Gesù che anticipano, che sono seguite dalle due parabole sul regno di Dio e dalla descrizione del giudizio finale. Subito dopo l'Evangelista inizia il racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù. Ci troviamo quindi al termine dell'insegnamento del Signore e queste parole assumono un valore di grande drammaticità e di ammonimento per i suoi discepoli. Il Signore viene. Ecco la radice della nostra speranza. La sicurezza che tra i problemi del mondo giunge a noi la consolazione di Dio, una consolazione non solo di parole ma di presenza, della sua presenza in mezzo a noi. C'è una notte nella quale il Signore può presentarsi come quel ladro e la sua venuta deve trovarci pronti. Si potrebbe chiedere perché il Signore sceglie questa immagine per descrivere il suo ritorno. È forse un modo per prendere di sorpresa i suoi discepoli, come un ladro appunto nella notte, per lasciarli forse nell'incertezza, invitarli a non abbassare la guardia? In verità Gesù cerca di non mettere in difficoltà i suoi amici, ma di prepararli. C'è la realtà della notte, è inutile negarlo. La notte con la difficoltà, i dubbi, la stanchezza, il sonno. E la situazione nella quale ci troviamo adesso, la situazione nella quale tante volte ci appare il nostro mondo, assomiglia molto a questa condizione, quella di una notte caratterizzata proprio dall'assenza di speranza, nella quale si è come invitati allo stordimento, al non pensare, al sonno, al distrarsi, tutto tranne che all'essere vigilanti. È un tratto del nostro tempo che ci appare distratto da tante cose, anche se per alcuni aspetti sembra vivere momenti di grande ed estremo pericolo, con minacce nuove e devastanti di ulteriori e gravi conflitti. Si usa il tempo e i tanti modi che ci sono offerti per distrarci, ma si dimentica di vegliare per essere pronti ad accogliere il Signore. E come diceva in un'occasione Papa Francesco, quando si vive per le cose non bastano mai. L'avidità cresce, gli altri diventano intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati e, sempre insoddisfatti e arrabbiati, si alza il livello dell'odio. Vegliare era il lavoro della sentinella che vigilava restando sveglia mentre tutti dormivano, pronta ad avvertire sia del pericolo che magari dell'arrivo di un soccorso importante, quindi anche di una buona notizia. Ma c'è un elemento che contraddice i tanti che sostengono che l'atteggiamento più normale di fronte alla notte del nostro tempo sia quello di considerarla la condizione normale dell'umanità. C'è un elemento, ed è quello che il discepolo sa che per poter vegliare è necessario avere una speranza, che la notte non durerà per sempre, che verrà presto il tempo della luce. In fondo era così anche al tempo di una donna di cui oggi facciamo a memoria, Santa Monica, madre di Agostino di Ippona. Erano tempi difficili, l'impero romano, nonostante avesse da poco adottato la religione cristiana, manifestava evidenti segni di decadenza. Anche suo figlio Agostino, nonostante Monica lo avesse educato alla fede cristiana, per lungo tempo si era perso dietro altre prospettive.
Monica non smise mai di pregare per lui e per la sua conversione ed ebbe la consolazione di vederlo ritornare alla fede. Monica si spense proprio il 27 agosto del 387 ad Ostia, mentre si preparava a tornare in Africa. La sua storia è un esempio di come vegliare nella notte significa non perdere la speranza che il Signore ci visiterà, che Lui, Signore della storia, non deluderà quanti confidano in Lui, che il tempo dell'oscurità avrà una fine e che questa sarà segnata dalla presenza del Signore.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati, liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia, per ora e per sempre.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Sale la tensione in Cisgiordania. Oggi sentiremo tutta la preoccupazione del cardinale Pizzaballa. Poi parleremo dell'inondazione in Nepal, il rischio è che la frana sia stata innescata dal cambiamento climatico. Infine, in questi 25 minuti del mondo alla radio, parleremo anche delle minacce economiche di Trump nei confronti dell'Iran, mentre continua a non essere sicuro navigare nello stretto di Hormuz. Io sono Alessandro Guarasci e allora rimanete con noi.

0: Ecco, vi parlavo poco fa della Cisgiordania, a causa delle tensioni dell'imminente periodo delle festività ebraiche. Il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha ordinato un rafforzamento delle truppe in Cisgiordania. E il capo appunto dell'esercito israeliano ha ordinato lo stato di allerta per una divisione permanente, lui ha detto, da utilizzare in caso di necessità. E poi ha chiesto anche l'immediato dispiegamento di unità e battaglioni per rafforzare l'area. L'esercito, ha aggiunto Zamir, rimarrà in stato di massima prontezza operativa su più fronti durante il periodo festivo e non ci sarà nessuna riduzione delle forze. Ecco, lo sapete, della Cisgiordania ha parlato in queste ore il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è stato al meeting DCL a Rimini. E il porporato ha delineato il quadro di una zona in qualche modo oramai, lo dobbiamo dire, lo ha detto anche lui, fuori controllo.
1: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
0: Il cardinale ha anche snocciolato i nomi dei villaggi palestinesi dove la situazione in queste ore è più difficile. C'è Taibe, è finito sotto i riflettori, perché nei fatti è l'unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania.
1: Taibe, forse si parla molto di Taibe perché è diventato un po' una sorta di simbolo, essendo l'unico villaggio cristiano, ma quello che accade a Taibe accade un po' in quasi tutti i villaggi, accade a Bir Zeid, accade a Abud, sono stato recentemente a Jenin e così via. Diciamo che i problemi esistono, poi io adesso questo episodio, quello episodio, adesso io questo non sono in grado di valutare tutti gli episodi, però che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato. La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo, innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Una cosa è certa, per la Santa Sede la regione va stabilizzata e questo lo si deve fare riconoscendo il principio due popoli, due stati, come d'altronde vi ricordiamo hanno detto più volte anche le Nazioni Unite.
1: Perché è un modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. Sì, abbiamo rapporti naturalmente anche con il governo israeliano, sono corretti. Non andiamo sempre d'accordo da ambo i lati, devo dire, ecco, però è un rapporto corretto, leale, sereno in questo momento. È vero, l'ho detto tante volte, che le istituzioni politiche e diplomatiche hanno mostrato tutta la loro debolezza, non solo nel conflitto in Medio Oriente ma anche in altre zone, insomma, ecco. Però è necessario, è vero che sono deboli, quindi bisogna rafforzarli, ma la diplomazia è l'unico modo per cercare di risolvere il conflitto che eviti l'uso delle armi e della violenza e dell'uso della forza militare. Insomma. Prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, è questione di tempo. Penso che sia necessario preparare le condizioni per questa visita perché possa davvero portare frutto. Ecco, lavoreremo su questo insieme al Santo Padre, naturalmente. Ecco, credo che non si debba avere fretta, si debbano evitare anche gesti eclatanti che restano lì, ecco, ma deve essere dentro un percorso significativo.
0: Insomma, avete sentito, prudenza su una possibile visita del Papa, perché questa non può essere strumentalizzata né da una parte né dall'altra. Dobbiamo aggiungere che in questi giorni di fine agosto c'è attesa per la ripresa dell'anno scolastico, però una situazione oggettivamente difficilissima per un territorio da anni sotto assedio. E poi, dobbiamo dire, centinaia di migliaia di studenti affrontano difficoltà ogni giorno per raggiungere le classi a causa delle strade sbarrate, di posti di blocco e nuove barriere. Eppure la scuola è fondamentale proprio per costruire la pace, ha detto il cardinale Pizzaballa.
1: Ci sono circa 690.000 bambini a Gaza e poche migliaia vanno ancora a scuola. Noi come chiesa stiamo riaprendo nei prossimi giorni la scuola con circa 1 migliaio di bambini, ma è una goccia nell'oceano. Insomma, ecco. C'è bisogno, non è il primo anno che sono senza scuola, quindi questa è la situazione più grave che penso attraverso la diplomazia, attraverso anche le organizzazioni multilaterali si possa cercare di aiutare in qualche modo. Poi a Gerusalemme è in via di soluzione la questione dei permessi degli insegnanti che vengono soprattutto da Betlemme, in questi giorni si sta lavorando per questo. La scuola ha un ruolo molto importante perché gran parte di questa narrativa e dalla visione, lo sguardo sull'altro nasce lì.
0: Quello che avete sentito è l'audio dell'inondazione che ieri ha colpito il Nepal. Anche il Papa ha espresso il proprio cordoglio per le vittime, appunto, di queste inondazioni improvvise e manifestato la propria vicinanza spirituale alle persone coinvolte in questa tragedia che, ricordiamo, si è originata in seguito, appunto, al collasso di un ghiacciaio che poi ha provocato onde di 8-10 metri al confine tra Nepal e Cina. Al momento si parla di almeno 359 vittime, ma in realtà il bilancio aumenta di ora in ora e ci sarebbero più di 1.300 dispersi. Le autorità cinesi, tra l'altro, hanno lanciato l'allarme per un lago di sbarramento naturale che si è formato alla confluenza di due fiumi, che sta tracimando e potrebbe cedere. Il lago si è formato a monte dell'alluvione che ha colpito appunto l'area di Girong in Tibet, vicino al confine con il Nepal. Ma noi ci siamo chiesti quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo possono essere collegati al cambiamento climatico, al surriscaldamento che tutti quanti noi in sostanza stiamo provando sulla pelle. Al microfono di Davide Dionisi, Daniele Catberro, che è un climatologo della Società Meteorologica Italiana, ha detto: l'Himalaya è una zona fortemente a rischio.
2: Effettivamente l'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legate alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato anche l'avviso, l'allarme per questa categoria di fenomeni che sono di natura spesso variegata, multipla. In questo caso, per l'evento catastrofico di ieri, non c'è ancora una ricostruzione definitiva e chiara dell'evento, però diciamo questa comincia a delinearsi, la dinamica comincia a delinearsi e i ricercatori sono abbastanza concordi sul fatto che si sia trattato di una grande, grande frana che da una montagna si è abbattuta su un ghiacciaio, lo ha coinvolto, sia, come dire, ha fatto crollare poi a sua volta il ghiacciaio, e questo ha determinato l'innesco di una miscela imponente, come abbiamo visto dalle immagini, dai video, una miscela imponente di acqua, rocce frantumate, sedimenti vari, fango, detriti, che poi procedendo verso valle si è chiaramente ingigantita. Parte di questa acqua potrebbe derivare dalla fusione molto rapida, quasi istantanea, di enormi volumi di ghiaccio coinvolti dalla frana. Poi altra acqua potrebbe derivare anche dall'acqua presente nei sedimenti, al fondo valle. Teniamo presente anche che in questi mesi la regione himalayana è interessata dal monsone estivo, che risale dall'Oceano Indiano e quindi che apporta anche delle importanti precipitazioni. Ieri non erano in corso precipitazioni, però magari gli ammassi rocciosi, i sedimenti potevano essere imbevuti dell'acqua di precipitazioni precedenti. Un'agricoltura ancora a sommare che chiaramente andrà poi dettagliata, confermata, studiata ulteriormente.
3: Nepal e Tibet sono tra le aree più vulnerabili al mondo per questi fenomeni. Esistono sistemi di allerta precoci adeguati? Cosa manca eventualmente?
2: I sistemi di allerta precoce cominciano a farsi strada, però sono ancora chiaramente insufficienti in un territorio così vulnerabile da un lato e complesso dall'altro, perché avete presente l'estensione della catena himalayana, mettiamoci dentro anche il Karakorum più a ovest, montagne che arrivano a 7-8 mila, oltre 8 mila metri, centinaia di valli, migliaia di ghiacciai, e sostanzialmente impossibile pensare di monitorarli tutti, o monitorarli in generale anche tutte le montagne in maniera adeguata. Oggi i satelliti ci danno sicuramente una grande mano, però c'è ancora molta strada da fare per estendere e potenziare dei sistemi di allerta precoce per la popolazione. Questo deve essere un obiettivo comunque fondamentale per i prossimi anni, che è perseguito anche dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, in generale per tutti i fenomeni di dissesto e i fenomeni estremi di vario genere che colpiscono il mondo, in particolare le aree montuose.
3: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi anni, nei prossimi decenni?
2: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, mano a mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai e a coinvolgerli. Quindi la riduzione di ghiacciai e lo scongelamento del permafrost porta a una instabilizzazione in generale dei territori di alta montagna. Tra l'altro sulle Alpi abbiamo avuto anche dei casi della medesima categoria, poi con effetti per fortuna non ai livelli quelli visti ieri in Nepal, però ad esempio mi viene in mente il caso di Blatten, la catastrofica valanga di roccia e ghiaccio che il 28 maggio 2025 ha sepolto interamente il paese di Blatten in Svizzera, con dinamiche chiaramente un po' diverse, soprattutto con dimensioni diverse, però possiamo dire che si è trattato di un evento abbastanza simile. La differenza sta nel fatto che in Svizzera questa montagna era monitorata da diversi anni, e in quel caso il monitoraggio ha permesso un'allerta precoce della popolazione, che è stata interamente evacuata con 2 settimane di anticipo, e infatti c'è stata una sola vittima a fronte invece delle centinaia, forse anche migliaia, ieri in Nepal. Un altro evento, sempre in Svizzera, nel 2017, il grande collasso della parete nord del Pizzo Cengalo, che anche in quel caso ha investito un ghiacciaio sottostante, con lo sviluppo di una enorme colata detritica sul paese di Bondo, a fondovalle, con scomparsa di 8 escursionisti tuttora dispersi lungo i sentieri.
0: Ora noi cerchiamo di capire cosa succede in Ucraina, perché la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la risposta della Russia agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito sia in Ucraina sia al di fuori dei suoi confini. In sostanza una minaccia ben chiara. Allora, Zakharova ha poi detto che qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina che ostacoli una risoluzione duratura diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. E ancora, la Russia utilizzerà l'intero arsenale degli strumenti giuridici per tutelare i propri interessi nel caso in cui l'Europa proceda alla confisca dei beni russi immobilizzati. Insomma, lo dobbiamo dire, purtroppo non si vede una soluzione a questo conflitto e di questo conflitto, della necessità proprio di chiuderlo, di finirlo. Ha parlato di recente anche Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per il Vaticano per i rapporti con gli stati, che sta concludendo in queste ore la sua visita a Mosca. È intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha definito comunque degli spauracchi le notizie riguardo ai piani della Russia di attaccare un paese NATO.

0: Ora andiamo in Iran perché il primo ministro, nonché ministro degli esteri del Qatar, Al Thani, oggi è stato a Teheran. Si sarebbe discusso della creazione di un corridoio temporaneo per il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz e un progetto congiunto per lo sminamento appunto di questa cruciale via d'acqua, da dove passa circa il 20% del petrolio mondiale. C'è da aggiungere che il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana il presidente russo Putin. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Nei fatti, soprattutto l'area dello stretto di Hormuz rimane davvero critica, perché oggi, per esempio, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera nello stretto. L'Iran ha condannato, appunto, nel frattempo, l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Insomma, noi dobbiamo capire che cosa queste minacce degli Stati Uniti possono comportare realmente, perché il ministro degli esteri Ragacci ha detto che si sta cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Allora, per il sociologo politico dell'Università LUMSA Francesco Petricone, gli effetti di questa guerra commerciale ad oggi sono davvero incerti.
1: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio, che continua a scendere, e tantomeno su Wall Street, che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia. Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione, di quel greggio, perché oggi è al 20%. Sullo sfondo c'è l'ipotesi di questa visita di Xi Jinping il 24 settembre a Washington, se effettivamente ci sarà. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari, che occuparono l'ambasciata americana a Teheran, è oggi intenzione di Trump di volerla vincere. Bisogna vedere se effettivamente questo accadrà, perché per esempio l'effetto internazionale anche per l'Unione Europea è quello sicuramente del rischio di una stagflazione, cioè di un'inflazione molto elevata e di una stagnazione economica.
2: Ecco, in effetti questo è fondamentale, evitare che appunto il prezzo del petrolio salga molto, salga a questo punto l'inflazione e l'Europa in questo caso abbia la peggio. Ma lei, professore, come vede in questo momento gli Stati Uniti di Trump dal punto di vista economico? Isolati oppure hanno ancora degli alleati su cui fare davvero affidamento per questa, diciamo, guerra economica nei confronti di Teheran?
1: Ma in questo momento gli Stati Uniti appaiono sicuramente in una posizione singolare, nel senso che hanno appena lanciato una nuova sfida aggressiva economica e commerciale con il Canada, dove appunto leggiamo di continui riposizionamenti di quel paese rispetto appunto alle minacce fatte da Trump. La stessa cosa avviene per l'estensione dei dazi a tutti i paesi che dovessero continuare ad avere rapporti con l'Iran, che sicuramente è in grande difficoltà economica, perché i vertici di quel paese si sono in qualche modo già dichiarati per una situazione economica che è molto difficile. Trump continua a sostenere che RIA, la moneta nazionale, è crollata, però sicuramente non si trova in una posizione facile.
2: E per chiudere, professore, l'Europa come la vede in questo momento? Stretta tra la necessità in qualche modo di in parte accontentare Trump e una situazione economica invece piuttosto incerta?
1: Ma non mi sembra che l'Unione Europea sia in questo momento nella posizione di voler accontentare Trump. Sicuramente l'Unione Europea sta facendo l'interesse del terzo, o per alcuni, come sostengono anche gli stessi leader canadesi, secondo produttore al mondo, seconda potenza economica mondiale. Sicuramente l'Unione Europea, come ha sempre fatto, diversifica i suoi rapporti laddove c'è più convenienza. Lo stesso Canada ha dichiarato di voler preferire l'Unione Europea in questa fase agli Stati Uniti, e quindi è probabile che su quel versante ci saranno delle novità.
0: Allora, finisce qua questa parte del mondo alla radio. Io adesso vi lascio con una canzone, poi spazio con i nostri approfondimenti, sempre del mondo alla radio.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
1: in Pantheon
4: in semblance de son
5: la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: E allora, cari amici, adesso parleremo di agriturismo, più in generale di agricoltura, perché pensate, in Italia quasi 5 milioni di persone ogni anno frequentano gli agriturismi. È una tendenza in crescita da una decina d'anni a questa parte e che soprattutto mira a valorizzare le economie locali e soprattutto è anche un modo, in qualche modo, per contrastare lo spreco alimentare. E come al solito vi do qualche dato. Pensate che nel 2024 le aziende agrituristiche erano 26.360, con una crescita di circa l'1% nel 2023. Allora, questa crescita ha coinvolto di più il Mezzogiorno e in particolar modo le isole. Le aziende di agriturismo sono attualmente circa 4.700.000 ed è concentrata la presenza in 382 comuni che ospitano, pensate, il 42% appunto degli agrituristi, fin qui i dati appunto dell'ultimo censimento. Quello che da qualche anno a questa parte si registra appunto è una tendenza a raccontare sempre più il territorio, vi dicevo appunto, le economie locali. Anche per questo è nato il premio AgriChef Festival 2026, che è in qualche modo un viaggio nell'Italia delle eccellenze enogastronomiche di qualità certificata e tesoro in qualche modo della cucina italiana, che tra l'altro, lo sapete, è patrimonio dell'UNESCO. Questo è un evento targato da Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica di CIA Agricoltori Italiani. Allora, la cucina contadina, quella che troviamo in tanti paesi quando magari la domenica decidiamo di andare a fare una gita dei territori interni, va difesa e fatta conoscere meglio, così almeno ci ha detto Mario Grillo, presidente di Turismo Verde CIA.
8: È l'essenza stessa del legame che c'è con la terra, il territorio, la valorizzazione del contadino che ha i piedi nella terra e la testa in cucina. Quindi ci vuole passione, tradizione contadina è la mamma, è la genesi della cucina italiana. Tanto che

0: la cultura della nostra civiltà, quindi è tutto ruota intorno a questo. Poi abbiamo voluto legare le scuole a questo festival, perché la scuola significa giovani, significa innovazione, significa ricerca. Comunque sia, nella scuola si formano giovani le donne del futuro, e quindi noi siamo consapevoli che bisogna avere due piedi nel passato e uno nel futuro.
1: Ecco, senta, mi permetta, è un modo anche per arginare i costi oggettivamente alimentari, che soprattutto dopo la guerra in Iran sono aumentati notevolmente?
0: Diciamo che la cucina contadina è ed è sempre stata un'economia circolare. Considerate che tutti i piatti ruotano intorno all'uso e al riuso delle materie prime. Quindi, al di là degli eventi storici, quindi geopolitici, la cucina contadina da sempre è un modo per essere efficienti e sostenibili, a maggior ragione quando si parla poi di agricoltura bio, ma ormai si va solo verso agricolture sostenibili, anche perché il modo di produrre ormai non è più convenzionale ma almeno integrato. Molti sistemi hanno disciplina di produzione tipo IGP, DOP e quant'altro, che hanno dei sistemi di coltivazione e allevamento improntati totalmente sulla sostenibilità, perché essere sostenibili è un vantaggio per tutti, per l'ambiente, per gli allevatori e gli agricoltori stessi, che riescono nella complessità della sostenibilità economica e ambientale a venire fuori ed essere efficienti.
1: Ecco, senta, ma questo rapporto tra agricoltura e cucina contadina in qualche modo va rafforzato, va fatto conoscere di più agli italiani, oppure si è fatto molto e voi siete un punto di riferimento per milioni di persone?
0: Allora, non bisogna mai fermarsi, anche se nostro piacere, l'agriturismo cresce ogni anno a due cifre, quindi le famiglie, i giovani chiedono sempre di più di andare a visitare le aziende agricole, dove trovano cultura contadina, trovano un territorio, quindi un racconto, quindi lo storytelling di quello che uno trova nel piatto è importante, e gli agriturismi e gli agrichef lo hanno compreso bene, e l'Agrichef Festival è una palestra che ogni anno dà competenze nuove agli agriturismi e agli agrichef, per dire: ok, le materie prime, ma sappiatele raccontare, abbinare cibo e vino, perché sono due pilastri della cucina italiana, cibo, vino e anche birre artigianali, perché ormai le aziende agricole sono birrifici artigianali e quindi esprimono anche attraverso la birra il legame tra prodotto e territorio. Quindi c'è un mondo dietro a tutto questo.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
3: Allora, Grillo in qualche modo ne parlava dei prodotti DOP, un sistema produttivo in qualche modo irriproducibile e che non si può delocalizzare. Pensate, questi prodotti hanno superato la soglia di 20 miliardi di euro con una crescita del 25% e sono tra i pilastri, diciamo, più solidi del Made in Italy agroalimentare. Allora, noi prima appunto parlavamo di questo premio AgriChef, e ora andiamo in una zona del Piemonte, il Monferrato, un'economia trainata dalla viticoltura di eccellenza con produzioni vinicole rinomate anche a livello internazionale, e andiamo a prendere un caso, diciamo, in qualche modo felice, anche premiato da AgriChef, che è l'agriturismo La Geppina nel Monferrato. E Giacomo Agliano ci racconta quanto è fondamentale però rimanere ancorati alle tradizioni del territorio.
4: La cucina rurale è quello che più ci rappresenta e che più rappresenta noi come azienda agricola e come produttori di materie prime. Diciamo che è un percorso che cerchiamo di fare sia noi in prima persona come giovani produttori nel mio caso, ma di portare alla scoperta di questo anche tutti i clienti, e soprattutto come l'esperienza di

0: dei chef anche i giovani ragazzi, i giovani cuochi che hanno, diciamo, il futuro in mano e che devono riuscire a conoscere anche il proprio territorio, perché è una cosa fondamentale per diventare dei bravi chef. E per noi è importantissimo questo percorso, da far conoscere un po' a tutti, diciamo un aspetto a 100 gradi.
1: Mi permetta, è un modo anche per tenere vive le tradizioni e per difendere in qualche modo le aree interne dallo spopolamento, magari attirare anche clienti che magari si fermerebbero nelle principali metropoli?
0: Esattamente, sì, quello diciamo che è anche un punto focale, perché essendo che la richiesta è sempre in continua modifica, in continuo evoluzione, noi anche come agriturismi e come aziende agricole cerchiamo di ogni volta modificarci per poter attirare anche quel cliente che magari, se dovesse scegliere tra venire da noi nei nostri paesini che contano 1200-1300 abitanti, quindi proprio paesini molto piccoli, riuscire a venire a scoprire anche le nostre realtà, perché comunque io faccio già solo un esempio: nei nostri comune, che è un comune di 1200 abitanti, siamo molto attivi, abbiamo molte attività, molte aziende agricole, molto produttivi, e quindi è bello far scoprire anche le persone di tutta Italia che vengono comunque al nord, vengono a scoprire i nostri territori, portarli nelle nostre terre, portarli proprio a casa nostra, perché noi abbiamo, io lo dico sempre anche a chi è che collabora con noi non abbiamo un agriturismo, noi abbiamo un agri-family. Che questo cosa intende? Che tutte le persone che vengono a trovarci è come se fossero a casa loro, quindi dobbiamo cercare di portarli nel nostro, nella nostra casa, e quindi per farli sentire a proprio agio bisogna riuscire a attirarli facendo un qualcosa sempre di nuovo, sempre di innovativo, per riuscire ad accontentare tutte le richieste dei nostri clienti, dei nostri amici, che poi diventeranno nel futuro.
1: Ecco, come state cercando, però mi scusi, mi permetta, come state cercando di lottare in campagna, appunto nelle vostre tenute, anche contro il cambiamento climatico, che mi sembra inevitabile anche in Piemonte, anche se meno rispetto per esempio a zone del sud?
0: Certo, purtroppo quello è una cosa che è molto molto difficile da gestire, che in questi anni ci ha danneggiato parecchio. Perché io faccio solo un esempio: nella nostra azienda, che noi siamo poliproduttivi, noi abbiamo sia una parte di frutta e verdura, ma abbiamo anche tanta frutta a guscio, e abbiamo i vigneti soprattutto, e quindi sono tutte parti vegetali che il cambiamento climatico lo patiscono maggiormente di più rispetto a tante colture, e quindi noi abbiamo sempre un po' problematiche. Però ogni anno, tramite trattamenti non intensivi e tenendoci sempre sull'ecologico, quindi utilizzando sempre un qualcosa che rispetti la natura, cerchiamo, anche se il tempo non viene dietro al nostro da farsi, noi cerchiamo di riuscire a riparare a questi ammanchi con tutti sistemi di produzione, di potatura, sistemi di coltivazione proprio in vera e propria, e produzione dei prodotti finali in una maniera il più possibile congrua con il prodotto che stiamo lavorando, per riuscire a mantenere al maggior numero di caratteristiche organolettiche che poi il prodotto finale ha bisogno.
1: Allora, pensate che ogni anno in Italia si generano circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari lungo la filiera dal campo alla tavola. Di queste circa 5,1 milioni di tonnellate diventano poi spreco effettivo e rappresentano una perdita economica di 12,6 miliardi di euro. Allora, qualche giorno fa è stato firmato un accordo tra Roma Capitale, le ACLI di Roma e Provincia e le associazioni di categorie datoriali per il recupero di queste eccedenze alimentari che si trovano poi nelle strutture alberghiere di Roma. Allora, noi abbiamo in linea Lidia Borzì, vicepresidente delegata ACLI di Roma. Buon pomeriggio, Borzì.
2: Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Senta, Borzì, noi l'abbiamo detto, le eccedenze alimentari ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate. Quale è l'effetto concreto, dell'accordo che voi avete siglato?
2: sicuramente tutta la filiera trae vantaggio, perché noi sappiamo che lo spreco alimentare avviene per circa il 55% nelle famiglie, in casa. Poi c'è proprio la filiera dei prodotti freschi, quindi dell'agricoltura, e poi c'è anche tutto lo spreco che avviene nella grande distribuzione. Devo dire che l'aumento dei costi ha portato a una maggiore attenzione, però detto questo, lo spreco in Italia cuba diversi punti anche di PIL, cioè veramente tanto. E quindi il nostro impegno proprio nella capitale, che è appunto un simbolo importante nel paese ed è una cartina di tornasole di quello che accade nel paese, assume un grande significato dal punto di vista proprio di una iniziativa, un protocollo ad esempio che rafforza il nostro impegno nel recupero delle eccedenze e che mette insieme i soggetti istituzionali, appunto in questo caso Roma Capitale con gli assessorati allo sport, ai grandi eventi, al turismo retto da Alessandro Onorato, e l'assessorato al ciclo dei rifiuti, ma che ha anche tutto il tema dell'agricoltura e dell'ambiente retto da Sabrina Alfonsi, ma anche tutte le organizzazioni di categoria, e quindi da Unindustria, Federalberghi e a tante altre organizzazioni che hanno firmato questo protocollo.
1: Appunto, senta Borzì, ma qual è il punto di forza di questa intesa?
2: Il punto di forza di un protocollo come questo è che quando le istituzioni scendono in campo e aiutano una buona pratica, questa diventa una policy per la città, soprattutto in un tempo in cui a Roma è partito anche il Consiglio del Cibo. Allora questa iniziativa aiuta tanto a ridurre gli sprechi, anche uno sguardo importante all'ambiente, perché conferiamo meno rifiuti, però ci tengo a dire che il cibo che noi recuperiamo non è rifiuto, non è adatto alla vendita, ma secondo tutte le normative più rigorose igienico-alimentari e di legge è buonissimo da mangiare.
1: E allora senta, lei ha detto è buonissimo da mangiare, però in concreto a chi andranno poi queste eccedenze che voi raccogliete?
2: Questo cibo va nelle mense di tante persone in difficoltà. Voglio fare solo un esempio per tutti: da 10 anni noi serviamo la mensa di via Marsala della Caritas con il pane e i prodotti da forno, ad esempio, certi giorni a settimana, sempre quelli, con un grande rigore, perché poi conferire del cibo alle mense che aiutano le persone in difficoltà vuole dire anche assumere una responsabilità, perché se la persona un giorno il pane non lo compra e l'indomani questa organizzazione lo deve comprare all'improvviso, diventa complicato. Quindi noi assumiamo una responsabilità che teniamo come Agli di Roma a portare, come dire, a compimento in maniera puntuale. E poi sono tantissime le organizzazioni solidali della città, molte parrocchie, molte anche strutture che aiutano le persone, mense, a cui quotidianamente facciamo arrivare questo cibo, e poi facciamo anche una distribuzione in strada, come con i nostri mezzi. Noi abbiamo un camper, abbiamo dei furgoncini refrigerati, uno proprio frutto di una donazione che ci ha fatto l'hotel Anantara dentro un loro progetto di sviluppo, un concorso di lusso, e hanno guardato alla città, alle persone più in difficoltà, con una sostegno sempre dell'assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale, esatto. E quindi lo portiamo periodicamente in ogni punto dei quartieri più fragili della città, il Trullo, Corviale, arriviamo con questo cibo e tante persone, anche insospettabili, questo cibo lo cercano, lo gradiscono molto, perché sappiamo che c'è un momento di difficoltà non solo per le fasce fragilissime, ma anche per un ceto medio che si sta impoverendo.
1: E allora grazie Lidia Borzì per essere stata con noi e averci parlato di questo progetto. Buon pomeriggio.
2: Grazie, auguri di una buona Pasqua a te e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora un altro tema è la pesca. Le aree marine protette sono strumenti indispensabili per difendere gli ecosistemi marini e favorire il ripopolamento appunto delle specie ittiche, ma non possono trasformarsi in semplice semplici isole di divieto. Allora, a parlare il presidente nazionale dell'UCI, l'Unione Nazionale Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, che è intervenuto qualche giorno fa in un convegno sull'istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano in Sicilia. Noi dovremmo avere in linea Serpillo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: E allora come facciamo a far coincidere, diciamo, entrambe le esigenze?
3: Le esigenze purtroppo ormai si stanno moltiplicando. Abbiamo le aree marine protette, abbiamo le quote assegnate alle varie specie ittiche, quindi i pescatori devono assolutamente rispettare le quote, ma abbiamo soprattutto un calendario molto stretto, sempre più ridotto per quanto riguarda il riposo da una parte della pesca e dall'altra il permesso ad uscire di nuovo con i pescherecci a procurare finalmente le specie in dotazione alle varie marinerie. Quindi c'è una situazione che peraltro finisce per essere fortemente aggravata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che sembra lontano ma che ha ricadute pesantissime soprattutto nei confronti del settore della pesca.
1: Esatto, perché adesso un'azienda, diciamo, che si occupa di pesca non ha quasi interesse a uscire per quanto costa il gasolio.
3: No, non ha interesse perché da una parte c'è un rincaro vertiginoso del gasolio, dall'altra c'è il problema dei cambiamenti climatici che hanno impoverito la biodiversità marina, dall'altra ancora ci sono le bioplastiche che stanno ormai alterando completamente l'esistenza delle specie e in più manca il ricambio generazionale.
1: Esatto.
3: I nostri pescatori ormai si avviano ad essere troppo in età avanzata per riuscire ad affrontare le situazioni drammatiche che ormai si sta vivendo per effetto dei cambiamenti climatici, degli eventi catastrofali. Il ciclone Harry è purtroppo un esempio che ha devastato molte aree costiere, soprattutto nel meridione d'Italia.
1: Senta Serpillo, la fermo un attimo, ma lei si è spiegato perché non c'è ricambio generazionale nel settore della pesca? Tra l'altro, diciamo, non è l'unico settore che risente di questo aspetto.
3: No, i giovani cercano di costruire un futuro legato prevalentemente agli agi e alle comodità generate dai servizi, ovviamente, delle grandi metropoli. Spesso ormai scappano all'estero, si considera che circa 160.000 giovani, tra l'altro quelli più preparati ad affrontare dal punto di vista culturale, linguistico e professionale nuove sfide, 160.000 giovani se ne vanno all'estero, e tutto questo impoverisce la possibilità di continuare a praticare le professioni della grande tradizione italiana che ha generato nel mondo il cibo sano, che ha generato una cultura di solidarietà soprattutto nelle aree interne dentro le comunità rurali e che ha generato appunto una tradizione capace di illuminare il mondo sia dal punto di vista del cibo, il cibo sano appunto, delle eccellenze dell'agroalimentare, e che oggi purtroppo non si producono più perché i giovani hanno capito che le sfide nelle aree interne soprattutto, in agricoltura, nel settore dell'agroalimentare, non sono sostenibili e comunque non sono attrattive.
1: Allora, non sono attrattive.
3: La stessa cosa si vive nel settore della pesca.
1: Allora, anzi, Zerpillo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io la ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato appunto dei problemi della pesca italiana, che è una grande pesca e però, come lei ci ha detto, è in difficoltà. Ringrazio per essere stato con noi il presidente dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, Mario Zerpillo. Buon pomeriggio, Zerpillo.
3: Grazie a voi e buona Pasqua. Grazie.
1: Altrettanto, Zerpillo. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.

Yeah. Se do la colpa ai media, se mio figlio è un delinquente, mia figlia una demente, ed io non riesco a dare loro un'educazione decente.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di me.

no. Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Grazie di cuore di questo invito, sono molto felice di trovarmi qui in mezzo a voi, in un posto bellissimo, che ho intuito che qui c'è un altro tipo di bellezza, che è la bellezza di una chiesa che tenta di essere chiesa. Guardate, le cose più importanti della vita noi le impariamo per tentativi. Ad esempio, quando ci mettiamo ad amare qualcuno, lo amiamo tentando di amarlo. E man mano che tentiamo di amare, sbagliamo, poi raddrizziamo il tiro, cadiamo, ci rimettiamo in piedi. Insomma, un po' alla volta, quell'esperienza dell'amore diventa sempre più decisiva. Anche il nostro modo di essere chiesa non è un monolite, non è una cosa sempre uguale, che da 2000 anni si ripete sempre nello stesso modo. In tutti i momenti storici, ogni tanto, il Signore manda santi, ispira persone, dona delle intuizioni che ci aiutano a tentare di vivere il Vangelo cercando di attualizzarlo in quel momento storico. E qui intuisco che c'è questo, cioè il tentativo di Dio attraverso l'esperienza di Padre Agostino, ma di tante altre persone che hanno detto di sì al Signore in maniera decisiva, di cominciare un'esperienza di Chiesa, di tentativo di Chiesa in questo momento storico. Il tema che mi è stato affidato è un tema che mi sta particolarmente caro, perché così come ho immaginato così di condividere con voi oggi pomeriggio, vedete, quello che stiamo per dire o stiamo per ripetere, perché non diremo niente di nuovo, ma tenteremo di dire di nuovo ciò che per noi è essenziale dentro la nostra fede, va a toccare forse uno degli elementi più decisivi della vita umana e quindi anche della nostra vita. E prima di sviscerare un po' questo tema, permettetemi una piccola premessa, che sembra una cosa difficile, ma tenterò di renderla quanto più semplice possibile.